Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala.

0: Vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
1: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
0: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
1: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
0: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme, con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
1: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
0: Questo è molto evidente, perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime, che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello. Appena ho letto quella Gaudete et Exsultate, un'enciclica del Papa che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità, nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exsultate.
1: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità.

0: naturale, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia alla provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Lingua nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
1: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem, la tema che... e poi cosa significa per lei? Uno, due, tre.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia
0: is a font of everything. God is present in the Eucharist. He's the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

Le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi.

noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno del

Vivi Laudato Si, e con questo invito, con questo saluto vi diamo il bentrovati, amici di Maria Vision, in questo spazio. In questo spazio tutto assisano che serve per scoprire meglio gli aspetti del Cantico delle Creature e dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Ma io spero che, ecco, questa riscoperta e questa scoperta, questo approfondimento di questi testi non sia solo animato da curiosità, ma, ecco, come dice proprio il nostro programma, che è anche un programma internazionale del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, l'invito è a vivere la Laudato Si. Perché ciascuno di noi può essere attratto, animato da simpatia nei confronti di un Francesco o dell'altro Francesco, indifferentemente sia che si tratti del Francesco vissuto 8 secoli fa o di Papa Francesco con il suo carisma e con il suo fascino. Ma ciò non basta, noi dobbiamo vivere, e quindi noi lo faremo nelle 3 azioni, nei 3 momenti tipici dei nostri ritiri e dei nostri momenti: il canto del creato, il grido e l'azione del creato. E allora iniziamo subito con il canto del creato.

specialmente messor lo frate Sole, lo quale iorno e allumeni noi per lui. Etello è bello e radiante cum grande splendore, de te altissimo porta significazione. Il primo amico che ci viene a trovare è messor lo frate Sole. È la prima creatura cui Francesco dedica i primi versi. La volta scorsa abbiamo visto un po' l'introduzione, no? Questo 3 che rappresenta il numero di tutto ciò che sta nel cielo. E abbiamo detto anche il significato della lode, come laudato sì, mi Signore, non sia un lodare a parole, ma sia un lodare attraverso uno sguardo, una nostra attenzione e una contemplazione. È il modo migliore, ecco, per lodare non utilizzando parole. E allora Francesco esordisce dicendo subito: laudato sì, mi Signore, cum tutte le tue creature. Molto interessante anche andare a scoprire il senso di questo cum. Ovviamente non saremo qui a esplorarlo, perché sarebbe una lezione di italiano e non è quel nostro scopo. Ma è da capire se questo cum è un con inteso come compagnia o inteso in senso di strumento. La cosa più importante però è vedere che le creature sono tutte, cum tutte le tue creature, e le creature sono tue, sono rivolte al Signore, sono del Signore. E questo ci dà proprio la misura di che cos'è l'amore per San Francesco. L'amore è veramente l'opposto del possesso, cioè laddove noi pensiamo di possedere qualcosa, secondo il modo geniale di vedere da parte di Francesco, anche riguardo il suo ordine dei frati, vediamo che veramente lì nel possesso si cela la mancanza di amore. Non a caso nella regola Francesco chiede ai frati non il voto di povertà, ma in origine veniva richiesto proprio di non avere nulla di proprio. È proprio il nulla di proprio che ci dà l'idea immediata di che cos'è la spogliazione di Francesco, che ci dà l'idea nell'intimo di che cosa, a che cosa ambisse Francesco nella sua vita e nella sua missione per la Chiesa. Ma tra tutte le creature abbiamo un avverbio specialmente, in particolare tra tutte le creature, il mezzo, perché abbiamo detto che per, no? Sta ad indicare un mezzo, no? Attraverso che cosa viene lodato il Signore. Abbiamo detto che non si usano le parole, ma si usano i fratelli. E il primo dei fratelli è Messor lo Frate Sole. Ecco, il cantico viene anche definito il cantico di Frate Sole, no? Proprio per questa importanza che viene data al sole. Il sole è un messor, è un signore, viene vestito di abiti medievali. Francesco, l'abbiamo già detto la volta scorsa, è intriso della cultura provenzale, dei trovadori, del modo anche di cantare che avevano i giullari nelle piazze, nelle strade, nell'Assisi o nell'Italia in generale del 200. E Francesco, ecco, canta proprio in questa maniera. Abbiamo detto che questa è una canzone, e lui la canta proprio in questa maniera, utilizzando delle immagini, utilizzando la lingua volgare, l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, ma lo fa anche utilizzando immagini immediatamente comprensibili da tutti, perché questo era il suo modo di annunciare la bella notizia nelle piazze, nelle strade, nelle città, a contatto con la gente, ed è l'elemento di grande novità che dà Francesco alla Chiesa dell'epoca. Quindi veste il sole come un messor. E che cos'è questo messor? Che cosa fa? Anzitutto, lo quale iorno e allumeni noi per lui. Quindi che cosa fa? Stiamo attenti che non è il sole che ci illumina. Noi abbiamo sempre la sensazione che quando c'è una giornata nuvolosa manca il sole e siamo di cattivo umore, insomma, vediamo che facciamo difficoltà. In realtà spesso noi fraintendiamo il passaggio. Francesco ce l'ha chiaro: allumini noi per lui, è Dio che illumina noi per lui, attraverso

attraverso di lui. Quindi anche il sole, che è il protagonista quasi del Cantico delle Creature, in realtà non è altro che uno strumento come gli altri. È un signore particolarmente importante nel cielo, la sua presenza per noi è vitale, ma stiamo attenti che per Francesco non è fondamentale. E quali aggettivi dà al sole? Molto bello, anche qui ragioniamo sempre con i numeri sono tre, perché il Messerlo Frate Sole è bello, è radiante, con grande splendore, e de te porta significazione. Quindi sono tre aspetti, è bello, è molto bello, scusate la ridondanza di termini, come Francesco in realtà l'aggettivo che è più presente nel Cantico è sempre bello, cioè c'è sempre questo sguardo di contemplazione positiva del creato, delle creature, della natura, non banale, perché il sole sì, ok, uno lo vede ed è bello, no? Piacevole il suo calore, però non è così scontato che sia l'immagine di Dio. Francesco è come se, nel Cantico, è come se alla continua ricerca di Dio. Senza Dio il Cantico delle Creature non si può comprendere. Non è una poesia così, che si può leggere o analizzare solo per i versi, i numeri, non basta. Per capirla meglio, per apprezzarla soprattutto meglio, è importantissimo cercare di essere nello sguardo di Francesco. E Francesco viveva completamente rivolto col suo sguardo verso Dio. Talmente l'ha ricercato, talmente l'ha desiderato da conformarsi esattamente come lui. Ha desiderato il martirio ed è stato insignito per la prima volta nella storia della Chiesa del dono delle stimmate, al punto che lui desiderava essere conformato a Cristo, avere le sembianze di Dio. Il suo sguardo è sempre orientato in questo modo, e quindi del sole lui non darà neanche del sole, che sarebbe per noi la creatura più importante, perché se non ci fosse il sole non ci sarebbero i meccanismi biochimici che rappresentano la vita nella Terra. Ma alcuni studi evidenziano come anche nei fondali degli oceani, a 1000 metri di profondità, laddove la luce solare non arriva, abbiamo una grande presenza di biomassa. Questo ci sta a dire che la vita è possibile anche in assenza di luce. Francesco non era andato nelle profondità, ma c'era arrivato con l'intuito, soprattutto c'era arrivato con la fede. Non dimentichiamo come è nato il Cantico, l'abbiamo detto la volta scorsa. Il Cantico nasce dopo una grande sofferenza di Francesco. Francesco è profondamente malato, viveva temporaneamente in una baracca nel convento di San Damiano, il convento delle povere dame di Santa Chiara, profondamente infermo, cieco. Pochi mesi prima, nella zona di Rieti, a Fonte Colomba, aveva subito un intervento per un glaucoma all'occhio, quindi un cauterio aveva tagliato praticamente buona parte della sua faccia, bruciandola. E la notte lui era ormai cieco, immobile, paralizzato e ha vissuto anche momenti di tentazione. Esce fuori da questa grande, sofferenza con nel cuore il desiderio di cantare. Ora, di questo canto noi abbiamo perso la musica, abbiamo solo il testo che è vibrante, pieno della bellezza di Francesco e del suo modo di guardare le cose. Nel corso dei secoli diversi artisti hanno provato a immaginare come potesse essere questa musica, hanno composto delle melodie, hanno ipotizzato insomma la parte strumentale, la parte musicale, la melodia di questa canzone. Tra tutte, noi preferiamo sempre cantare qui nei prati di Assisi la versione che ha fatto Fra Alessandro Brustenghi, perché viene da uno studio di equipe di studiosi di musica medievale molto legati alle tradizioni qui di Assisi del Calendimaggio, e quindi per noi rappresenta un po'
quella melodia, quel modo di cantare che forse più si avvicina a come Francesco l'ha immaginata, come una canzone pop, una canzone che tutte le persone potevano comprendere. Quindi non si tratta di musica polifonica o corali composte da tante voci, ma di una canzone che esce dal cuore di una persona semplice, molto raffinata ma semplice. Allora proviamo come l'altra volta a chiudere gli occhi e proviamo a immaginarci questa scena nel prato di San Damiano.

Someday, Blare Someday, con questa splendida canzone degli U2 apriamo il secondo momento, il momento del grido del creato. Perché abbiamo scelto questa canzone? Una canzone abbastanza datata, dell'83-84, ma Bonovox in questa canzone denuncia questa domenica di sangue, questa sparatoria che avvenne, insomma, nella sua realtà. Non si tratta di una sparatoria avvenuta in qualche continente lontano. E c'è un momento molto bello. Quanto tempo ancora dobbiamo ascoltare questa canzone? Per quanto tempo ancora? Ed è la domanda che vogliamo farci anche noi: per quanto tempo ancora noi dobbiamo guardare queste immagini composte da questa grande differenza tra i ricchi e i poveri, tra chi ha la fortuna di vivere in un ambiente e chi, ahimè, nasce, ha proprio la sfortuna di nascere nel posto sbagliato. È per questo che nasce il grido del creato, di tutta l'intera creazione. È qui che noi iniziamo a parlare di ecologia integrale, perché il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima non è un movimento ecologista, l'abbiamo già detto più volte. La nostra carta, il nostro documento di riferimento è la Laudato Si, che molti banalmente dicono essere una enciclica green, no? Il Papa Verde, ma in realtà, ecco, una lettura attenta ci fa capire che al centro dell'analisi, delle domande, delle questioni che pone

0: Le encicliche Laudato Si non sono solo domande di tipo ambientale o ambientalista, ma soprattutto sono domande sociologiche, economiche e che mettono al centro soprattutto l'uomo. E quindi è qui che entra l'analisi, il grido, è proprio un grido quello che arriva dalla terra di tutta la creazione intera. Quindi la natura, gli alberi, le foreste, la desertificazione, l'inquinamento, quindi tutto ciò che riguarda gli aspetti prettamente ecologici, ma questi non possiamo non associare il grido dei poveri, il grido di tutti quei popoli che vivono sulla propria pelle i cambiamenti, la crisi climatica che è in atto, perché non si può parlare più solo di cambiamenti climatici, ma bisogna parlare di crisi, perché siamo arrivati a un livello nel quale, ecco, alcuni equilibri sono ormai compromessi, quindi c'è urgenza di intervenire, ma c'è urgenza di intervenire non solo per la simpatia che si può provare per specie animali o per ambienti naturali, ma soprattutto bisogna agire perché a repentaglio c'è la vita degli uomini. È per questo motivo che noi in questo secondo momento focalizziamo la nostra attenzione sul grido, ed è qui che vi invitiamo a contattarci. I nostri contatti li conoscete già, di Maria Vision, il contatto telefonico 075 81 36 40, oppure potete mandare dei messaggi su WhatsApp, in modo particolare degli audio al 349 937 0847. È una condivisione che vi chiediamo, è un modo anche per stare insieme, per camminare e per mettere in condivisione le nostre sensibilità e come si posa il nostro sguardo sul grido dei poveri, e lo faremo provando a dare un nome alle lacrime. Vi invito a chiamarci, a mandarci degli audiomessaggi in cui, anche brevi, anche 20 secondi, in cui ci dite quelle lacrime a quale popolo, a quale situazione di sofferenza e di fragilità vi lascia pensare. Nel frattempo guarderemo un breve clip che ci mostrerà più nel dettaglio che cosa si riferisce il grido del creato.
1: Il grido dei poveri. Ma se ci fermassimo alla terra, alle specie animali, ai vegetali, all'equilibrio degli ecosistemi, in fondo potremmo limitarci a spegnere la TV o a saltare le notizie su internet riguardo realtà geograficamente lontane e proseguire nel nostro piccolo orticello quotidiano. In fondo, razionalmente, potremmo confidare nella forza del creato, capace di sopravvivere all'impatto di un meteorite. Le farfalle esistevano prima dei dinosauri, anche se ciascuna di esse vive solo pochi giorni. Il vero problema però è che gli effetti di comportamenti non attenti genera conseguenze non solo alla Terra, ma anche al genere umano. L'urgenza di questa crisi è accentuata dall'ingiustizia intragenerazionale, dal momento che sono i poveri a subire i peggiori attacchi di problemi ambientali. In realtà, la più toccante preghiera dell'enciclica è probabilmente l'invito a sentire sia il grido della terra come il grido dei poveri, affermando che non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, ma una singola e complessa crisi socioambientale. Ad esempio, per quanto riguarda il cambiamento climatico, l'ingiustizia verso i poveri è una doppia ingiustizia, poiché sono quelli che subiscono gli impatti peggiori, nonostante abbiano fatto il minimo per contribuire al problema. Il riscaldamento, causato dall'enorme consumo di alcuni paesi ricchi, ha un impatto sui luoghi più poveri della Terra, come ad esempio la siccità che affliggono l'Africa, l'innalzamento del livello del mare che divora paesi sovrappopolati come il Bangladesh, o super tifoni che uccidono migliaia di persone in regioni come le Filippine. Per i cattolici, la nostra opzione preferenziale per i poveri ci impegna a un impegno ecologico ancora maggiore. Ma noi cosa possiamo fare se nei paesi dell'Africa o del Sud America o il sud-est asiatico ci sono situazioni di guerra, di povertà o di degrado ambientale? Credo che chiunque alla domanda «Tu sei per la pace nel mondo?» risponderà «Certamente». Sfido a trovare qualcuno che sia per la guerra nel mondo. Allo stesso modo, mica quelli che non sfilano in piazza per il clima e siamo a favore del riscaldamento globale o dell'estinzione del genere umano. Quello che sposta l'ago della bilancia è la nostra azione concreta. Noi siamo qui, cosa possiamo fare? Ci illumina l'enciclica. L'iniquità non colpisce solo gli individui, ma paesi interi e obbliga a pensare ad un'etica delle relazioni internazionali. C'è infatti un vero debito ecologico, soprattutto tra il nord e il sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico. Il debito ecologico è un debito dei paesi del nord verso i paesi del sud, prima colonizzati, oggi abilmente defraudati di qualsiasi cosa attraverso lo sfruttamento delle loro risorse naturali. L'esportazione dell'impatto ambientale o l'utilizzo indiscriminato dello spazio planetario per lo scarico dei rifiuti.
0: E parliamo proprio di debito ecologico, parliamo proprio di delle differenze che ci sono tra i popoli. Abbiamo qui un vaso di acqua, ma questo vaso di acqua non è solo il nostro secondo elemento del cantico, vedete che lo abbiamo spostato, ma quest'acqua rappresenta le lacrime di tutte quelle persone, di tutti quei popoli che sono stati costretti a soffrire, a migrare, a muoversi a causa della crisi climatica che è in atto, ma anche a causa della mancata etica delle relazioni. Abbiamo appena sentito Papa Francesco parla chiaramente di un'etica delle relazioni. È proprio questa che noi dobbiamo iniziare a riscoprire e non è una questione che riguarda solo i governanti, non riguarda solo le conferenze dell'ONU e non riguarda solo i vertici globali, ma riguarda ciascuno di noi. Possiamo cambiare tanto, ognuno di noi, se si mette in cammino, se rivolge il proprio sguardo in una certa maniera, può veramente cambiare il mondo e far parte di questo percorso di conversione. Siamo chiamati a una vera e propria conversione ecologica, ma per convertirci anzitutto dobbiamo comprendere che cos'è il dolore che vivono le creature e che vivono i popoli. E allora ora io faccio questo esercizio, immergo la mia mano su queste lacrime e iniziamo a mandare in onda la prima condivisione che è arrivata sulle lacrime.
2: Sono le lacrime di un Dio pieno d'amore per il suo popolo, di un Dio che ci ama fino alla fine, di un Dio che si commuove nel vedere la sua umanità così sofferente, un'umanità che finge di non aver bisogno di lui. Ecco, queste sono le lacrime di un padre che aspetta il ritorno dei suoi figli.
0: Questa prima condivisione dà un nome a queste lacrime, un nome importante, perché non sono lacrime di popoli, ma sono proprio le lacrime di Dio che piange. Immaginiamoci un Dio che è padre, ma che è anche madre, quindi soffre come una madre e soffre terribilmente vedere i propri figli trattati male. Quindi questo ci serva nella nostra vita di ogni giorno a vivere con più sobrietà. Perché il nostro spreco, la nostra cultura dello scarto può generare atroci sofferenze su altri popoli e quindi portare il Signore Gesù a piangere per questi popoli. Sentiamo il secondo contributo.
3: Io credo che le lacrime del creato ci sono quando non abbiamo il coraggio di fare la cosa per cui lui ci chiama da sempre. Buona giornata a tutti.
0: Sì. E Dio è padre e Dio è madre. E come ogni genitore guarda questi figli con tanto amore e con tanta speranza. E forse il senso più profondo anche del termine peccato. in un ritiro Laudato Si che abbiamo vissuto qualche giorno fa all'Eremo delle Carceri, abbiamo potuto soffermarci su questo tema e provare a prendere coscienza di che cosa sia il peccato in vista di una confessione. E un'immagine che è emersa è stata l'immagine di bruchi che sono stati donati per prendersi cura del creato in forma concreta. E che cos'è il peccato? Il peccato è se questi bruchi non diventano farfalle per una mancanza di cura. Quindi la mancanza di cura è un peccato. Noi dobbiamo anche entrare in questo processo di conversione ecologica anche nel concetto del peccato ecologico. Ecologico inteso in senso ampio di ecologia integrale. Quindi, come diceva l'amico al telefono prima, le lacrime sono le lacrime di un Dio che può essere deluso dal nostro comportamento. Lui non sarà mai deluso, però siamo noi a non compiere, a non portare a compimento i sogni belli che ha Dio nei nostri confronti. Ascoltiamo un altro contributo.
4: Queste sono le lacrime di tutti gli uomini, di tutte le donne, di tutti i bambini e bambine che nel mondo contraggono malattie o hanno problemi fisici a causa dell'inquinamento. Spesso si tratta di malattie molto gravi, talvolta letali. Queste sono le lacrime di tutti i parenti, di tutti i familiari che stanno accanto a queste persone.
0: Sì, si prende un tema spinoso che lega l'inquinamento ai poveri, perché le prime vittime dell'inquinamento sono sempre le persone più povere. Pensiero torna subito a, per esempio, a Taranto. Il quartiere operaio che è a ridosso della fabbrica, della gigantesca fabbrica dell'Ilva, è abitato dalle persone più povere. Inizialmente doveva contenere 4.000 abitanti, adesso ne contiene 20.000 e a Taranto sono stanchi di celebrare funerali di bambini. Siamo in Italia, ma è la stessa identica situazione che si verifica in Africa e in altri paesi. Domenica, una conferenza a Roma, una suora Alcantarina ci raccontava che in Africa, in Chad, vendono le batterie a basso costo che sono rivestite non con, con delle strutture plastificate, insomma, ma in carta. E lei con i suoi occhi ha visto bambini usare queste batterie come ciucci. Quindi ecco, l'inquinamento, il concetto anche proprio dello scarto fa vedere un'umanità a due misure, a due livelli. Vi invito ancora a chiamare, a mandare altri messaggi e condividere insieme questi pensieri sulle lacrime dei popoli. Il nostro numero di telefono è 075 81 36 40, oppure, come hanno fatto i nostri amici, mandate messaggi su WhatsApp. Anche audio messaggi come quelli che avete sentito, il numero è 349 937 0847. Adesso guardiamo insieme un'altra clip, un altro video che parla del grido del creato e delle altre lacrime.
1: Il debito ecologico si può esprimere in quattro forme: il debito del carbonio, la biopirateria, i passivi ambientali e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Il debito del carbonio dipende dalle emissioni di gas serra che causano i cambiamenti climatici. A essere colpiti sono soprattutto i paesi più poveri. Solo per citare un esempio, il Bangladesh rischia di perdere un quarto della sua superficie coltivabile nel delta del Brahmaputra e del Gange a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua nel Golfo del Bengala. Ciò determina, fin da adesso, migrazioni di massa che causano instabilità sociale e politica. Possiamo affermare che il cambiamento climatico rappresenta oggi una minaccia ben più grave del terrorismo. La biopirateria è una forma di appropriazione intellettuale delle conoscenze tradizionali dei paesi del sud in ambito agrario da parte dell'industria agroalimentare occidentale.

0: 90% delle risorse biologiche terrestri si trova nella zona intertropicale e sono abbondantemente saccheggiate dai paesi del nord. Lo sfruttamento di queste risorse genera nei paesi produttori regimi lavorativi estremi che spesso coinvolgono minori ai quali viene negato il diritto allo studio. I passivi ambientali riguardano il debito acquisito a causa dell'estrazione delle ricchezze naturali come il petrolio, le risorse forestali, marine, in condizioni di esportazioni sottoremunerata e che mina la possibilità di sviluppo di una forma di nuova colonizzazione perché all'estrazione delle risorse consegue anche l'imposizione del mercato locale, spesso anche attraverso il controllo della moneta. L'esportazione dei rifiuti pericolosi dai paesi industrializzati ai paesi più poveri. Non solo scarti di apparecchi tecnologici, ma soprattutto rifiuti con elevati costi di smaltimento nei paesi del nord, ricchi di diossina, apparecchi contenenti metalli pesanti, amianto, oli di motori usati, vengono esportati nei paesi in via di sviluppo che accettano di stoccarli a basso costo in condizioni indescrivibili sui propri territori. Ciò spesso nella corruzione delle autorità locali determina nella popolazione di questi paesi dei danni molto gravi legati alla salute. In estrema sintesi, il debito ecologico che ogni anno viene ricordato nel Earth Overshoot Day, causato dai paesi del nord, genera nei paesi del sud gravi conseguenze alla popolazione. In tutti gli aspetti, migrazioni, sfruttamento del lavoro, impoverimento delle risorse e schiavitù economica, rischio per la salute. Iniziamo a parlare in termini di debito ecologico, iniziamo a guardare gli effetti del nostro inquinamento, non come una notizia curiosa. L'isola di plastica che si genera nel Golfo del Messico o nell'atollo del Pacifico, ma come sintomi di una dolorosa realtà. Ugualmente tragica come le notizie che riguardano il nostro territorio, come un attentato terroristico che avviene in Occidente, un omicidio raccontato dalla cronaca nera, un terremoto o una alluvione. Anzi, forse ancora più tragica.
1: Dobbiamo imparare a guardare con gli occhi di Dio, che vede tutto nella stessa maniera. Per Dio siamo tutti uguali, sia che siamo bianchi, sia che siamo neri, gialli o blu. E quindi non c'è nessuna differenza nella tragedia. Non c'è nessuna differenza nella morte di un uomo. E invece noi siamo troppo abituati nelle nostre cronache o nei nostri telegiornali a dare grande risalto alle notizie che più scuotono e che più suscitano sentimenti nell'opinione pubblica, e sono le notizie che sono a noi più vicine. Ma dei popoli lontani che vivono grandi tragedie molto spesso non diamo veramente nessuno spazio. Per noi parlare del grido del creato vuol dire anche dare voce a questi popoli, quindi noi ci teniamo anche proprio a nominarli, avete sentito nel clip che è appena andato in onda, soprattutto perché noi parliamo e ribadiamo il concetto, noi parliamo di ecologia integrale, l'ecologia integrale che vede strettamente connessi i due aspetti, che sono l'aspetto dell'economia e dell'ecologia. Sono due cose, due lati della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia, tutte e due che parlano di oikos, parlano di casa. Una parla della gestione della casa, l'altra parla del modo di rapportarsi, di pensare alla casa. Ma parliamo sempre di casa, della nostra casa comune. Quindi in questi termini noi siamo sempre stati abituati a parlare anche con i paesi poveri, con i paesi in via di sviluppo, in termini di debito economico e quindi di crediti economici, tralasciando tutto l'altro aspetto che è quello del debito ecologico, che è un aspetto molto complesso e che riguarda veramente la storia dei popoli, la storia dello sfruttamento degli europei nei confronti degli altri popoli, l'approvvigionamento delle risorse e le guerre che ne sono state conseguenza. La cosa brutta è che noi viviamo nel benessere, viviamo i benefici del nostro benessere economico e questi popoli continuano a piangere. Continuiamo a dare nome a queste lacrime, approfittiamo di questi minuti.
2: Queste sono le lacrime di quei cuori straziati dalla perdita delle proprie abitazioni, dei propri cari che a causa dell'inquinamento atmosferico hanno subito inondazioni, alluvioni e uragani.
1: Il pensiero va alle popolazioni del Mozambico che recentemente hanno subito grandi danni, come ricordava nella preghiera la nostra amica, è un'immensa tragedia per chi perde la propria casa, per chi perde vite umane, e il pensiero è rivolto non solo effettivamente proprio a chi muore, ma a chi rimane, a chi rimane, che deve ricostruire, che deve ricostruire col nulla, perché sono popolazioni che, a cui già manca l'essenziale e per le quali sembra quasi che piova sul bagnato. Ma spesso questi sconvolgimenti climatici, questi uragani riguardano anche le nostre realtà, anzi ultimamente iniziano a vedersi anche dalle nostre parti scene anche di foreste, come è stata nella Carnia l'anno scorso, e situazioni che non ci saremmo mai aspettati, con grande violenza. Questo è proprio sintomatico di non più di un cambiamento climatico, ma di una crisi. Ascoltiamo un altro contributo.

0: saprei avvicinare col suo amore.
1: Parliamo di ecologia, ma parliamo di ecologia integrale, è proprio anche la pulizia dell'anima e del cuore. È una forma di ecologia, è l'ecologia delle relazioni, e questo ci chiama il Cantico delle Creature, ci richiama Papa Francesco, ma ci richiama soprattutto Cristo con la sua vita, a dimostrazione sempre che Dio ha dato la propria vita umana per le relazioni. Non dimentichiamo che l'unica preghiera che ci ha donato Gesù è la preghiera del Padre nostro, non è il Padre mio, il Padre nostro. Quindi un autentico cristianesimo va sempre vissuto nella fraternità e nel rapporto con gli altri. Francesco con la sua vita ha dimostrato che è molto dura vivere nella fraternità, ma non è impossibile, anzi è fonte di santificazione. E il Francesco attuale dentro la Chiesa, sotto certi aspetti, vive anche lui questa difficoltà nella relazione con gli uomini. Ma la grande umiltà di Papa Francesco lo porta anche a chiedere aiuto al popolo di Dio. Andiamo con un altro contributo, l'ultimo.
2: Queste sono le lacrime che non conosciamo, perché siamo troppo distanti dalle realtà della vera disperazione. La disperazione di chi non ha più niente, e quel niente rimbalza nelle coscienze di noi tutti, che invece di delegare dovremmo imparare a costruire per primi un futuro di pace.
1: E la pace nasce proprio da qui, nasce proprio dallo sguardo inclusivo, da uno sguardo che non crea differenze tra gli uomini, ma anzi cura le proprie attenzioni soprattutto con le persone più emarginate, le persone più in difficoltà, le realtà territoriali più lontane. Proprio quello che dicevamo anche prima, no? Spesso le cronache, i giornali focalizzano tutta la loro attenzione su alcuni temi piuttosto che su altri. Ma questi popoli, questi sguardi che non vengono intercettati a causa della nostra indifferenza, comunque piangono, e quindi le loro lacrime sono qui.

Allora, noi vi continuiamo a invitare a inviare i vostri messaggi, li ascolteremo nel prossimo momento che faremo con le lacrime. Per adesso

spirito che anima Francesco, che anima Francesco di Assisi e anima Papa Francesco, ed è uno spirito di speranza, perché noi contempliamo la bellezza, piangiamo per la sofferenza, ma non sono dei gesti autoreferenziali, ma il loro scopo è il chiamarci a vivere, a vivere. Quindi una chiamata all'azione. E con questo quindi iniziamo l'ultimo momento, che è il momento dell'azione nel creato.

0: think to myself, what a wonderful world.
1: E quindi eccoci all'ultimo momento, che è il momento dell'azione. In tutti i nostri ritiri diamo grande importanza a questo momento, perché è il momento che più ci caratterizza, nel senso è il momento che caratterizza proprio un movimento, il nostro è un movimento cattolico mondiale per il clima. E quindi siamo animati dal movimento, dall'azione. E la contemplazione della bellezza sta alla base, perché se noi non guardiamo la bellezza, non riusciamo neanche a affezionarci alla bellezza. Sarà veramente difficile poi avere la sensibilità nei confronti delle cose e avere i piedi per terra per osservare. Ma allo stesso modo, come ci insegna San Francesco d'Assisi, non bisogna neanche avere solo uno sguardo bucolico che canta gli uccelli del cielo, ma bisogna avere i piedi per terra e guardare agli uomini e guardare alla sofferenza. Ma stiamo scoprendo in questi giorni, ecco, che il Cantico delle Creature nasce proprio all'interno di una grande sofferenza di Francesco. Quindi il tema della sofferenza Francesco ce l'ha chiarissimo. Però la cosa che a noi più interessa è l'azione. E quindi è proprio anche il motivo per cui noi ci troviamo qui, in questo spazio, è proprio invitare ciascuno di voi, invitare ciascuno di noi a questa conversione ecologica, ad agire ogni giorno. Come agire? Si aprono degli orizzonti infiniti, ma dipendono dal nostro sguardo, dipendono dal nostro porci nei confronti della realtà. Più noi indirizziamo il nostro sguardo su questi problemi, più noi cercheremo anche le soluzioni per affrontarli insieme. Ecco quella parola chiave che ci aiuta, la parola insieme. Perché da soli sono problemi troppo grandi, non riusciremo mai a risolverli, sarà un'impresa impossibile. Però se iniziamo a guardarci intorno, molto probabilmente le nostre vite sono vissute a fianco di persone che in cuor loro sentono queste lacrime, contemplano questa bellezza. E noi dobbiamo farci forza tra di noi, fare rete. La nostra è una rete internazionale che è composta da più di 900 realtà cattoliche, laiche, enti religiosi, ordini, diocesi, conferenze episcopali e tutto il mondo delle associazioni e dei movimenti laicali. C'è un universo che ruota intorno a questi temi e che insieme vuole camminare per seguire una traiettoria nuova, per orientarsi verso uno sguardo nuovo, che è lo sguardo illuminante di Cristo, lo sguardo illuminante che è stato interpretato splendidamente nella canzone di San Francesco e nell'enciclica del Papa. Quindi ecco, ciascuno di noi è chiamato. Noi vi possiamo indirizzare un mezzo, un metodo, che è quello che portiamo avanti noi quotidianamente con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Vi invitiamo a cercare su internet Vivi Laudato Si, vivilaudatosi.org.

0: www.ecoscienza.org, che è il sito che spiega bene questa rete internazionale e come farci parte. Un altro mezzo è quello dei circoli Laudato Si. Noi svolgiamo formazione per animatori Laudato Si. Che cosa sono gli animatori Laudato Si? Sono semplicemente delle persone che hanno voglia di rianimare, di riattivare dinamiche locali, anche nelle parrocchie. E è molto bello che anche il termine parrocchia dentro di sé ha la stessa radice di oikos, è una casa, no? È la stessa radice di economia e di ecologia. Quindi questi temi sono fortemente connessi. Se nella vostra parrocchia sentite il desiderio di iniziare a muovervi in questo senso, noi i primi passi che diamo come accompagnamento sono passi di preghiera. Diamo dei sussidi che consentono alla comunità di pregare insieme proprio su questi temi, orientati nella contemplazione della bellezza e nelle lacrime per il creato. Attraverso momenti che vengono vissuti all'aperto, come per esempio delle messe, Laudato Si, o dei momenti di ritiro immersi nel creato. Ma non solo con uno spirito ecologista, ma intrisi nella consapevolezza, nella dolorosa consapevolezza, come ci chiede Papa Francesco, della sofferenza degli uomini. Perché noi da qui, cambiando i nostri stili di vita, iniziando anche dalle cose più semplici, possiamo veramente aiutare anche i popoli più lontani. In questo senso noi condividiamo oggi l'invito che ci dà Thomas Insua, che è tra i fondatori e il direttore esecutivo del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima.
1: Salve, saluti del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Vi facciamo l'invito a vivere la Laudato Si. La nostra missione è mettere in pratica questo bellissimo messaggio del Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. L'idea è, l'invito dal Papa è di avere una conversione ecologica e che in questo percorso che dobbiamo trasformarci per in questi tempi di grave crisi ecologica dobbiamo avere questo cambiamento del cuore, questa conversione ecologica dobbiamo agire, dobbiamo trasformare i nostri stili di vita per essere più sostenibili e anche dobbiamo agire e chiedere ai governi di implementare le politiche pubbliche che sono necessarie, diciamo, per curare la nostra casa comune, per proteggere la nostra casa comune, questa terra che ha tantissimo bisogno di cura. E di nuovo in questi tempi di gravissima e urgente crisi climatica e crisi ecologica. Quindi vi invitiamo a partecipare nel movimento e a curare la nostra casa comune insieme. Grazie.
0: Vi invitiamo a partecipare al nostro movimento e alla cura della nostra casa comune insieme. Guardate che le parole non sono banali, guardate che escono proprio da un cuore che vive questa missione come il senso della propria vita. Il bellissimo esempio di Thomas Insua, spero che possa essere un bel invito per ciascuno di noi e per ciascuno di voi che ci seguite. Quindi l'invito è proprio a vivere la Laudato Si. Informatevi, unitevi a noi, a questa rete che lavora sia nel locale attraverso questi piccoli gruppi, ma lavora anche a livello internazionale, alzando la propria voce attraverso sforzi di advocacy e proteste in piazza e iniziative a livello regionale e a livello dei governi. Perché tutti insieme possiamo veramente cambiare il mondo e migliorarlo. L'invito che vi diamo qui è quello di iniziare anche a documentarvi. Se volete potete prendere questo libro, che è il libro Vivi Laudato Si, lo trovate anche su internet tranquillamente, edito dalle edizioni francescane italiane. E poi un invito pratico, molto semplice. Iniziate da questo, ve lo ricordo. Iniziate dalla borraccia. Se solo abbiamo una vaga idea di quanto inquinamento generiamo in meno attraverso

attraverso il semplice uso di un oggetto di metallo come una borraccia, e possiamo già anche calcolarlo, questo sempre utilizzando i mezzi che abbiamo attraverso l'impronta di carbonio. E il pianeta e i poveri sicuramente ringrazieranno. Quindi ecco, vi do l'appuntamento al prossimo momento che faremo insieme, sempre con questo invito. Vivi Laudato Si'.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ci torno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti.

0: Invece questa festa ti riempie, quindi sì, vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie. E anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore. E quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
1: Sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival? È proprio ad fonte,
1: sì,
0: alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Medjugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Medjugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

0: siamo su teologia dell'esperienza. Qualche volta mi viene il lapsus se sto per di teologia della liberazione, ma semmai Andrea lo affronteremo con qualche altro aspetto. Teologia dell'esperienza, cioè cosa vediamo dell'esperienza di Dio nel quotidiano. Ecco, un quotidiano vissuto in cui la ricchezza fatta da milioni e milioni di testimoni la rende operativa, una ricchezza che poi emerge. Vogliamo attraverso Maria Vision metterla bene in risalto. Questa sera lo facciamo con Andrea Marinozzi, presidente della Consulta regionale per la famiglia nelle Marche. Siamo sempre nelle Marche, come abbiamo spiegato in altre occasioni, perché questa televisione trasmette da Loreto e quindi le Marche diventano religione paradigmatica, non solo religione al plurale, ma pluralista, cioè accoglie esperienze e vuole in qualche maniera rappresentarle anche per altre regioni d'Italia, anzi ci auguriamo che questa esperienza in qualche maniera trovi riscontro. Bene, come la famiglia a tuo giudizio può essere aiutata sul piano fiscale e sul piano dell'assistenza? Cioè, cominciamo con quello fiscale. Ma io... Avete mai affrontato questo argomento in consulta anche con qualche proposta?
1: A me qui viene una premessa da fare, così magari riusciamo ad inquadrare bene anche il ragionamento. Nel momento in cui la famiglia viene sostenuta nel suo luogo naturale in cui vive, opera, e alla famiglia viene garantito un ruolo di partecipazione che rispetti anche la dignità dei singoli, e che mantenga anche quell'equilibrio dell'essere famiglia come istituzione, io credo che qualunque tipo di intervento non possa più essere considerato assistenziale, ma investimento. Perché lavorare sul benessere della famiglia certamente significa contenere dei costi relativi a disagio sociale, a una precarietà che ovviamente per il pubblico avrebbe un'entità e un peso certamente maggiore. Quindi, fatta questa premessa, sul piano fiscale
0: cioè col ragionamento che stai facendo tu sarebbe a dire, siccome non sono tutti convinti di questa cosa, che investire sulla famiglia rende di più al settore pubblico, all'intera società, rispetto a quello che normalmente viene fatto. Pensiamo agli anziani.
1: Pensiamo agli anziani, ma pensiamo anche alla tutela della maternità e della paternità, pensiamo anche a delle strutture adeguate e coerenti ai tempi di vita-lavoro che oggi purtroppo alcune tipologie professionali richiedono, quindi in termini proprio espansivi rispetto alle classiche fasce orarie diurne dei giorni feriali. No? Beh, in questo uno sguardo al Nord Europa ci può far capire cosa significa, cioè saper individuare un bisogno e dare una risposta concreta in termini di servizio alla famiglia nel momento in cui questo bisogno si esprime, certamente garantisce uno stato di salute e di sviluppo intellettuale, culturale, pensiamo anche al discorso del sostegno allo studio, no? Che arriva fino anche all'esenzione dei costi per gli studi universitari o addirittura anche al sostegno economico degli studenti. Ecco, questo è un esempio di investimento sul benessere della famiglia. Se io investo su questo fronte, probabilmente contengo i fenomeni di disagio, contengo i fenomeni di abuso di sostanze o di prevenzione, diciamo, da altri tipi di malesseri, che certamente se devo andare a curare a posteriori hanno dei costi notevolmente maggiori. Quindi benessere per la famiglia, ma benessere anche per le casse del pubblico, che ovviamente si deve far carico poi di tutti gli aspetti. Quindi meglio investire sul sociale che non spendere a posteriori sul sanitario. Quindi, questo è un po' lo slogan.
0: La famiglia potrebbe essere veramente uno strumento di prevenzione, nel senso che se la famiglia, se ho capito bene, se la famiglia fa bene il suo compito, e tu hai fatto tanti esempi, poi tutta la società ne ha un grande beneficio. Allora perché sta roba non si fa? Famo qualche polemica, non si riesce a capire perché rispetto a questo ragionamento, che mi sembra ovvio, non è neanche un ragionamento, come dire, cattolico o cristiano o targato ideologicamente, dice semplicemente una famiglia stabile, una famiglia che educhi i figli, una famiglia che abbia il tempo per farlo, tu hai parlato dei tempi, no? Una famiglia che è costretta per motivi economici o fiscali a lavorare tutti e due i genitori, a far lavorare tutti e due i genitori dalla mattina alla sera, è ovvio che i cosiddetti tempi di cura, cioè i tempi che possono essere dedicati ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, il momento più difficile della crescita, non ci sono, e quindi questi ragazzi sono più facilmente soggetti a una cattiva educazione o una mala educazione o un'assenza di educazione. Perché non ci si arriva, secondo te, se c'è un giudizio in questo senso? Le famiglie sono troppo poche, famiglie numerose fanno un gran parlare di questi argomenti, anche il Papa recentemente le ha ricevute.
1: Ma io credo che noi dobbiamo disabituarci alla gestione della politica sociale in funzione delle emergenze, cioè noi oggi nel nostro panorama nazionale, in qualunque settore, quindi possiamo anche parlare di sanità, ma possiamo anche parlare di cultura, la necessità è quella di intervenire immediatamente sui costi e ridurre i costi. E questo purtroppo innesca poi un meccanismo vizioso, perché certamente non si riesce ad intervenire invece sulla qualità della prestazione. E quindi, come dire, non si riesce più ad avere quella capacità di invertire questa rotta e questa tendenza. È un momento difficile, la precarietà è a tutti i livelli, quindi io immagino anche le difficoltà degli enti locali nel parlare, quindi torno un po' anche alla tua domanda sul discorso del fisco. Però ecco, pensare per esempio a una diversificazione dei costi dei servizi in funzione del numero dei componenti della famiglia o di quanti di questi fruiscono dei servizi, penso al trasporto scolastico, ai servizi a domanda individuale, più in generale
0: l'acqua,
1: che, sì, poi parliamo anche
0: dell'elettricità,
1: dell'erogazione dei servizi, diciamo, a sostegno dell'abitazione, quindi dei consumi. Ecco, dobbiamo qui invertire un po' la tendenza di addebitare i costi in funzione dei consumi, quindi come elemento di proporzionalità diretta.

0: fine a se stesso.
1: Cioè, tanto si consuma e poi se va a fasce, quindi si paga sempre di più.
0: La logica del mercato del consumo, mi verrebbe da dire, oggi privilegia di più invece la riduzione del costo in funzione del peso, della quantità del bene acquistato. Ecco, quindi questo potrebbe essere così un esempio che a me viene. Ma quello che vorrei riprendere è questo, che il discorso della famiglia deve essere visto anche come quell'elemento di crescita culturale e valoriale. Sono frasi fatte, è vero, però oggi assistiamo alla distanza delle nuove generazioni, dei giovani, della politica, se non attraverso una manifestazione un po' estrema, no? Che è di totale rifiuto, se non addirittura di ribellione verso la politica, intesa come istituzione e gestione della cosa pubblica. All'interno di un nucleo familiare, se si riesce a mantenere questa unione, questa integrità e quindi questo sviluppo attraverso anche non solo la garanzia dei servizi, ma anche la garanzia alla difesa proprio della casa, del luogo, inteso come luogo dove si cura la relazione, quindi pensiamo anche all'emergenza abitativa, oltre che a quella del reddito, certamente si cresce con una visione dell'istituzione che è una visione positiva, perché l'istituzione è al servizio. Oggi questa visione, questa percezione non c'è assolutamente, e quindi questo rende veramente sempre più ampio questo gap, questa distanza.
1: Negli Stati Uniti la crisi della famiglia, quindi l'aumento dei divorzi, la difficoltà di educare i figli, ha coinciso con l'esplosione della psicoterapia, dei psichiatri, dei psicologi. Tu li faresti tutti disoccupati, cioè nel senso, se la famiglia funziona in teoria non avremo più bisogno di loro. È una battuta ovviamente, però potrebbe essere anche così, cioè potremmo esaurire questo tipo di domanda che oggi invece anche in Italia sta crescendo, proprio perché manca, no, lo chiamiamo il disagio, qualcuno dice il disagio giovanile è il disagio del padre, cioè il vero malato di disagio giovanile è il padre che non riesce a fare bene il suo mestiere, quindi è il padre che è malato di disagio giovanile, non i figli. Quindi in qualche maniera noi, ecco, tu parlavi di costi, penso a quante comunità, a quante forme di assistenza il pubblico ha messo in piedi attraverso figure professionali che oggi si rendono necessarie. In qualche maniera potremmo veramente allentare anche questa pressione di queste forme di assistenza, magari avremo bisogno di altre.
0: Ma io credo che avremo bisogno di convertire queste professionalità spostandole appunto dal piano dell'emergenza, della terapia, della cura, perché il malessere già si è manifestato, a un piano di informazione, a un piano di condivisione e di partecipazione.
1: Prepara le famiglie, insomma, ecco, educare le famiglie.
0: Sì, perché questo è un altro problema. C'è il problema del lavoro, c'è il problema del tempo, c'è il problema degli altri agenti educativi abbastanza discutibili che oggi nella nostra vita sociale sono presenti in maniera sempre più massiccia. Quindi c'è bisogno di preparare le famiglie, o quantomeno di irrobustirle nel loro ruolo. Perché il genitore non si senta debole, non si senta impreparato e non trovi come unica via di fuga il tentativo di instaurare un rapporto di amicizia col figlio come elemento di mantenimento della relazione, perché questo non fa bene a nessuno dei due ruoli. Quindi il professionista, per tornare un po' alla tua domanda così provocatoria, potrebbe intervenire in questo momento.
1: Nel preparare,
0: nell'accompagnare la famiglia, quindi non il genitore, meglio se la coppia dei coniugi, preparare la famiglia e, come dire, tranquillizzarla anche negli eventi che si presenteranno. Meglio se questa dinamica avviene all'interno di un gruppo di famiglie, quindi una, come dire, partecipazione e condivisione, perché poi anche lì lo scambio di esperienze diventa una terapia preventiva molto efficace.
1: Siamo quasi arrivati a un argomento che so è caro a Andrea Marinozzi, che è quello che riguarda i minori, in modo particolare i minori fuori famiglia e i minori da accompagnare, ma noi abbiamo il tempo che esige una breve pausa, la facciamo e poi riprendiamo questa nostra breve trasmissione Teologia dell'esperienza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, riprendiamo questa ultima parte della nostra trasmissione, Teologia dell'Esperienza. Ricordo che abbiamo in studio come ospite, graditissimo, Andrea Marinozzi, che è presidente nel suo ruolo di presidente della Consulta regionale per la famiglia. Abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione di che cosa si tratta, lo riprendo rapidamente come sempre facciamo, Andrea, perché avremo sicuramente qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che si è collegata sull'ora. La Consulta è un organismo della Regione Marche che vede la rappresentanza di tutti coloro, soggetti pubblici e privati, che sono a qualsiasi titolo interessati alla famiglia, da associazioni no profit, a cooperative, alla scuola, agli enti locali, agli stessi consiglieri regionali che interloquiscono in questa, come dire, l'ho chiamata prima, definita ONU della famiglia, che mette al centro la famiglia e tutti gli atti e provvedimenti che la riguardano, ma anche gli atti e provvedimenti che non la riguardano, che riguardano altri settori, soprattutto dei servizi sociali della regione, ma che in qualche maniera possono toccare la famiglia. E Andrea da 5 anni, ormai quasi 5 anni, è presidente di questo organismo e, dicevamo, a differenza di tante altre esperienze, continua e continua in maniera proficua, in maniera fattiva. Ha avuto un lancio anche impegnativo nei primi anni di studio, di approfondimento, ma la partecipazione alla Consulta è stata sempre positiva e numerosa. E nella parte finale, prima della pausa, abbiamo accennato alla questione educativa e avevo lanciato questa sui minori. Ecco, vorrei che Andrea adesso ci aprisse un po' una terza finestra su proprio questa delicatissima questione, che è vero che non tocca tantissime persone, cioè non è la generalità che sono toccate da questo argomento, ma purtroppo sempre di più. Per esempio, nella Regione Marche abbiamo come dato statistico il fatto che fino a 10 anni fa i minori fuori famiglia, cioè quelli che una volta, per capirci, finivano negli orfanotrofi, oggi finiscono nelle case famiglia, nelle comunità di accoglienza per i minori, erano in maggioranza stranieri, oggi diminuiscono significativamente gli stranieri e aumentano invece significativamente, in maniera quasi esponenziale, i minori che vengono da famiglie italiane. Perché, Andrea? Perché c'è questa crescita così forte di bambini, di adolescenti fino a 18 anni, giusto, fino alla maggiore età, che vengono dalle nostre famiglie e che debbono essere affidati a terzi?
1: Perché se c'è crisi di valori, nel momento in cui c'è l'insorgenza di un problema reale e concreto, c'è anche esasperazione, e l'esasperazione determina dell'impulsività. Se la coppia non è sostenuta nella sua rete di relazioni, prima di tutto parentali, poi anche sociali, quindi se la famiglia non è integrata nel suo tessuto, nel suo territorio, se la famiglia non appartiene a un gruppo di relazioni abituali che può fare, come dire, da attenuatore, può fare anche da ammortizzatore nel momento in cui queste prime criticità emergono, la famiglia poi va in crisi, salta.

0: Ci possono essere poi delle forme più o meno evidenti. Ecco, spesso e volentieri la scarsa rete di solidarietà presente sul territorio, l'indifferenza direi, poi fa il resto. Quindi anche la difficoltà di intercettare e la scarsa capacità di poter, come dire, intervenire, interpretare e sostenere questo tipo di prime difficoltà determina poi danni maggiori.
1: Una volta funzionava il vicinato, funzionavano le parrocchie. Oggi la Regione Marche, fra le altre cose, ha messo in piedi due cose abbastanza originali, la scuola per i genitori e i centri per le famiglie. Sono dei palliativi o possono funzionare? Possono aiutare in qualche maniera le famiglie a ritrovarsi, a mettere in moto quei meccanismi di mutuo aiuto che possono arrivare a quello che dici tu, cioè creare solidarietà, aiutarsi nei momenti di difficoltà. Ma soprattutto, lo dicevamo, non ricordo gli ascoltatori che sono arrivati all'ultimo momento, lo dicevamo qualche minuto fa, anche a prevenire, perché qui non dobbiamo sempre solo curare, che poi è sempre costoso e spesso anche inefficace, perché non è sempre che ogni cura in questo caso va a buon fine, perché non è che i problemi relazionali si risolvono con una pasticca d'antibiotico, ci cioè vogliono anni e anni per ricostruire persone, relazioni e situazioni difficili. Quindi queste robe servono, ha fatto bene la Regione a impegnarsi in questo senso oppure no?
0: Ma la Regione ha fatto bene, è stata una scommessa, la prima edizione lanciata 2 anni fa, è stata una gradita sorpresa, è stata una gradita sorpresa, voglio dire, l'incidenza che ha avuto in termini di partecipazione. La seconda edizione che è stata
1: Stiamo parlando
0: deliberata,
1: della scuola per genitori.
0: scuola per genitori, sì, che è stata deliberata a dicembre, ha posto anche dei correttivi nel tentativo di far cosa? Scuola per genitori era nata come un'idea di far uscire le famiglie di casa e farle incontrare tra di loro. C'era anche il problema del luogo, quindi un luogo informale, un luogo che non obbligasse un'affiliazione, quindi all'interno di un'associazione, che non obbligasse un tesseramento. Quindi un luogo dove ci si potesse esprimere liberamente, ovviamente secondo un percorso guidato, perché dicevamo prima, l'obiettivo della scuola per genitori è quello proprio di preparare e sostenere le famiglie in funzione dei problemi che man mano si presenteranno, dalla prima infanzia fino all'adolescenza. E ci siamo riusciti a far incontrare circa 10.000 persone con la prima edizione di 2 anni fa, circa 150 corsi, altrettanti grosso modo uscirà la graduatoria a breve, ne saranno in questa seconda edizione, con una novità. La novità è quella appunto di garantire la prosecuzione di quei percorsi che hanno lavorato in una in una modalità non spot, quindi tematiche che abbiano la possibilità di mantenere questo aggancio, questa occasione, questo desiderio di incontrarsi, perché questo poi è la scommessa. Quando la famiglia scopre, quando una coppia scopre che il problema che sta vivendo o il pericolo che ritiene di dover correre è un elemento, una percezione condivisa anche da altre famiglie, questo determina un'apertura anche nella relazione, nel richiedere anche aiuto, perché spesso e volentieri per determinate problematiche oggi c'è anche il problema di avere qualche difficoltà a alzare la mano e chiedere aiuto, per timore di non trovare l'interlocutore giusto, per vergogna. Perché il vicino, magari rispetto a quello che dicevi tu,
1: Non
0: essere
1: si è
0: un po' il
1: trovato
0: modello di
1: niente.
0: riferimento, oggi è un illustre sconosciuto.
1: Ecco, vicino e relazioni. In qualche maniera, la butto lì anche come provocazione, non sarebbe l'ora di una bella guerra santa contro internet? Cioè dire, se le famiglie, ecco, immagino il problema, oggi qualsiasi tipo di problema, andrei anche natura sanitaria, uno va su internet e ha risolto tutti i problemi. Poi va dal chirurgo e dice, mi devi operare in questo modo, perché sappiamo tutto. Tutti sappiamo tutto grazie a internet. C'è questa necessità allora di incontrarsi, come il tempo che passiamo in questi incontri, il tempo che dovremmo passare con i figli, il tempo che le coppie, no, le famiglie potrebbero passare fra di loro, è un tempo assolutamente prezioso, questo è evidente. Internet non è un ostacolo oggettivo, non diventa anche una sorta di dipendenza, cioè che cosa potremmo inventarci per ritrovarci di nuovo nelle piazze, nelle parrocchie, nei circoli di partito? Non vogliamo fare una questione di natura confessionale, purché la gente si incontri, cioè riscontrate effettivamente che questa è la grande carenza del tempo odierno, una considerazione così di carattere generale che può riguardare le Marche, che pure ancora ha un tessuto sociale e comunale abbastanza vivo, sono piccoli comuni dove dovrebbe essere più facile incontrarsi, eppure sembra che anche qui stiano nascendo difficoltà, cioè qui non siamo alle periferie di Milano, di New York o di Città del Messico.
0: Ma io direi questo, non possiamo andare nella direzione opposta rispetto a dove il mondo sta andando. Se vogliamo essere protagonisti
1: della nostra...
0: protagonisti della nostra realtà, dobbiamo stare in questa realtà. Dobbiamo però, secondo me, mantenere un giusto equilibrio. Non possiamo ormai fare a meno della rete, ma la rete deve diventare, come dire, occasione di arricchimento e non dipendenza, no? Un po' come dicevi tu. A me ha fatto piacere tempo fa ascoltare una relazione di un pedagogista il quale diceva che questi bambini oggi, o questi anche adolescenti, fortemente orientati all'utilizzo di internet, che diventa quindi un elemento di isolamento e un elemento di rappresentazione della realtà sempre più virtuale, e poi ci si trova male nella realtà perché lì non c'è un on e un off, no? Da accendere o da spegnere nel momento in cui la cosa non mi è più gradita. Nel momento in cui questi bambini vengono posti in una realtà senza tecnologia, dove quindi si abbia la possibilità di fare un'attività ludica all'aperto, magari costruendo una palafitta o giocando a guerra nascosti tra i cespugli, non c'è un disadattamento della persona. Quindi è come dire che dentro la nostra natura di gioco, di relazione, di incontro c'è, non è spenta. Va semplicemente, fatta riaffiorare. Il problema poi qual è? È capire se una volta che si rientra nel proprio ambiente abituale si ripiomba di nuovo nella dipendenza della tecnologia. Ecco, secondo me è nella fase del rientro che dobbiamo lavorare per evitare di tornare al punto di partenza.
1: E anche un po' la paura di incontrarsi, perché vedi, questi ragazzi nostri, se fin da piccoli si abituano a questo tipo di alternativa, ecco. Una volta noi non ce l'avevamo, ormai abbiamo una certa età tutti e due, non abbiamo passati 50, non avevamo la possibilità, non avevamo questo strumento e il tempo veniva passato con gli amici, con i coetanei, ed era anche un tempo difficile a volte, perché non era sempre facile il rapporto con i coetanei, però era il modo in cui si cresceva. E avendo questa alternativa, oggettivamente questo sta diventando un problema, cioè nel senso che alla fine uno non ha qualcosa di meglio da fare, meno impegnativo e anche meno pericoloso. I genitori dovrebbero arrivare a qualche strumento coercitivo?
0: Ma diciamo che i genitori dovrebbero arrivare ad una consapevolezza che l'uso della tecnologia e della rete in questo modo appiattisce la capacità di creatività, la capacità di ragionamento, la capacità di valutazione, la capacità di senso critico. Perché la rete spesso e volentieri non si limita a proporre, impone. E quindi noi siamo sempre più deboli di fronte a ciò che la rete impone. E spesso e volentieri le logiche che stanno dietro l'imposizione della rete non sono logiche di crescita culturale, intellettuale, ma sono logiche diverse. Ecco, allora io credo che se un genitore capisse che nel tempo l'utilizzo indiscriminato della rete, dei servizi che attraverso la rete vengono erogati, incide in qualche modo nella libertà del proprio figlio nel crescere, perché di questo si tratta, no? Cioè riuscire a capire quale posto dare alla tecnologia rispetto alla relazione, alla rete rispetto a un amico, questo può incidere pesantemente nello sviluppo e nella sicurezza, nella capacità di affrontare l'imprevedibilità, perché poi tutti ce lo auguriamo, no? I nostri figli avranno a che fare a un certo punto con il mondo dovendolo affrontare da soli, e allora a quel punto il vissuto verrà fuori e farà la differenza.
1: Come saranno preparati?

0: preparati. Poi c'è anche il problema pratico del tempo speso, non so, di fronte ai giochini, a cose che non danno neanche un minimo di informazioni. E poi direi, Andrea, anche il problema di se il genitore fa lo stesso, fa peggio del figlio, è chiaro che diventa difficile. Quindi sicuramente l'esperienza delle scuole per genitori, quanto possa nel confronto aiutarci a capire meglio la realtà, quello che stiamo vivendo e tirarci fuori da una dipendenza, è sicuramente una cosa positiva. Io direi che con questo appello lo definirei all'intelligenza, cioè la capacità di leggere fra le righe, di approfondire, di diventare un pochettino più noi stessi, più profondi, che Andrea ha fatto. È una bella conclusione di questa nostra trasmissione. Vi ringraziamo per averci seguiti, ringraziamo il nostro ospite Andrea Marinozzi, presidente della Consulta regionale per la famiglia nelle Marche, che ci ha così intanto rappresentato questa realtà, e quindi anche a dire non tutto quello che viene dall'istituzione e dalla politica è sbagliato. Ecco, ci stanno
1: Assolutamente.
0: tante, questa come tante altre cose, che sono positive, e questa televisione Maria Vision vuole anche soprattutto farci vedere le cose buone, le cose positive, perché di cose negative ne abbiamo fin troppe. Però abbiamo affrontato anche le difficoltà, i problemi, le cose negative, denunciando i limiti, ma come ha detto direi anche qui in maniera intelligente ed equilibrata Andrea, non dobbiamo demonizzare niente, dobbiamo vedere la realtà per quello che è e riaffrontarla, cioè rileggerla in maniera critica, trovando le soluzioni volta per volta necessarie allo scopo. E per quanto riguarda la famiglia non deve aver paura di nulla, ma deve anche ritrovare solidarietà, cioè trovare altre famiglie con le quali confrontarsi. La consulta regionale serve anche a questo, lo fa su un piano più istituzionale, lo fa fra le associazioni, ma il senso vero è questo: riscoprire questa profonda solidarietà e l'incontro, il vicinato, diciamo, fra le persone. Questa è teologia dell'esperienza, cioè un'esperienza vissuta che ha anche un fondamento di fede per chi ci crede, ma in questo caso un'esperienza laica, profondamente libera, insomma, che non ha nessuna connotazione, ma nel quale è evidente che un'esperienza di bene comune si realizza e si realizza in maniera estremamente concreta. Grazie ad Andrea, grazie a voi per l'ascolto e a risentirci, arrivederci fra una settimana.
1: Grazie e buonasera a tutti.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Carmine.
0: Da dove vieni?
1: Da Trecase, provincia di Napoli.
0: Come definiresti la chiesa presente nel tuo territorio?
1: Secondo me è una chiesa per il mondo e con il mondo, perché con le sue, diciamo, iniziative mette in gioco tutta la comunità.
0: Come definiresti i rapporti della chiesa presente nel tuo territorio con il mondo della scuola, dello sport e la politica?
1: Secondo me c'è un rapporto positivo tra la chiesa e il mondo esterno, anche perché siamo in questa iniziativa con cui siamo venuti qui oggi. Sono belle iniziative messe a disposizione dal parroco per, diciamo, per metterci in rapporto sia con gli altri che non conosciamo che con i nostri amici, per migliorare i nostri rapporti, secondo me. Sono anche con il mondo della scuola, secondo me, anche con le varie iniziative tipo presepe vivente, tutte queste cose così, si sta instaurando un buon rapporto.
0: Ok, parlaci un po' di queste iniziative.
1: Questa iniziativa è stata fondata, diciamo, l'anno scorso dal parroco, e sia con il presepe vivente, per esempio, se l'anno scorso era un luogo piccolino, quest'anno si è ingrandito, abbiamo aggiunto nuove persone, anche esterne, che non conoscevamo magari e che abbiamo portato tra di noi per fargli frequentare la chiesa anche, che può essere una cosa buona, secondo me.
2: Cari telespettatori di Maria Vision, sono Paolo, del Movimento Gloriosa Trinità, un consacrato di questo movimento. Ci sarebbero evidentemente tantissime cose da dire. Mi voglio però soffermare su una cosa che credo sia assolutamente caratterizzante ed è data dal cambiamento che si è verificato nel modo di rapportarsi col Signore. Mi spiego meglio. Prima io ho avuto la grazia di avere la fede fin dalla mia giovinezza,

0: ritenevo che la fede mi portasse a vivere una vita terrena in armonia con i principi del Vangelo, con i comandamenti, per poi usufruire della vita eterna nell'altra. Fondamentalmente io e il Signore eravamo in due campi distinti. Io vivevo nel mondo, Lui viveva nel cielo, ci saremmo felicemente incontrati quando io fossi passato nella casa del Padre. Ecco, con la consacrazione questo modo di vedere il rapporto con il Signore è clamorosamente cambiato, come la scoperta per esempio della liturgia delle ore, delle orazioni bellissime che non conoscevo per niente, l'approfondimento dell'adorazione. Proprio dall'approfondimento dell'adorazione è venuta l'intuizione più grande, il cambiamento più grosso, cioè il capire che entra nella mia vita la parola adesso. Il Signore non lo troverò dopo, spero evidentemente di trovarlo anche dopo, però se voglio, se mi impegno, se seguo le linee del movimento, posso incontrarlo già adesso. Intendiamoci, senza alcuna soluzione miracolistica, senza nessun tipo strano di apparizioni, ma seguendo semplicemente le intuizioni del cuore. Con una parola che è cara a Don Andrea, fondatore del nostro movimento, che voglio riprendere, si scopre che il Signore non è un'idea astratta, bellissima, perfetta, ma nel suo iperuranio lontano. Il Signore è qui, presente adesso, è una persona viva, è ricco di grazia, di misericordia, e per cui voi capite che un atteggiamento, un cambiamento di questo tipo è molto molto rilevante, cambia veramente la vita. Ecco, se dovessi dire con una parola, con una frase, come la consacrazione ha cambiato la mia vita, direi proprio con l'ingresso di questa parola: il Signore è qui adesso.
1: Conversazioni spirituali, perché in realtà di questo si tratta, e lo dicevamo prima, è come se Gesù parlasse a Gabriele con la semplicità di una vita quotidiana, del vissuto, dell'uscire, dell'andare al mercato, del fare le cose che ogni giorno questa mistica faceva. Ed è impressionante come lei le abbia riportate in maniera integrale e oggi in maniera così intatta che tutti, appunto, dico tutti, ci si può identificare. È stata Gabrielle Bossi, che tu sappia, secondo la conoscenza che hai fatto di lei, anche, come dire, giudicata, ha avuto delle avversità, qualcuno che le è andato contro rispetto a quello che naturalmente il nostro Signore le suggeriva?
2: No, che io sappia, per quello che ho studiato, anche perché di studi sulla sua vita c'è solo l'unico testo in italiano, che è una biografia che ha scritto Lucia Barocchi, che è molto interessante. No, perché in un certo senso lei ha scritto tutte queste cose in modo molto nascosto, cioè le riportava proprio, come poi viene chiamato, in un diario. Lei scriveva, faceva questa vita tra parrocchia, diciamo, e teatro, si spostava molto, amava molto viaggiare. La sua vita era fatta, potremmo dire, ritmata tra la preghiera più o meno quotidiana, la messa, amava fare la Via Crucis con frequenza, anche la cosiddetta ora santa, che era l'ora del giovedì dove si ricordava in qualche modo l'istituzione dell'Eucaristia, e poi lo snodarsi della vita di tutti i giorni, quindi quando era in giardino, quando viaggiava, quando era a mangiare, quando era a riposare, perché Gesù per esempio gli dice anche simpaticamente: ma tu adesso riposa pure, riposi con me, no? Cioè c'è un aspetto anche di una vita cristiana che sembra quasi, io dico, un po' fin troppo leggero. Uno dice: ma no, ma il Signore dovrebbe chiederci qualcosa di più forte, intenso. Invece vedi che si vede che questo legame, che proprio lui, il Signore, e io, nel quale appunto nella figura di Gabriele noi ci possiamo identificare, è proprio quello della vita ordinaria, la nostra vita di tutti i giorni, né più né meno, come dice Gesù, con le sue fatiche e le sue bellezze. Un giorno le dice: tempo burrascoso e soleggiato, come dire, ogni giornata, come le nostre giornate, sono fatte un po' così, le cose belle, le cose un po' più fastidiose, in questo snodarsi.

0: Ecco. Quali sono le caratteristiche principali di questo testo?
1: Ma io quello che un po' colto mi è sembrato è appunto intanto la grande familiarità con cui Gesù parla. Uno se lo legge potrebbe dire ma così
0: mio fratello, mio padre
1: sì, è sì. Così familiare, ma con un mio amico a volte sono delle battute che io poi

0: frenetica di te, cioè delle cose che uno potrebbe sentirsi dire appunto dal fidanzato.
1: Sì, adesso proprio io aperto così, 3 luglio, prendi tutto di me e mangia. 4 luglio, ora che mi hai offerto le tue sofferenze, considera le mie. Vado così a caso, sì. Ma giusto per dire quello che sì. Stai dicendo, la familiarità con cui Gesù parla. I tuoi successi, la tua gaiezza, il tuo fascino, ricollega tutto a me. Sono io che te li ho donati. Oppure, scendendo da una stazione, esercitati nel rivolgerti al prossimo, nell'atteggiamento di un inferiore. Cioè, se noi ragioniamo su quello che stiamo leggendo, c'è tutta la mistica e tutta la spiritualità di nostro Signore Gesù Cristo in queste parole, no? Perché c'è l'umiltà, c'è l'affidamento a Dio, c'è mangia tutto di me, quindi l'Eucarestia, e se continuiamo chissà quanto altro ancora possiamo trovare. E quindi è questo quello che colpisce, la familiarità, il fatto che lui lo faccia con una semplicità, sì. Come se...
0: Io quello che ho un po' raccolto, no, nella lettura che mi ha accompagnato, credo, ripeto, quasi 20 anni, è intanto questa grande familiarità, questo modo di parlare molto diretto, molto amichevole. Poi un altro aspetto molto interessante, secondo me, è Gesù che racconta di se stesso, un po' sia a volte di qualche episodio della vita terrena, ma anche del suo animo, cioè di come lui sente il nostro, usa proprio queste parole, come sente la sua relazione con noi uomini. A volte è impressionante che lui lo ripete in diversi punti questo: io sono il sensibile, io sono il più sensibile. Addirittura in un passaggio dice: io sono il supersensibile sia al vostro affetto che al vostro odio. Quindi ti accorgi come se fosse qua il Signore che vuole svelare la sua umanità, io dico. È un diario che ci mostra quello che noi dobbiamo magari per immaginazione cercare di capire, ma come sarà stato il Signore, come era. Certo, abbiamo i testi del Vangelo, ci mancherebbe, certo, non è che certo. Lo vogliamo anteporre al Vangelo, però diciamo che emerge questa grande umanità di nostro Signore.
1: E forse è proprio quello che colpisce di questo diario.
2: Carissimi, Gesù, il nostro Signore, mentre noi leggiamo il Vangelo, mentre entriamo nella parola di Dio, si fa il nostro contemporaneo. Perciò, quando ogni volta leggiamo il Vangelo, anzi, quando entriamo nel Vangelo per leggere la nostra vita, tutto ciò che stiamo vivendo, ecco, Gesù si fa il nostro contemporaneo. Cioè Gesù stesso si fa uno che porta la nostra croce, la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra gioia, la nostra consapevolezza che siamo chiamati alle cose grandi. Ecco perché, vedete, ogni catechesi che io vi propongo, vissuta nella preghiera, è un incontro con Gesù che si fa contemporaneo, cioè presente nella nostra vita quotidiana. Noi viviamo nel presente, carissimi, dobbiamo offrire la nostra vita presente a Gesù, con cui Lui prepara il nostro futuro. Gesù arriva sempre dal futuro, non dal passato, non dal dietro, ma dal futuro, e ci dice: donami il tuo presente, questa croce che stai vivendo, questa debolezza, questa tua incapacità, queste tue lacrime, e io di tutto ciò preparerò per te il futuro. Ecco perché, carissimi, dipende dal nostro presente, da tutto ciò che viviamo, come viviamo il nostro presente, dipende da tutto ciò il nostro futuro, il nostro domani.

E mi ha colpito tantissimo questa affluenza di giovani che pregavano tutti davanti all'adorazione alla Gospa. All'inizio non capivo cos'era questo entusiasmo, ma poi ho capito che l'amore di Dio attraverso Maria ti stravolge e ti sconvolge la vita. E sicuramente all'inizio vivi questa abbondanza di amore che ti colma, che ti abbraccia, e poi però scopri la grandezza di sentirti profondamente amato. Da lì scopri il senso della vita. Medjugorje è una è questa scoperta di fare un'esperienza viva dell'amore di Dio e capire che solo l'amore è quello che salva, è quello che guida, è quello che ti dà il senso di una vita piena. È bello vedere tanti giovani, è bello sapere che ancora tanti giovani stanno sperimentando questo senso di amare. Penso che oggi, nel mondo in cui viviamo e nelle sfide che il mondo ci sta mettendo, credo che sia un dono riscoprire la grandezza di questo amore, permettere un po', come la Madonna dice: cari figli, mettete ordine nel disordine dei vostri cuori e cercate di vivere la semplicità, perché attraverso la semplicità si sperimentano le cose vere della vita. Medjugorje è questo senso, ti dà questa capacità di guardarti dentro, di farti questa radiografia interiore e di capire quanto si è preziosi e quanto la nostra vita è preziosa e quanto di bello c'è da vivere, nonostante le sfide e le difficoltà. E anche la sofferenza, nel mio piccolo anch'io l'ho attraversata, anche la sofferenza poi ha un altro valore con la fede, ha il valore di nobilitarti, di offrire quel sacrificio, quella croce, quel peso per essere quello che la Madonna dice, la parte migliore di noi che poi ci porta al senso di amare. Con amore, con gioia, attraverso la preghiera, attraverso la semplicità. Dio non sceglie mai croci forti, cioè Dio ci dona sempre la croce che possiamo sorreggere, che abbiamo la forza di sorreggere. Ma penso che Lui, attraverso la Madonna, ci dà sempre gli strumenti per sorreggerla. A volte fatichiamo noi perché sentiamo il peso di un'umanità e che tante cose non capiamo, ma Lui ha sempre il nostro senso e ci aiuta sempre a scoprirlo, con fatica, ma ce la facciamo se siamo in Lui. Sì, quello di venire e di sperimentare questa esperienza, di viverla con l'apertura del cuore e di affidarsi a Lei, perché Lei vi darà la chiave e la risposta per la vostra vita e la vostra strada.

la virtù della fiducia. Figli miei, non mettete la vostra fiducia nelle creature, mettetela solo in Gesù. Se vi fidate più negli uomini, vivrete tristi e malinconici. La tristezza si noterà nel vostro sguardo, perché mai troverete consolazione nelle creature. Creature coperte di mosto, creature con il cuore terreno, creature che hanno perso i loro tratti divini perché il peccato li ha deformati. Le pennellate dell'artefice celeste hanno perso la loro bellezza. La perfezione disegnata dalle mani di Dio si è deteriorata, si è oscurata. Solo nel cuore di Gesù otterrete fiducia. Fiducia per muovervi diretti dalla divina volontà. Fiducia per credere nelle vostre capacità e attitudini. Fiducia per non ritornare a nascondere la testa come uno struzzo. Fiducia per alzarvi in volo come l'aquila e per incontrarvi con voi stessi e con Dio. Fiducia per camminare con coraggio, perché nulla di male vi può accadere. Fiducia per raggiungere i vostri sogni, sogni che vi daranno soddisfazione e pienezza. Fiducia per

la strada alla vostra paura. Paure che vi scoraggiano e vi rendono piccoli. Fiducia per lasciare i remi e uscire dalla barca e camminare sull'acqua. Fiducia per rendere la vostra vita una meravigliosa avventura. Fiducia per scrivere la storia della vostra vita con un lieto fine. Fiducia per farvi godere il mondo. Fiducia per farvi guidare dalle luci dello Spirito Santo. Fiducia per lasciare le catene, i lacci che vi opprimono. Fiducia per volgere gli occhi al cielo, cielo con moltissima abitazione e stanze per tutti voi. Fiducia per riuscire a staccarvi dal mondo per cambiare il percorso. Fiducia per credere nelle promesse del Signore. Promesse che avranno effetto nella misura della vostra fede.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Conservate l'umiltà nel vostro cuore. Siate il più piccolo tra i piccoli, perché questa virtù darà bellezza alla vostra anima. Raccoglietela con cura, per essere come una fina e delicata orchidea che passa inosservata tra le specie diverse in un rigoglioso giardino. Vi do l'esempio di Gesù, uomo Dio, che è venuto nel mondo per servire e non per essere servito. La bellezza della sua anima splendeva come una stella, il bagliore dei suoi occhi come due stelle luccicanti che scintillavano nel buio. La sua sapienza divina non si è mai potuta comparare con la scienza dei grandi intellettuali. La sua vita fu un miracolo d'amore, perché ad ogni passo lasciava l'aroma dei suoi miracoli, della sua delicatezza. La folla lo seguiva, perché trovavano in lui un uomo diverso, un uomo abile nella parola, parola che scendeva in ogni cuore, per rimuoverne i suoi falsi dei, per fargli guardare dentro di sé e scoprire il suo peccato, la sua miseria, il suo nulla. Pur essendo il re del più alto lignaggio, subì l'esodo, nacque nelle intemperie. La sua culla fu paglia sistemata per proteggerlo un po' dal freddo della notte. Il suo scettro fu la croce, croce che riscattava il mondo. La sua corona fu una ispida corona di spine, imposta come irrisione, come beffa. Nella sua entrata trionfale in Gerusalemme salì su un asino per mostrare che la sontuosità non si addice ai figli di Dio. Condivise con pubblicani, farisei, peccatori, lebbrosi, zoppi, ciechi e storpi. Non guardò mai la borghesia, il lignaggio, perché il suo sacro cuore sempre fu ornato con l'oro dell'umiltà. Ornatevi con questa bella virtù, virtù che vi darà valore come la caratura dell'oro e dell'argento. Questa pietra preziosissima vi eleva di valore spirituale, perché per essere grandi dovete farvi piccoli. Cercate sempre gli ultimi posti, non cercate di essere notati e riconosciuti. Passate inosservati come il vento leggero che soffia sul vostro viso. Come madre del Salvatore, Dio mi adornò con questa bella virtù, virtù che era gradita a Dio, perché il Verbo incarnato avrebbe preso possesso di me, avrebbe preso la mia piccolezza per glorificare la grandezza del Dio incarnato.
1: San Giovanni.

Giovanni Battista de Rossi, conosciuto anche come Giovanni Battista de Rossi, nacque il 22 febbraio 1698 a Foltaggio, in Italia. Fin da giovane, Giovanni si distinse per la sua fede vissuta, la pietà e la gentilezza. Quando aveva 10 anni, una coppia nobile di Genova lo accolse come paggio. Nonostante la morte del padre, nel 1710, Giovanni proseguì gli studi al Collegio Romano, sotto la guida dei Gesuiti, e successivamente sotto i Domenicani al Collegio Domenicano di San Tommaso. Giovanni entrò a far parte della Congregazione della Beata Vergine e del Restrito dei 12 Apostoli. Guidava i gruppi negli incontri, nella preghiera comunitaria e nelle attività di aiuto ai poveri. Il desiderio di Giovanni di crescere nella santità lo portava talvolta a esagerare nelle pratiche di mortificazione volontaria e iniziò a soffrire di crisi epilettiche. In circostanze normali, le sue crisi epilettiche lo avrebbero escluso dal sacerdozio. Tuttavia, gli fu concessa una dispensa speciale e fu ordinato l'8 marzo 1721. Si dedicò a servire i malati, i senza tetto e le prostitute di Roma. Giovanni parlava anche ai moribondi di Gesù Cristo, guidandoli verso la salvezza. Dopo la morte del canonico di Santa Maria in Cosa Medina nel 1737, Giovanni fu costretto ad accettare il canonicato. Nel 1738 si ammalò gravemente e fu mandato via per recuperare la salute. Mentre si trovava a Civita Castellana, il vescovo spinse Giovanni ad ascoltare le confessioni nonostante la sua paura di avere una crisi durante una sessione e gli concesse la facoltà speciale di ascoltare le confessioni in qualsiasi chiesa di Roma. Da allora, trascorse innumerevoli ore ad ascoltare le confessioni dei poveri e degli analfabeti negli ospedali e nelle loro case. Divenne noto come l'apostolo degli abbandonati e fu chiamato il secondo Filippo Neri, un cacciatore di anime. Nel 1762, la salute di Giovanni iniziò a peggiorare gravemente. Giovanni Battista de Rossi morì il 23 maggio 1764, nella sua stanza alla Trinità dei Pellegrini. Fu beatificato nel 1860 da Papa Pio IX e canonizzato nel 1881 da Papa Leone XIII. È il santo patrono di Votaggio e la sua festa si celebra il 23 maggio. Per saperne di più su San Giovanni Battista de Rossi, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti al santuario di San Michele.

il santuario che ci porta a guardare con gli occhi della fede, dell'amore, il Signore, e a portare davanti all'Arcangelo San Michele tutte le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore, tutte le nostre preoccupazioni, le nostre angosce, le nostre paure, le nostre sofferenze. Tutto portiamo davanti all'Arcangelo San Michele perché possa aiutarci nel cammino della vita, attraverso la fede, a vivere con amore le situazioni che viviamo. Con umiltà riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari. Mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. La saggezza profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio. Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo.

Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Il Signore farà giustizia al suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni e giudicherete le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle, o padre o madre o figli o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, giungendo qui al santuario di San Michele, spero che siamo giunti qui davanti all'altare e davanti all'immagine di San Michele non come turisti, ma come pellegrini. Chi è il pellegrino? È una persona che cammina e che porta davanti a un santo, a una persona che gli è cara, davanti al Signore, no? Davanti al Signore Gesù, porta la sua vita, porta, tra virgolette, anche il peso della sua vita, le preoccupazioni, le angosce, le sofferenze, le paure, tutto quello che porta a un peso nel cammino della vita. Si viene al santuario di San Michele, ma in qualsiasi santuario,

santuario, ma, dico specialmente qui, si viene portando qualcosa e consegnando qualcosa all'Arcangelo San Michele. Non siamo turisti, siamo pellegrini, siamo cristiani e davanti a San Michele portiamo quello di cui abbiamo bisogno per chiedere l'aiuto, l'intercessione all'Arcangelo San Michele. Ma davanti all'Arcangelo c'è la parola di Dio, che per noi cristiani è una luce, una forza, un incoraggiamento, e ci dice come dobbiamo vivere il cammino della vita come pellegrini, ma anche come cristiani, come vivere la vita. Perché molto spesso non abbiamo punti di riferimento, oggi ci mancano i punti di riferimento, tutto è instabile, tutto è incerto, qualsiasi cosa crolla, la famiglia, la società, molto spesso anche la fede, ci sentiamo tutti in una instabilità, c'è una situazione instabile, ci mancano i punti fermi, penso alla famiglia, il papà, la mamma, i nonni, hanno perso un po' la forza, il significato di una presenza capace di essere guida. La parola di Dio diventa per noi cristiani la guida, la forza che ci permette di camminare bene nel cammino appunto della vita come cristiani. E in questa parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi è una parola che ci pone davvero una riflessione molto profonda e molto seria sulla nostra vita, sul nostro essere cristiani. Ci sta accompagnando in questi giorni il libro del profeta Ezechiele e abbiamo ascoltato che c'è un principe di nome Tiro che aveva tante ricchezze e le ricchezze, proprio le ricchezze materiali, avevano preso il posto di Dio. Dio inizia ad arrabbiarsi perché questo uomo ricco, questo principe, ha detto queste parole: il tuo cuore, dice il profeta Ezechiele, si è insuperbito e hai detto, riferendosi a Tiro, questo principe, io sono un Dio, attenzione, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari. Cioè questo principe diventa così attaccato ai beni di questo mondo che si sente un Dio e che si sente addirittura prende il posto di Dio. E Dio inizia un po' ad arrabbiarsi, inizia queste parole così forti, no? Hai reso il tuo cuore come quello di Dio, tu sei peggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Guardate, è una tentazione questa che abbiamo, tutti quanti, quella di pensare che oggi i beni materiali, ma anche pensare che la nostra vita, l'interesse personale, prende il posto di Dio, è come se facessimo spazio più alle cose, ma Dio diventa sempre una persona che prende il secondo posto, un secondo piano. Dio non ama questo, Dio non ama l'idolatria, Dio non ama l'uomo che confida in se stesso e che confida nelle ricchezze. Questo Dio non lo accetta, così anche nel Vangelo. Ieri abbiamo ascoltato un Vangelo bellissimo, c'era un giovane ricco che possedeva tanti beni e chiese a Gesù: che cosa devo fare per ricevere la vita eterna? E dice Gesù: rispetta i comandamenti. E questo giovane ricco dice: sì, io li rispetto. Dice Gesù: lascia tutto, vieni e seguimi. E l'evangelista sottolinea: quel giovane se ne andò con il volto triste perché possedeva molte ricchezze. Quando la ricchezza prende il posto di Dio, non si diventa felici, non si è felici assolutamente. E così ancora una volta oggi il Vangelo ripete, e Gesù ci tiene molto su questo discorso, la ricchezza. Dice Gesù: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco.

entri nel regno di Dio. E Gesù è molto chiaro: la ricchezza prende il posto di Dio. Guardate, ma la ricchezza, lo sottolineo, non è soltanto quella materiale. C'è una ricchezza che diventa l'egoismo, l'orgoglio, che diventa la persona che non ha bisogno di nessuno, che si sente troppo indipendente e autosufficiente, che si sente così forte e potente che pensa che la vita è nelle sue mani. Il Signore assolutamente non vuole questo da noi. Dio ama la persona che si affida a Lui, ama la persona che confida in Lui. Il Signore deve diventare per noi la nostra ricchezza. Guardate, San Michele oggi in maniera provvidenziale ci dona questa parola di Dio. Sotto l'altare di San Michele, non l'immagine, c'è un'iscrizione latina famosissima: quis ut Deus? Chi è come Dio? Questa è una domanda. Il termine, la parola Michele, il nome Michele significa chi è come Dio? La ricchezza, l'interesse, un benessere sfrenato può prendere il posto di Dio. Ma Gesù ci tiene a sottolineare il contrario. Lui deve essere la nostra ricchezza. Non dobbiamo fidarci troppo di noi stessi. Non dobbiamo pensare che Dio sia lontano da noi o che le nostre situazioni siano così grandi, così insuperabili, che Dio non è vicino a noi. Questa è idolatria, questa è ricchezza, quando pensare che Dio non è dentro di noi, non è della nostra parte, non è vicino a noi. Tutto il contrario, Dio è accanto a noi se l'uomo cerca Dio, se la donna cerca Dio, se noi abbiamo bisogno di Lui. Noi dobbiamo far spazio a Dio nella nostra vita. Il cuore deve essere abitato da Dio. E San Michele ci insegna questo. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio, ma tutti abbiamo bisogno di Dio. Guardare Dio, prendere Dio nel cuore, e il Signore ci concederà tante cose, tante grazie, tanta vicinanza e tanta speranza e pace. Ciascuno di noi davanti al Signore, davanti a San Michele, questa mattina porta una paura, una solitudine, una prova, una malattia, un lutto che non riesce a superare, un'incomprensione in famiglia. Mettete tutto quello che volete davanti al Signore questa mattina e davanti all'Arcangelo San Michele, ma non diventiamo persone che hanno la incapacità di affidarsi a Dio, di pensare che Dio non ci aiuti, o pensare che il problema, le situazioni che viviamo siano più forti della speranza e della pace. Questo è un peccato, quando pensiamo che Dio non ci aiuti o che Dio sia lontano da noi. Assolutamente non è così. Andiamo dal Signore, andiamo da Dio, rifugiamoci in Lui, perché Lui è la nostra pace, Lui è la nostra speranza, Lui deve essere la nostra unica ricchezza. Guardate, vi faccio una confidenza, però non voglio annoiarvi. Io sono un sacerdote missionario, sono in un paese che è la Guinea. Guinea Conakry, ci sono tre Guinee in Africa. Io sono in Guinea Conakry, un paese poverissimo, che lì la ricchezza proprio non si vede proprio nulla di ricca, anzi, tutto il contrario. C'è una grande povertà, ci sono pochi cristiani, ma cristiani pochi sono il 10%, il 90% sono tutti di religione islamica. Ma questi pochi cristiani hanno capito che la vera ricchezza non è il denaro, non è possedere, non è ricevere. La vera ricchezza è la fede. La fede. Noi dobbiamo imparare a credere, a chiedere al Signore il dono della fede, ancora più forte, perché la fede ci aiuta a superare qualsiasi prova. E dice Gesù nel Vangelo: questo è impossibile agli uomini, attenzione, ma a Dio tutto è possibile. È impossibile agli uomini,

Ma a Dio tutto è possibile. Qui ci vuole la fede. Una fede che si rifugia in Dio. Una fede che si abbandona in Dio. Perché gli uomini non possono donarci quello che ci darà Dio, ma ci vuole fede. Una fede nutrita di speranza e nutrita d'amore. Quando c'è la fede, c'è l'amore, c'è la speranza, noi siamo i veri pellegrini, siamo i veri cristiani, che anche di fronte alle molteplici difficoltà non siamo mai soli. Mai! Perché confidiamo solo nel Signore. San Michele ci aiuti nel cammino della nostra vita a comprendere che chi è come Dio? Nessuno è come Dio. E noi abbiamo bisogno di Lui, del Signore che ci dona ricchezza nel cuore, la gioia, la pace, la speranza. Questa mattina chiediamo al Signore questo dono della fede e diciamo al Signore: Tu sei la mia unica ricchezza, in te mi rifugio, in te spero, in te pongo tutta la mia vita, tutte le mie situazioni più difficili e più complicate, ma nulla è impossibile a Dio. E così sia. Amen.

0: Fratelli e sorelle, il Vangelo ci ha assicurato che a Dio nulla risulta impossibile. Quindi possiamo esprimergli tutte le nostre necessità e presentargli tutte le nostre richieste. Diciamo insieme: guida il tuo popolo, Signore.
1: Guida il tuo popolo, Signore. Il re di Tiro si riteneva l'artefice unico delle proprie fortune e per questo venne fortemente rimproverato dal profeta. Perché manteniamo sincera, convinta umiltà di pensieri e di giudizi, preghiamo.
0: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché riponiamo la nostra autentica grandezza nella sottomissione e nel culto verso l'Altissimo Signore del cielo e della terra, preghiamo.
0: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché il richiamo delle ricchezze non sconvolga l'esatta gerarchia dei valori e non ci impedisca di cercare innanzitutto la gloria di Dio e il suo regno, preghiamo.
0: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Perché del molto o del poco che possediamo prendiamo motivo per ringraziare Dio e per meglio aiutare i fratelli in difficoltà. Preghiamo.
0: Guida il tuo popolo, Signore.
1: Con questa celebrazione rinnoviamo la nostra speranza in Cristo, che risorgendo il terzo giorno ci ha riaperto la porta del cielo, e affidiamo alla bontà del Padre Mauro e tutti i fedeli defunti. Preghiamo.
0: Guida il tuo popolo, Signore. O Dio, d'instancabile amore, sostieni quanti hai chiamato alla fede e concedi loro di seguirti con fortezza e costanza, perché secondo le tue promesse possiamo ricevere un giorno la vita eterna per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengano la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del defunto Mauro, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire con gioia: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli:

Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te in questo giorno d'agosto, nel silenzio di questa chiesa. Fuori il mondo vive il ritmo dell'estate, delle vacanze, del riposo. Noi scegliamo di fermarci qui, ai tuoi piedi, per trovare il vero ristoro del cuore. Guardiamo la bianca ostia santa. E i nostri pensieri volano a Maria, tua madre, che pochi giorni fa ne abbiamo contemplato l'assunzione nella gloria del cielo. Maria in cielo, in corpo e anima, nella luce del Padre. Quello stesso corpo che ti ha generato, che ti ha nutrito e che ti ha deposto dalla croce, ora risplende nell'eternità. E tu, Gesù, che sei la sua gioia in cielo, sei qui davanti a noi, realmente presente, nello stesso corpo e nello stesso sangue. Maria, la donna eucaristica, il suo grembo è stato il primo tabernacolo della storia. Quando ha cantato il Magnificat, portava già te dentro di sé. Oggi chiediamo a Maria di prestarci il suo cuore, per saperti adorare. Chiediamo la sua umiltà per riconoscere la tua grandezza nel nascondimento di un pezzo di pane. Ha ricolmato di beni gli affamati, diceva Maria. Gesù, la nostra anima è affamata, affamata di pace, di senso, di amore vero. E in questo mese di agosto ti consegniamo le stanchezze dei mesi passati, le preoccupazioni per il futuro, le fatiche che portiamo nel nostro cuore. Tu sei il pane della vita che sazia ogni fame. Rimani qui esposto ai raggi del tuo amore, come la terra si lascia scaldare dal sole estivo, aspettando solo che tu compia in noi la tua opera. Gesù, aumenta la nostra fede. Fa che ogni comunione, ogni momento di adorazione sia per noi un anticipo di quel cielo dove Maria già ti contempla faccia a faccia. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo in questo santissimo sacramento dell'altare, reale e vivo in mezzo a noi. E in questo mese d'agosto, uniti alla gioia di Maria assunta in cielo, vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore. Ti benediciamo per il dono della tua presenza, che non ci lascia mai da soli. Ti lodiamo perché ti fai piccolo per essere vicino alle nostre debolezze. Signore Gesù, a te la lode, la gloria e il ringraziamento, oggi e nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, alla presenza di nostro Signore Gesù, che arriva nelle nostre case attraverso questo canale, il 255. Come sempre invito, per chi volesse partecipare in diretta, a chiamare il numero 075 81 36 35 per pregare insieme, per ringraziare il Signore che opera sempre nella nostra vita. Oppure, per chi volesse, mandare un messaggio sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329 5533 241, e noi consegneremo la vostra intenzione di preghiera qui ai piedi di Gesù. Iniziamo subito a leggere le vostre intenzioni, che sono tantissime, e preghiamo per Caterina da Palermo, che chiede una preghiera particolare. Per Simona, per la sua salute, che il Signore e la Madonna l'aiutino a superare meglio questa prova. Preghiere per Candida da Torino, per Giorgio e per tutta la sua famiglia. Giusi dalla provincia di Taranto chiede preghiere per suo figlio Vito Antonio e per la piccola Francesca. Graziella da Trapani chiede una preghiera per Angela, una signora che è in fin di vita, in una casa di riposo e non ha nessuno al mondo. Quindi facciamo tutti insieme un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Clementina da Cosenza e per tutti i suoi familiari. Preghiamo

0: Le intenzioni di Maria della Mezzia che si affida al Signore per Andrea e per la sua famiglia, che il Signore lo liberi e lo benedica. Filomena da Cassino chiede preghiere per la sua salute e protezione di sua figlia. Lori dalla provincia di Caserta chiede preghiere affinché il Signore accresca di più la sua fede. Preghiere per Luigi da Nola per la sua guarigione. Marcella dalla provincia di Arezzo chiede preghiere per Beatrice, una bambina di quasi 3 anni ammalata e sarà sottoposta a breve in un delicato intervento. Chiediamo l'intercessione di San Carlo Acutis e della Madonna affinché vada tutto bene. Gabriella da Modena chiede preghiere per Novella, Gabriella, Luciana, Rosanna e tutte le persone a lei care, per la salute psicofisica. Grazie, Gesù. Preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento, per le sue intenzioni, per i giovani adolescenti. Proteggili, Gesù, e indica loro la strada da seguire. Preghiamo per Rosa d'Agrigento, che affida alle nostre preghiere Antonino di Villafranca, che il Signore lo possa presto liberare e farlo tornare a casa dalla sua famiglia. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che affida a Sebastiano ogni giorno e prega per la sua salute, per la conversione e liberazione da ogni male. Preghiere per le intenzioni di Giuseppina, la mamma di Sebastiano, per tutta la famiglia, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo. Preghiere per Nicolò, Renata e per le persone a lei care. Andrea d'Albano Laziale chiede una preghiera per la pace del cuore, soprattutto per Sandra, che il Signore l'aiuti e la illumini. Preghiamo per le intenzioni di Stefano da Foligno. Madonnina mia, stammi vicino in questi giorni particolari per la risposta degli esami diagnostici. Proteggi anche la mia famiglia sotto il tuo manto stellato. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto? Guardi, sono Melissa da Val Guarnera. Ho bisogno di preghiere per la mia famiglia, affinché ci sia la pace e che specialmente mia nuora con mio marito. Pronto?
0: Sì, l'ascolto. Si può alzare un po' la voce cortesemente perché si sente basso.
1: No, parlo piano perché non voglio sentire mio marito, capito?
0: Ho capito. Allora preghiamo per la tua nuora.
1: Per mia nuora affinché cambi verso i miei confronti di mio marito e di l'altra mia figlia. Non si fa vedere, abitiamo di fronte, ma non mi porta neanche i bambini. Io
0: Preghiamo
1: sono ammalata.
0: per suo marito, che ci sia pace tra di loro e preghiamo anche per la sua salute.
1: Sì, perché io sono stato operato, ho avuto 2 tumori, ho fatto chemio.
0: Ecco, e quindi preghiamo anche per te, carissima sorella. Mettiamo tutti voi sotto il manto di Maria e facciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio, prega
1: di
0: per
1: Dio,
0: noi
1: prega per
0: peccatori,
1: noi peccatori,
0: adesso e
1: adesso,
0: nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra
1: della
0: morte.
1: nostra
0: Amen.
1: morte.
0: Che il Signore ti benedica e ti protegga.
1: Grazie, ma io posso telefonare qualche giorno quando sono sola.
0: Sì, però io chiedo la cortesia solo di alzare un po' la voce perché ci rimane difficile ascoltarla. Quindi
1: Sì,
0: tutti i giorni
1: logico,
0: lei può
1: ma
0: pregare con noi.
1: va bene,
0: Va
1: va bene,
0: bene? Che Dio ti
1: va bene.
0: benedica. Santa
1: Sì, poi
0: giornata.
1: mando un'offerta, già l'ho mandata sul WhatsApp. Cioè, mi avete mandato l'IBAM e così mando una piccola offerta, va bene?
0: Quando può, non si preoccupi, grazie.
1: Grazie, mi preghi per me, preghi perché mi vengono delle idee che mi vorrei suscitare.
0: Benissimo, arrivederci, santa giornata.
1: Grazie.
0: Continuiamo a pregare per Santina da Boiano, per i suoi defunti Marco, Domenica, Michele e Ninetta. Preghiamo per Lisanna da Poggi Bonzi, una preghiera per i suoi figli Luigino e Umberto Moreno. Signore Gesù, tu sai, tu puoi tutto e in te confidiamo. Preghiamo per Aurora da Lanciano, che prega per la conversione dei cuori più induriti, di tante persone che non si avvicinano all'Eucaristia. Preghiamo per loro, per la loro conversione. Francesca da Cuneo chiede una preghiera per la sua famiglia, affinché possano risolvere i loro problemi, sia economici che di salute. San Giuseppe, intercedi per tutte le famiglie. Preghiamo per Marilena da Chieti, che chiede preghiere per la pace, per l'amore in famiglia, per la concordia, per le sue figlie. Mamma Celeste, veglia su tutti noi. Meluccia dalla Sicilia chiede una preghiera per lei, per la sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti. Grazie Gesù, perché so che ci ascolterai. Antonietta da Caserta chiede preghiere per la sua salute, per i suoi cari, soprattutto per suo figlio Antonio, affinché il Signore lo illumini e ritrovi la retta via. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Passi bene.
2: Ave Maria, Padre nostro, angelo di Dio, per mamma e figlio che soffrono notte e giorno. Ave Maria,
0: piena di grazia, Signore con te.
2: Il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: O Gesù,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen. Padre nostro
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
2: come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Angelo di Dio, che sei il suo custode, illuminali, custodiscili,
0: reggili, governali,
2: che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen.
0: Che Dio
2: grazie
0: ti benedica.
2: E buona giornata.
0: Santa
2: grazie.
0: Giornata. Grazie. Preghiamo per Salvatore da Milano, che chiede conversione e liberazione per la mamma Antonina, per Gina Salvatore. Preghiere che ci giungono da Modena per Zelinda, che deve avere un intervento al cuore. Preghiere per Piera dall'Aquila, per la sua famiglia e le sue intenzioni. Lucia da Roma chiede preghiere per Guglielmo, Ilenia, Mattia, Giovanni. Preghiere per Andrea, Romina, Manuel, Angelo, Lucia, Greta, Carlotta, Alessandra, Cettina, Alessia, Maria, Antonella, Nicolino, Felice ed Enzo, Pasqualino, e per tutte le persone che le porta nel suo cuore. Preghiamo per Pina dalla provincia di Cosenza, per il marito Leonardo e per il suo matrimonio. Antonella da Mestre chiede preghiere affinché possa camminare di nuovo. Alla sclerosi multipla si affida al Signore.

e chiede l'aiuto delle nostre preghiere. E per te facciamo un'Ave Maria e per tutte le altre intenzioni, ovviamente. Ave Maria, piena di

Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E vi ricordo il numero per chiamare in diretta e pregare insieme con Maria Vision, è lo 075 81

0: 36 35. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Lina da Bologna, che chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica. Preghiamo per Irene da Genova, che chiede preghiere per la salute di Patrizia, per la soluzione dei gravi problemi di famiglia, per la conversione delle sorelle Donatella e Daniela, e ringrazia la Madonna e Gesù. Signore Gesù, tu puoi tutto. Preghiere affinché possa ritornare a Međugorje. Preghiamo per Claudia da Cagliari, per tutto ciò che porta nel suo cuore, e che il male venga sconfitto sempre dal bene. Preghiamo per Giuseppina in provincia di Palermo, per la salute del corpo e dello spirito, per la sua famiglia e per la pace nel mondo. Preghiamo per Patrizia da Prato, che affida le sue intenzioni, prega per tutti gli ammalati e per Maria Vision. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute della sua famiglia e per le sue sorelle. Daniela da Milano affida a tutti i frati che conosce e tutti i sofferenti sotto il manto di Maria. Preghiere per Rosa da Modena, per sua figlia. Tu sei tutto, Signore, aiutaci. Franca, in provincia di Reggio Calabria, chiede preghiere per la sua famiglia. Gianna da Parma ti prega per la guarigione di Cecilia e per i suoi bambini. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ecco, la sento. Pace bene.
1: Sì, sono Rosaria da Ciampino.
0: Ben ritrovata.
1: Volevo fare una preghiera per il secondo mese della nostra Mamma Celeste, e poi per la conversione dei peccatori, gli increduli e quelli che hanno conosciuto l'amore di Dio, per riparare tutti i peccati di tutta l'umanità, per la conversione dei miei figli e per la pace dei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella Chiesa e nel mondo, e poi per tutti gli ammalati nel corpo, nello spirito, nella mente e nel cuore, e che non venga l'invasione islamica in Italia. E poi per tutte le mie intenzioni.
0: Noi fidiamo tutto sotto il manto di Maria. Facciamo un salve Regina, Rosangela.
1: Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolta a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E poi per tutti i governanti e capi responsabili delle nazioni, affinché si convertano e possano decidersi per la pace.
0: Amen.
1: Diciamo un gloria al Padre.
0: Gloria
1: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.
0: Grazie a te della tua preghiera. Dio ti benedica.
1: Buona giornata, salve giornata.
0: Preghiamo per Giovanna da Benevento, che ringrazia Gesù per l'operazione a cuore aperto di suo marito Franco, e chiede ancora preghiere per la sua riabilitazione. Preghiamo per le intenzioni di Chiara da Bologna, per tutti i suoi amici, i figli, per le persone che hanno bisogno di guarigione. Signore Gesù, in te confidiamo. Marco dalla provincia di Pavia chiede preghiere per la sua salute e guarigione. Daniele Pio da Lanciano chiede preghiere per lui, sia per la salute che per lo spirito. Preghiamo per Giovanna da Mondello e per tutti gli ammalati. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe. Margherita, ti prego, Signore, per la pace nella sua famiglia, che non ci siano più discordie tra suo nipote e suo fratello. Gesù, confido e spero in te. Claudio da Grottammare chiede preghiere per la sua famiglia, per il suo matrimonio, per i suoi figli. Anna da Teramo chiede preghiere per la pace nelle famiglie, che regni sempre la grazia di Dio, e ti affida il genero affinché ci sia pace e amore nel suo cuore. Preghiamo per Giuseppe, per il suo lavoro, ad affidarlo è Carola da Palermo. Preghiere per Rosalia, Andrea, Lucia, Amalia, Livia e per tutte le persone che portano il suo cuore. Preghiamo per le intenzioni di Ottavia, che affida Andrea, di 20 anni, che è ricoverato in gravissime condizioni a Mantova. E preghiamo anche per la sua famiglia, che è molto provata in questo momento. Signore Gesù, metti la tua mano. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che vi siete riuniti in nome di Dio in questa adorazione attraverso il suo Santo Spirito. Ringrazio voi tutti e ringraziamo la presenza di Gesù che non ci abbandona mai. Vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà una nuova rubrica di Catena d'Amore condotta da Suor Anna Maria alle 15:30 e continuiamo a pregare insieme, lo stesso numero per le dirette. Dio ci benedica tutti, vi auguro una santa giornata e che il Signore regni sempre nel nostro cuore. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?

0: è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi, allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
1: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano, che questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero? Sì. Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna? In qualche maniera, non così come qua, però...
0: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
1: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
0: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
1: Ha sentito mai che la Madonna Međugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
0: Sì.
1: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
0: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
1: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
0: È una bella esperienza, e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
1: Io lo ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

0: Chiara ha 17 anni, una vita piena tra studio, amici, oratorio.
1: Ho iniziato ad andare in oratorio quando ero piccola, con mia nonna che faceva la catechista e andava da tanto tempo, perché siamo qua rimandando in campagna da un po', e mia cuginetta che ha 2 anni più di me, quindi era poco più grande. Abbiamo iniziato catechismo in primo o seconda elementare, quindi integrato alla scuola, e la messa al venerdì per i bambini. E poi da lì ho continuato sempre tutti gli anni col catechismo.
0: Viviana, donna in carriera, una figlia, gioca ad incastrare nelle sue giornate lavoro, ufficio, casa, famiglia, oratorio.
2: Bisogna organizzarsi benissimo. La mattina colazione, si parte per la scuola, e dopo lasciare Federica vado a lavorare, e dopo il lavoro torno a casa, preparo il zainetto da portare in oratorio, con che può essere la merenda se non la facciamo in oratorio, e si riparte.

0: città, se torna a casa, si prepara la cena, si fa qualche mestiere, mi alzo presto al mattino, insomma bisogna organizzarsi bene la giornata e il tempo si trova per far tutto con tanta gioia.
1: Come loro sono tanti a Madonna in Campagna, quartiere popoloso di Gallarate, a vivere l'oratorio. Per loro è un luogo di crescita insieme, è un servizio alla parrocchia, al quartiere, alla città.
2: Poi dalla prima superiore, quando abbiamo iniziato a fare anche animazione, mi è piaciuto sempre di più perché mi piace tanto stare con i bambini, mi è sempre piaciuto fare animazione e quindi da lì ho deciso di continuare, di non lasciarlo più. Abbiamo sempre fatto animazione tutto l'anno e durante il Grest. E poi, essendo sempre più spesso in oratorio, mi hanno chiesto anche di fare la catechista e quindi mi piace andare in oratorio perché comunque mi diverto io e, essendoci andata prima io, mi piace dare qualcos'altro agli altri ragazzi.
0: L'oratorio l'ho trovato per caso perché Federica frequentava la prima elementare e l'oratorio di qui, nel mio quartiere, a Federica non piaceva andare. E così una mamma mi ha parlato che c'era un oratorio dove c'erano le suore. E ho detto vabbè dai, ci provo. E questo ci provo si è trasformato in gran parte della mia vita. Decido di dedicare tutto il mio tempo libero perché prima dà una gran forza, una gran spinta alla mia vita. Ho ritrovato le mie origini, mi sento come a casa, a me pregare piace, vedo che piace tantissimo anche a Federica. L'ambiente è più che sano, hanno la possibilità di crescere spiritualmente e anche sportivamente. Dopo la scuola non c'è altro di più bello che il nostro oratorio, per cui sono felice di tutta questa scelta e continuerò a dare tutto quello che posso.

0: Madonna in Campagna è un rione della città di Gallarate che conta oltre 5.500 abitanti. È in continua espansione ed evidenzia i pregi e difetti tipici degli agglomerati di periferia. Gallarate è inserita nel polo industriale della provincia di Varese, in Lombardia, una delle regioni italiane in cui prima si sono sviluppati gli oratori. Per Gallarate il progetto dell'aeroporto Malpensa 2000 ha prodotto effetti anche sulla composizione dei nuclei familiari del rione. Persone che lavorano all'aerostazione internazionale risiedono nel rione, ma solo durante il riposo dal servizio e quindi non sono pienamente inserite nella vita di quartiere parrocchiale. Il rione di Madonna in Campagna è privo di veri spazi di aggregazione sociale. Esistono alcuni insediamenti di tipo ricreativo, soprattutto commerciale. L'oratorio San Giovanni Bosco, situato all'interno del centro parrocchiale, è quindi un luogo importante di aggregazione e di incontro. Per dare risposte concrete a ciò che la realtà del quartiere pone come sfida, è iniziato un percorso di studio per arrivare a un progetto oratorio tutto da vivere.
1: Don Carlo e Sorbina esprimevano il desiderio dell'oratorio di un progetto innovativo, ma anche che mantenesse, che fosse molto rispettoso della tradizione. E abbiamo cercato di elaborare, cercato di capire, di vedere quali erano i problemi e quali erano anche le risorse in gioco nell'oratorio. Io faccio riferimento a una metodologia ben precisa, sono una psicologa, una psicoterapeuta, psicosocioanalista. Il metodo, quello della psicosocioanalisi, riesce a tenere insieme diversi livelli, quello dell'individuo, del gruppo, dell'istituzione e della comunità. E allora fin dall'inizio il progetto è stato pensato su tutti questi quattro livelli e credo che questa sia la chiave poi di vincente.
0: Il progetto si è sviluppato nell'arco di 3 anni, ma all'inizio non era certo durasse a lungo. Ha puntato sul fare gruppo e mettere insieme le diverse forze presenti. La comunità delle figlie di Maria Auxiliatrice è composta da 4 sorelle ed è completamente immersa in questa realtà. Tutte a tempo pieno a servizio della comunità parrocchiale e in particolare del centro giovanile e oratorio. Hanno iniziato il percorso di studio mettendosi in ascolto.
2: 3 gli aspetti fondamentali. L'atteggiamento di ascolto, mettersi in ascolto di quella che è la realtà del territorio, di quelli che sono i bisogni dei giovani, per poter poi da lì creare quella mentalità partecipativa e collaborativa che crea corresponsabilità all'interno dell'oratorio e del nostro centro giovanile. Perché quello che è importante è che laici e religiosi insieme possano lavorare all'interno della struttura con compiti e ruoli, seppur diversi, ma in piena sintonia. Un altro aspetto è quello della formazione di tutti gli educatori che ruotano attorno all'oratorio.

0: Non sono un problema, i ragazzi non sono il problema, i ragazzi devono essere al centro della nostra attenzione educativa, quindi il problema sono gli adulti, sono gli educatori che ruotano attorno ai ragazzi. Allora abbiamo messo in atto una formazione a tappeto che potesse raggiungere tutti perché si creasse questa sinergia educativa, questa alleanza educativa tra i diversi educatori, sempre perché il ragazzo possa crescere come un buon cristiano. È un onesto cittadino nella sua formazione integrale.
1: Un'esperienza importante che vede coinvolti bambini e genitori e la catechesi familiare.
2: In pratica la catechesi non viene fatta direttamente dalle catechiste, ma sono i genitori in primo luogo che trasmettono la fede ai loro figli. Per noi catechiste è stato abbastanza difficile inizialmente passare da un ruolo tradizionale di catechista ad un ruolo di accompagnamento dei genitori, perché nella catechesi familiare sono i genitori che trasmettono la fede ai loro figli.

0: San Giovanni Bosco sperimenta lo spirito di famiglia, l'accoglienza. Chi ha ricevuto si sente in dovere di donare.
1: Io vengo in oratorio perché è un posto in cui io in passato ho ricevuto tanto e allora cerco di dare, di aiutare qui, magari faccio qualche attività per dare il mio contributo, per, anche per ringraziare tutto il posto che mi ha accolto e mi ha dato molte, molte esperienze. Allora, io sono animatore da 4 anni, quest'anno ho deciso di provare anche a fare il catechista e fare attività in oratorio è qualcosa che mi dà sicurezza anche, anche al di fuori e mi aiuta a relazionarmi meglio con tutte le persone di tutte le età, bambini e adulti.

0: Ognuno cerca di mettere a disposizione degli altri quello che è, secondo le proprie possibilità.
1: Io vengo in questo oratorio più o meno da quando ero bambino. Si trova l'atmosfera di una famiglia e questo mi è sempre piaciuto. Ho imparato quando ero più piccolo che c'erano dei ragazzi o degli adulti che venivano qua a dare a me qualcosa, semplicemente perché mi volevano bene, non perché avevano un tornaconto. E così adesso io crescendo ho cominciato a restituire tutto quello che mi è stato dato.
0: L'oratorio accoglie tanti bambini di tutte le fasce di età. Giovani, famiglie e tanti adulti che rendono l'intero ambiente una famiglia di famiglie.
2: Ecco, allora l'oratorio di Madonna in Campagna ha una particolarità rispetto a tutti gli altri oratori che, pur essendo un oratorio diocesano, parte della parrocchia di Madonna in Campagna, vive un'esperienza eccezionale perché ha al suo interno quattro suore salesiane completamente dedicate all'attività oratoriana. Non hanno altre attività che quella di dedicarsi ai giovani, al cammino dell'oratorio. Ecco. E nello stesso tempo però, nonostante questa presenza, e il nostro progetto che abbiamo fatto vuole valorizzare anche molto la presenza dei laici.

0: All'interno dell'oratorio svolgono attività di volontariato numerosi laici, adulti e giovani impegnati nella catechesi, nell'animazione, nei servizi, bar, cucina, pulizie e nel doposcuola. Sport, musica, danza, teatro, laboratori, doposcuola. Tutte attività che aiutano il giovane nel suo percorso di crescita integrale. Esiste inoltre un gruppo denominato Lab Oratorio Educativo, formato da laici religiosi, adulti e giovani, che si impegna a sostenere le attività dell'oratorio.
1: Quello che ho imparato qui dentro e che mi serve anche nella mia vita è stato imparare a dare il valore alle persone. Imparare a comprenderle, a non dare per scontato nulla, sia negli atteggiamenti sia nei comportamenti, ma di imparare anche ad accoglierle così come sono.
0: Il gruppo degli animatori è composto da 80 ragazzi dai 14 ai 25 anni, risorsa preziosa che richiede cura e formazione. Passando dall'essere destinatari ad animatori, si matura nel senso del servizio e si fa proprio uno stile di vita che aiuta anche quando non si è in oratorio.
2: Cerco di conservare lo stesso spirito che ho stando in oratorio, anche quando sono fuori dall'oratorio, quindi in tutti gli ambienti in cui posso vivere, sia la famiglia, che è stata la parte che mi ha formato maggiormente, sia in università, cosa che non è sempre molto difficile.

0: in questi anni siamo arrivati ad un nuovo modello organizzativo all'interno dell'oratorio che ha permesso di avere chiaro ruoli e compiti di ciascuna figura educativa. Questa sinergia che si è creata all'interno dell'oratorio ha permesso anche di guardare all'esterno, creando collaborazione con le altre agenzie educative presenti in questo territorio, quali la scuola, quali i servizi sociali.
1: Vivere l'oratorio per i bambini, i giovani, gli adulti, laici e religiosi è assumere uno stile di vita che si caratterizza per la condivisione, l'allegria nel donarsi, la semplicità dei rapporti. È vivere il quotidiano con le sue sfide. È portare il messaggio evangelico vissuto da Don Bosco e Madre Mazzarello in tutti gli ambienti, in tutta la vita. L'oratorio non è un'oasi, uno spazio felice dove evadere da una realtà difficile, ma è una casa dove sperimentare la bellezza dell'amare e dell'essere amati. È una palestra dove allenarsi alla vita. Un palco dove imparare ad esprimere il meglio di se stessi. Un cortile dove imparare l'arte del gioco di squadra.

0: Spieghiamo un po' innanzitutto chi è questo bambino qui sotto.
1: Questo è Giovanni.
0: Giovanni chi?
1: Giovanni Don Bosco.
0: Don Bosco, ok. E che cosa succede in questo disegno? Spiegaci un po'.
1: Pensa che vuole aprire una casa dove tutti quelli che non hanno la casa vengono a casa sua.
2: Sì, ho finito.
0: Allora, e adesso chiediamo a Sara. Allora,
3: 30 e alle 20:30.
0: Sara, tutti questi nomi qui sopra, no? Quanti sono? Sono tanti, vero?
1: Sì.
0: Allora, che nomi ci sono qui? Che nomi ci sono scritti?
1: Davide.
0: Sì, Davide.
1: Matteo, Giulia, Tobia, Mattia, Ambra, Leonardo, Tommaso, Leonardo, Luca, Sara, Emma, Alex, Eleonora, Aurora, Lorenzo, Luca, Giovanni.
0: E chi sono tutti questi bambini?
1: Noi.
0: Siete voi bambini? Sono i vostri nomi?
1: Sì.
0: E perché sono proprio qui, diciamo, dentro la casa che aveva sognato Don Bosco? Perché state proprio tutti qui dentro la stessa casa?
1: Perché... così...
0: Perché volevate condividere con lui questo sogno, lui voleva una casa piena di tanti amici, piena di tanti bambini, tanti amici che volevano stare con lui. E voi avete deciso, mettendo i vostri nomi su ogni mattoncino di questa casa, di entrare in questo suo sogno, sì? In questo suo sogno. È vero, Tobia? Dov'è Tobia? È vero, Tobia?
4: Sì.
0: E vediamo un po', che colori avete usato per disegnare? Colori allegri o colori tristi?
4: Allegri.
0: Allegri, perché quando si sta insieme, si gioca insieme, si vive insieme, come si è? Allegri o tristi?
5: Allegri.
0: Si gioca meglio in compagnia o da soli?
5: Allegri.
0: Ah, ecco. Hai visto Sabina che bello? Qui dice vorrei una casa piena di amici.
3: Ma poi ho visto che tutti questi amici, Fabio, se vedo bene, stanno intorno ad una nuvola a forma di cuore. Quindi vuol dire che sono uniti da un grande affetto, perché voi vi volete bene?
5: Sì.
3: Fra di voi vi volete bene?
5: Sì.
3: Siete sempre belli, buoni e bravi?
5: Sì.
3: Ma che meraviglia, come dovrebbe essere nel mondo? Perché i bambini ci riescono e noi no? Che cosa avete di più voi bambini che noi adulti non abbiamo?
0: Tante cose, diciamolo, tante cose, è vero? Tante cose. Chi è che dice che se non ritorniamo bambini, non entreremo nel regno dei cieli? Se non guardiamo con gli occhi di un bambino, lo dice Gesù, vero? È vero?
6: Sta. E allora voglio farvi ascoltare questo brano che si intitola You Make Me Brave. Tu mi dai coraggio ed è l'amore che dà coraggio, non è la durezza, non è la freddezza, non è l'orgoglio, quello non è il vero coraggio. Il vero coraggio non è niente.

niente se non c'è l'umiltà di abbassarsi, guardare a Gesù e dire: pensaci tu. Ed ecco, nel momento in cui lo diamo, che sentiamo un coraggio che non viene da noi, che non è umano. È il coraggio di chi sa attraversare un ponte, anche quando non sa ancora dove sta andando, però si fida di Gesù e continua ad andare avanti. You make me brave.

Bellissimo questo brano, tu ci dai coraggio, stanno parlando con Gesù, quei ragazzi sì, gli parlano perché è risorto, e c'è una frase dove dice "You are not against us, you are for us", non sei contro di noi, ma sei per noi. Questa certezza in Gesù, che non è venuto per giudicare o per puntare il dito, ma è venuto per darci una mano, è venuto per darci una parola, è venuto per dirci la verità, e la verità è che se si ama, come diceva Sant'Agostino, ciò che è della vita, si avrà la vita, se si ama ciò che è del mondo e ciò che è della morte, si avrà la morte.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same.
1: God loves you, that he hasn't forgotten your pain, he hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength, that shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you.
2: Stop. Ciao a tutti, il mio nome è Pietro. Il mio cammino inizia da una famiglia molto credente e degli amici anche loro molto credenti. Per cui una vita che sin da quando ero bambino è iniziata con Gesù, con l'andare a messa la domenica, con l'imparare diverse cose riguardanti la fede. E così ho ricevuto tanto passivamente e per molto tempo. E all'inizio dell'adolescenza, non dando una risposta troppo attiva a tutto questo che stavo ricevendo, il seme che è stato messo nel mio cuore non ha dato effettivamente molto frutto. Fino a quando è arrivato un momento che io ricordo molto precisamente. Mi trovavo a Osimo, nel santuario di San Giuseppe da Copertino, e il sacerdote fondatore del nostro movimento, Don Andrea, ha preso in disparte me e alcuni altri ragazzi e ha deciso che quel giorno ci avrebbe detto una cosa piuttosto importante. Quel giorno Don Andrea ha deciso di darci una regola di vita, per cui una serie di cose inerenti alla fede che tutti i giorni avremmo dovuto prenderci come impegno. Questa regola di vita consisteva in cose molto semplici che avremmo potuto realizzare nonostante la nostra età, ma all'inizio non l'ho troppo capita, per cui è stato facile abbandonarla subito. Fino a che un giorno, era ancora estate, mi ricordo che sentivo nel cuore di dover coltivare questa regola di vita, di dover iniziare questo cammino che Don Andrea aveva deciso per noi. Così ho preso la Bibbia, mi sono messo a pregare proprio come la regola di vita insegna, e da quel giorno fino ad oggi non ho più smesso tutti i giorni di pregare con la parola di Dio, di pregare la Madonna attraverso il rosario e di riconciliarmi a Dio con la confessione, tutto quello che riguarda questa regola di vita. Questo sicuramente è, diciamo, quello che ha cambiato la mia vita. Non tanto il fare esperienze, per esempio di una messa, per esempio di un'adorazione o, che ne so, di una vacanza, che sicuramente aiutano e sicuramente cambiano, ma quello di vivere Gesù tutti i giorni. Per cui quello che dico anche un po' quando mi chiedono: ma tu che cosa fai per fede, perché dici di credere? Non dico tanto, non so, vado a messa la domenica piuttosto che ho un cammino in una comunità, ma dico: io tutti i giorni ho un momento durante la giornata da dedicare a Gesù, che dedico a Gesù, in cui prendo la parola e soprattutto mi metto all'ascolto di quello che Lui vuole dirmi. Quello che sicuramente, ecco, è certo, è questo, no? Ho un cammino di tutti i giorni. Ancora forse non ho scoperto la mia vocazione, cioè quello che farò nella vita, per esempio se farò l'università o se mi sposerò o chissà che cos'altro, però ho scoperto quest'altra vocazione che, come dice Don Andrea, è la prima, la vocazione all'amore, l'amore per Gesù e l'amore per gli altri. Coltivo questa vocazione nella preghiera e nella comunità. La preghiera, che è tutti i giorni, e la comunità, che è negli incontri con i ragazzi della mia età.

tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari ragazzi, oggi vi propongo parlare sulla virtù della coerenza di vita. E vi invito a che ognuno dei membri della vostra squadra conosca in cosa consiste questa coerenza di vita, affinché si sforzi nel porre i mezzi necessari per raggiungerla. Questo lo vedremo in tre punti. Primo, coerenza di vita significa agire come si pensa. Diciamo che se la sincerità significa dire sempre la verità e vivere dinanzi a Dio, la coerenza significa realizzare la verità in ogni momento, agire a seconda dei tuoi principi. Lo sportivo è chiamato a vivere la propria vita dinanzi a Dio. Dio ti ha creato e sa ciò che si trova nel tuo cuore. Come cristiano e membro di una squadra, non puoi pensare in un modo e agire in un altro. Secondo, importanza di questa coerenza. Ciò che dà la vera personalità non è ciò che hai, se non ciò che sei. L'uomo coerente è sempre lo stesso in ogni luogo, essendo coerente con ciò che pensi.

0: en sí, ti trasformi in un'ancora forte che dà sicurezza agli altri e dalla quale si attaccano per appoggiarsi, poiché sei una persona sulla quale si possono fidare. E per ultimo, sii coerente all'esempio di Cristo. Lui è il nostro capo. Lui sapeva ciò che egli faceva li avrebbe portato fino alla morte, ma questo non lo impaurì. Lui continuò il suo proprio cammino. Anche stando sulla croce, diede esempio di coerenza, perdonando anche a coloro che lo stavano crocifiggendo. Dunque, per essere un leader dentro e fuori del campo, io ti invito a essere una persona coerente, coerente come un'ancora, in modo che tutti possano fidarsi di te e così potrai essere luce di questo mondo.
1: Benvenuti a Preghiere d'Amore, il programma che vuole pregare insieme a voi attraverso la musica e che vuole presentarvi delle preghiere cantate, delle preghiere d'amore, perché la preghiera d'amore va al di là della semplice preghiera recitata, ma spesso è nell'atto compiuto, è nel vivere in un certo modo, è nel non aver paura di fare delle scelte forti, nel non aver paura di fare dei cambiamenti dentro e di farli per amore. A volte questi cambiamenti, che prima sono interiori, poi arrivano a modificare la nostra vita. Ecco la preghiera d'amore. E queste preghiere in musica vogliono in qualche modo aiutare in questo, perché la musica dà quella emozione, quella chiave di lettura che non è solo della mente ma è anche del cuore, ed è mente e cuore che si incontrano, come mi piace spesso dire, il sentire e la mente, cioè il sentimento. E parlando di sentimento, voglio parlare di amore, sì, ma di misericordia. La misericordia, che significa farsi vicini con il cuore al misero, alla miseria. Ed è Dio il primo che si è fatto così piccolo, si è fatto misero per amarci, si è fatto misero per amore, si è fatto umile e vicino all'uomo, fino a chiamarci fratelli, fino a chiamarci amici. È un momento importante quando nel Vangelo Gesù dice agli apostoli: da oggi vi chiamo amici, non più solo fratelli, ma amici, non più servi, ma amici. Essere amici di Gesù significa, come Gesù dice in quell'episodio del Vangelo, amare, come Lui ci ha amati. Chi di noi può dire di esserne completamente capace? Eppure Gesù ci dice: fatelo, amatevi come io vi ho amato. Questo è l'esempio, questo è il modello. Gesù dice: voi siete stati con me, avete visto tutto. Ora fate come io ho fatto. Gesù non si fa grande da solo. È il Padre che lo fa grande, è il Padre che gli dà la gloria, è il Padre che gli dà la vittoria, gliela dà perché lui si è sempre fatto piccolo. Piccolo fino al punto che dice ai suoi apostoli: voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Quindi pensiamo a quale grazia Dio ci concede. Ma gli apostoli lì capiscono che per essere grandi nel Regno dei Cieli bisogna farsi piccoli, servire ed amare. Chi di noi riesce a fare questo? Non è facile. È un cammino, è un lavoro continuo. Ma il primo passo della misericordia e il primo passo per conoscere la misericordia di Dio, il primo passo per far giungere la misericordia di Dio a noi, è quello di farsi piccoli. È quello di confessarsi con Dio, è quello dello spogliarsi di fronte a Lui, del parlare con Lui, del mettere davanti a Lui la nostra miseria.

0: E sarà Lui a farci sentire quanto invece valiamo, il nostro vero valore. Solo Dio lo conosce e solo Dio ce lo può far conoscere. Non è il valore che noi diamo noi stessi, non è il valore che il mondo dà alle cose che noi facciamo. Questa è vanagloria. Come dice Gesù nel Vangelo, le cose che lui dice non le dice da se stesso, se no non avrebbero valore. Le dice perché il Padre gliele dice, perché il Padre gliele fa sentire, perché il Padre gliele indica e Gesù fa la volontà del Padre. E la sua gioia, la sua felicità, la sua verità, la sua libertà, la sua forza nasce da qua. Nasce perché non fa le cose per se stesso, ma le fa perché il Padre glielo dice e per amore dei fratelli che il Padre gli dice di portare, di riportare a Lui. Questa è una chiave di lettura della misericordia che va oltre, è infinita. Però volevo dare questa chiave di lettura. Conoscere la misericordia di Dio significa farsi miseri, perché se prima noi non ci facciamo miseri, non ci facciamo piccoli, non lasciamo le porte aperte alla grazia della misericordia. La misericordia significa che ci possiamo sentire perdonati, perdonati per tutto, perdonati addirittura per quello che noi abbiamo eliminato dalla nostra mente, per le cose a cui non vogliamo pensare, per le cose che abbiamo, come si dice spesso, rimosso perché ci provocano troppa sofferenza. Invece, nella grazia della misericordia, nella grazia della luce e nella grazia della verità, possiamo mettere tutto di fronte a Dio. E Lui ci guarirà, però cambierà anche la nostra vita, in meglio, non in peggio. Se noi abbiamo questa capacità di farci accompagnare da Dio nel fare il primo passo, nel consegnarci a Gesù, nell'affidarci a Lui completamente, ecco che allora la misericordia può agire e ci sentiremo lavati, ci sentiremo perdonati, usciranno forse delle lacrime, sentiremo il dolore, sì, ma questo verrà guarito, ma se lo nascondiamo non può essere guarito. Se una persona ci fa un torto, noi la possiamo perdonare? Assolutamente sì. Ma è nel momento in cui le persone si incontrano e si dicono la verità che può arrivare il massimo perdono. Quando una persona va di fronte a un fratello e gli dice: guarda, io ho fatto questo, ti chiedo scusa, forse ho sbagliato, oppure ho sbagliato. Mettersi di fronte nella verità è la prima via per arrivare al perdono vero. La stessa cosa che noi facciamo con i fratelli, dobbiamo farlo con Dio. E se prima non lo facciamo con Dio, non riusciremo nemmeno a farlo con i fratelli, non riusciremo nemmeno a farlo con noi stessi. Non possiamo chiedere a Dio il perdono se noi non ci siamo ancora perdonati, se noi non abbiamo ancora perdonato. Tutto questo avviene sempre nella verità. La verità con noi stessi, con gli altri e con Dio è fondamentale. Il metterci di fronte a Dio, senza tentare di nascondere nulla. E però prendere seriamente la grazia della misericordia. Non darla per scontata. Non pensiamo di poter fare le nostre, diciamo, cose così quasi di nascosto, oppure di farle comunque e dire: no, tanto Dio ci perdonerà, perché questo è un approfittarsi della misericordia.
1: Possiamo vedere il secondo quadro di Davide, sempre una sua pittura, è il quadro della Sacra Famiglia. Credo che meglio descriva quello che ha appena comunicato, cioè la bellezza di una famiglia che vive nel dono della cristianità. Ecco, c'è un'autobiografia in questo quadro, nel senso che il volto è di Davide, ma descrivilo tu.
2: Sì, siamo noi con Francesco, io e la mia sposa Aneta, e Francesco piccolo, che aveva appena 2 settimane, mi pare, che c'era una mostra, mi hanno chiesto di fare la Sacra Famiglia, io non sapevo dove cercare i modelli, ho preso noi perché pensavo, cioè eravamo noi i genitori e lui, quindi sembra una cosa abbastanza Era appena nato, quindi.

0: molto forte. Questo quadro poi per noi è molto significativo, no? È il primo figlio, e questo quadro è anche appena entriamo in nostra casa, cioè si mostra subito all'ingresso, perché apre un percorso, apre un nuovo capitolo. Penso che quando sposi, quando due persone si incontrano, si sposano, quando hanno un figlio, e lì veramente succede, cambia la vita di ciascuno, dell'uomo, della donna, perché cambia completamente il modo di percepire tutto. È quello che è successo a noi, e poi lo riscopriamo mano a mano.
1: Francesco, tu vivi all'interno di una famiglia meravigliosa, questo è il sentimento che esprimono gli occhi di tuo papà e anche i tuoi. Una famiglia unita, una famiglia che vive in preghiera, e come dice Giovanni Paolo II, una famiglia che prega è una famiglia unita. E tu senti forte invece la vocazione al sacerdozio, il che ovviamente significa non farsi una propria famiglia, ma averne tante. È come avere tantissimi figli quando sei un sacerdote, perché tutte queste persone che a te chiederanno l'ausilio di un Gesù che vive, perché il sacerdote è Gesù che vive, Gesù che ti consiglia, Gesù che ti ricorda, Gesù che ti sollecita, ecco, tu senti questo quindi nel tuo cuore?
2: Sì.
1: E l'hai sentito durante questo percorso che hai fatto?
2: Sì.
1: E rinunceresti quindi all'idea di avere un tuo figlio?
2: Sì.
1: In questo momento è così?
2: Sì.
1: Mi piace tantissimo tuo figlio, perché ha le idee chiare. Sì.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti di nuovo in questo mio programma sulle ali dell'arte. Oggi ho fatto una scommessa con il Signore e vorrei parlarvi liberamente, senza scritti, senza carta, senza testi, tranne una eccezione che vi dirò fra poco, di una poesia che ho scritto. Ma vorrei proprio che cominciamo questo percorso non solo scolastico, è anche un percorso di fede, un percorso che riguarda l'arte ma riguarda anche l'anima. Oggi vorrei parlarvi di come cominciare a fare un dipinto. Allora, penso che in sua scuola lo dice, ma io penso che qualsiasi lavoro che lo compiamo, vogliamo che il Signore ci stia con noi, ci dia un aiuto, il suo sostegno. L'importante è che ogni lavoro che cominciamo facciamo un segno di croce, anche perché qui parliamo di un lavoro, puntiamo in alto, facciamo l'arte sacra, quindi un'arte che deve sollevare le anime al Signore, un'arte che deve suscitare anche in chi guarda quello che facciamo un qualcosa di sublime, qualcosa che ci mette in dialogo con Gesù e con Dio. Allora, io comincerei questa puntata proprio con una preghiera che ho scritto io. E poi faremo una puntata proprio sulla base, sulla croce, sul segno della croce. Ma di quello vi parlerò fra poco. Quindi intanto cominciamo con questa preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il titolo di questa preghiera è l'invocazione, perché invoco lo Spirito Santo che mi dà una mano a compiere la sua volontà. Di fronte a te, Dio luce, apro il mio cuore. Di fronte, parete bianca, invoco il tuo splendore. Illumina il buio del mio cuore con la tua presenza. Renditi visibile nello splendore della tua essenza. Dammi colori puri, come è puro il tuo cuore. Dammi colori forti, come sono le tue parole. Dammi colori luminosi, per dipingerti luminoso. Dammi colori dolci, o Cristo misericordioso. Spegni l'oscurità del cuore e della mente. Mostra per me e per la gente la tua luce ardente. Ti do la mia mano indegna, usala se vuoi. Offro la mia vita a te e ai figli tuoi. La via della verità da te mi conduce, e così la mia vita entra nel mistero della tua luce. Tutto cosmo danza, lodandoti, Signore, l'armonia delle forme, del suono e del colore. Sulle ali dell'arte volano i miei pensieri, cantando a te, Osanna, negli alto dei cieli. Ecco, questo è un po' l'inizio di ogni lavoro, di ogni invocazione che faccio davanti a una tela bianca, davanti a una parete, davanti anche a questo programma che per me è stato una scommessa. Perché non pensate che sia facile per me parlare di queste cose così, così intime, così, così anche sublimi, che non è facile parlare di fronte a un pubblico. Sono cose che magari si confidano con gli amici, ma io vorrei che in questo programma noi diventiamo veramente amici. Intanto avete avuto possibilità di vedere alcune cose che ho già fatto, di conoscermi come persona, e io spero adesso entrare ancora in più in sintonia con voi, con un rapporto di amicizia. Spero di non deludere il Signore in questa puntata e anche a quelle altre che Lui vuole che io le faccio per voi. Allora, torniamo al discorso iniziale. Ho parlato del segno della croce, che è importante per entrare in sintonia con il Signore, con lo Spirito Santo, con Dio. Allora, come affrontare un dipinto? Come affrontare una tela che deve portare a Lui? Un pezzo di tessuto che deve diventare un'apertura a un mondo misterioso, un mondo sublime, un mondo che
che è nascosto nel nostro cuore. Ecco la croce. La croce che è una chiave. È una chiave d'accesso in paradiso. Gesù ha portato la croce perché voleva portarci tutti da Lui. Tutti con Lui. Da suo Padre. Allora la tela, che è una pagina bianca, una tabula rasa, se vogliamo, può essere una porta d'accesso. La composizione di un quadro, normalmente basata su una simmetria, su un asse, se vogliamo, ma non solo di un quadro, pensate ai progetti architettonici, pensate alle chiese, le bellissime cattedrali di tutti i tempi hanno una pianta, una struttura. Ecco, la struttura di un quadro, di questo quadro, è una struttura di un quadro in forma di croce. Questo quadrato, che è una forma molto interessante, una forma perfetta, se vogliamo, una forma che presenta anche molte cose, diverse simbologie, a diversi aspetti, ma a me mi è rimasto il significato quello del Rinascimento, il quadrato che era una forma che doveva in qualche modo rappresentare l'universo e anche l'uomo inserito in questo universo. Come sappiamo, abbiamo quattro punti cardinali ed ecco qua un asse, facciamo prima un asse che sono due linee, una verticale ecco e una orizzontale. Facciamo uno schizzo veloce.

Ecco la croce, che sono due linee, una verticale e l'altra orizzontale. Adesso non vorrei allungarmi, parlare di, dei significati che parlano anche del rapporto tra Dio e l'uomo, perché questa asse, voi avete visto che io ho girato questo quadrato a 45 gradi in realtà di ottenere un'asse ancora più lunga. Ma c'è un altro motivo perché l'ho spostata. Se vedete, qui ci sono due triangoli anche, no? Due figure triangolari, che sono due triangoli rettangoli, che se vogliamo, perché sapete che il Dio Padre, no? Tante volte si rappresenta anche come simbolo, come dietro le spalle, tanto spesso c'è un triangolo, poi questo rappresenta anche la Santissima Trinità, anche tante altre cose. Però io voglio parlare del rapporto tra l'uomo e Dio, e quindi una preghiera, un dono che il Dio dà all'uomo, e l'uomo che lo riceve e lo fa ritornare al Signore, come una lode. E infatti l'arte è proprio questo, è non solo un ringraziare ai doni che il Signore ci dà, ma anche una lode a Lui, un qualcosa che deve tornare. Lui ci offre tanto, ma noi non lo percepiamo come nostro, perché non è di nostra proprietà. Quindi tutti i doni, tutto quello che il Signore ci dà, torna da Lui, vuole tornare da Lui, perché non appartiene a noi. I nostri talenti, le nostre capacità, il nostro cuore non appartiene solo a noi, perché quando noi veramente viviamo la fede, noi non partiamo più da noi, partiamo a Lui, e quindi vogliamo con tutta la nostra vita portare la lode al Signore. Allora, torniamo a questo schizzo, no? Questa asse, che sappiamo benissimo in matematica che questa è una base, no? È proprio il punto, un punto zero, un punto da dove parte tutto, e poi abbiamo queste due, ma qui sono quattro direzioni, dove la linea praticamente continua, non ha uno limite, è infinita. Questa linea, questa forma, già di per sé ci indica che c'è un'origine, c'è un punto zero, ma non c'è limite, c'è un punto di partenza. Ma se noi pensiamo anche alla nostra vita, c'è un punto in cui noi siamo concepiti, cominciamo a esistere. Se noi pensiamo all'universo, l'universo ha un punto di principio, un inizio. I scienziati parlano di Big Bang, di un inizio di tutto, che è un'evoluzione, una espansione. In queste linee noi già possiamo percepire che c'è un significato in più, quindi oltre un asse di uno spazio da dipingere, questo è già di per sé un significato. Come vedete, alla base di un'opera ci sta, sotto ci sta anche un significato maggiore. Vi dicevo prima delle cattedrali, dicevo dell'architettura, che tante volte come base ci mette qualche figura, qualcosa di importante. Tante volte le chiese nostre sono in forma della croce, ma pensate alle chiese greche, c'è la croce proprio greca, no? Quella con tutti i lati uguali. Ma c'è un'altra descrizione di un tempio, che lo troviamo anche in Antico Testamento, un tempio che poi ritorna nell'Apocalisse, una città santa, Gerusalemme celeste che scende dal cielo, no? Come la sposa. Questa descrizione di San Giovanni di Apocalisse, del ventunesimo capitolo, è fantastica, perché poi ci mette anche una visione del nostro punto d'arrivo. Allora questo dipinto avrà tutte queste cose che vi ho detto fino adesso, perché parla proprio di questa origine e questo ritornare al Signore. Ecco, vi ho parlato dell'asse, potremmo parlare all'infinito sulla croce, sul significato della croce, ma anche dal punto di vista simbolico, ma io penso che più che altro non vorrei soffermarmi sulle simbologie, perché potrebbe anche diventare, diciamo, un po' poco interessante. Se uno vuole fare una ricerca, ce ne sono tante spiegazioni, tante cose. Ma torniamo al nostro spazio bianco, che dobbiamo riempire con qualcosa di importante. Io ho portato questa idea di questo dipinto perché lo ritengo una cosa importante come punto di partenza. Allora, la pittura, vi ho parlato l'altra volta, la pittura di tante cose, ma

Ho parlato dei limiti della pittura, perché la pittura, come sappiamo, gioca in due dimensioni. Infatti la pittura è bidimensionale. Se uno dipinge utilizzando delle tecniche, della capacità per illudere la terza dimensione, è semplicemente dipinta, perché in realtà la tela è sempre, c'ha due dimensioni. E la tela, la pittura è piatta, non è come scultura che è diciamo in 3D. La pittura è piatta e questo è un grande problema della pittura, ma è un problema che poi si risolve. Pensate alla ricerca sulla terza dimensione da secoli che l'uomo, che soprattutto nel Rinascimento, si è fatto anche prima, si è fatto i grandi studi, già Giotto intuitivamente parlava della prospettiva, no? Faceva queste architetture quasi corrette dal punto di vista di prospettiva. Ma poi nel Rinascimento poi si è capito come funziona veramente la prospettiva. Ecco, e poi si è cercato di dipingere, no? Utilizzando delle architetture. Quindi la terza dimensione, la pittura, è raggiungibile ovviamente con come la tratteremo la tela e come sappiamo usare anche pennello e tutto il resto. Però rimane il problema sempre della pittura che è piatta, quindi rimanca la terza dimensione. Se voi pensate alla terza dimensione, la pittura, ecco, se ci abbiamo, quali sono le due dimensioni della tela? Sono ovviamente larghezza e altezza. Manca la profondità, manca questa linea che poi potrebbe costruirci un qualcosa di profondo, no? Ma intanto segniamo, io vorrei anche segnarvi queste linee. Così aggiungiamo un'altra asse a 45 gradi. Ecco. E abbiamo adesso da quattro diciamo i vertici abbiamo adesso otto assi, no? Cioè sono quattro assi che sono per due, sono otto. Ecco, non è più la croce. Anche se la croce, diciamo, la dimensione della croce è ancora visibile sulla tela. Però abbiamo questa un'altra asse che ci crea otto linee, otto raggi, diciamo, no? Partendo dal centro. Quando noi passiamo a otto, io l'ho già accennato l'altra volta, della luce dell'ottavo giorno. Non vorrei tornare su questi discorsi, ma vi accenno così che qui ci sono comunque otto raggi che portano un centro. Ecco, quindi ripeto, abbiamo due dimensioni della tela e c'è un'altra però dimensione, perché oltre a quella dimensione dello spazio, che sono tre dimensioni, la larghezza, l'altezza, la profondità, c'è un'altra dimensione che è molto interessante. E questo è un altro limite della pittura, è il movimento e il tempo, perché sappiamo che la pittura ferma un momento e poi è immobile, questo è ovvio, non è un filmato, infatti questo avviene nel filmato, questa grande evoluzione nell'immagine che il filmato si muove, no? L'immagine si muove. Però sulla tela abbiamo questo problema. Però c'è una forma interessantissima dal punto di vista anche simbolico ma anche matematico, una forma bellissima, secondo me, anche da fare una ricerca, da scoprire, una forma che va dal centro e si espande, un po' come linee, però è una forma curva. Io parlo di una spirale. Se adesso noi da questo punto centrale, da questo punto zero, faremo una spirale, ecco. Già cosa cambia? Perché da una forma statica, quindi immobile, cominciamo a percepire il movimento, perché la spirale, la sua caratteristica è quella che porta dal centro e si espande, parte da un punto zero
e si espande, ma si espande all'infinito. Pensate che la spirale è una forma incredibile, perché se noi ci immaginiamo che questa

spirale che larga, si allarga costantemente, sempre in maniera costante, uguale, quindi sempre più larga, ci porta fuori dall'universo. Pensate che è una forma già antichissima, conosciutissima anche nell'antichità, nel Paleolitico, nel Rinascimento. Pensate ai greci, perfino ai greci, le colonne, i capitelli, gli ionici, cose che già hanno scoperto questo fascino della spirale. Ma la cosa bella è che anche il cristianesimo ha capito questo concetto. Questo entrare nel profondo è un'espansione dal centro verso l'esterno. Sant'Agostino definì questa forma della spirale come una forma della contemplazione. Per questo ve l'ho proposto oggi, perché qui abbiamo già tanti simboli. Abbiamo quadrato, che è lo spazio, che è l'uomo, il nostro interno. Abbiamo la croce, che è la chiave d'accesso, e abbiamo un'altra chiave. Pensate anche alla chiave del violino, che ha questa forma, no? Perché poi facendola così diventa chiave del violino, bellissima. Ma questa forma ci dà un'altra dimensione, ci dà la dimensione del movimento e dello spazio. E di questo vi parlerò a fra poco con questo schizzo, perché questo è semplicemente una base di un dipinto che ho fatto alcuni anni fa, e vi parlerò a breve. Ecco, intanto pensate quanto facile, no? Costruire una base per un dipinto. Una base che potrebbe essere semplicemente uno spunto, poi realizzata in tantissimi modi. Vi invito anche voi magari a pensare, a contemplare questa forma, no? Questi simboli. La croce. Ecco. È la spirale che porta verso il centro, verso Dio.

Cari amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci oggi, il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

ma torniamo alle cose semplici. Avete visto come la spirale ha preso i colori, no? Come questa forma che porta verso centro si è rivestita nei colori di arcobaleno. Ma l'arcobaleno, sapete, non è una cosa inventata dall'uomo, è un qualcosa che esiste. La frequenza dei colori, quindi anche dal punto di vista fisico, no? I colori sono quelli, cioè la sequenza è quella, non ci può essere altra, non ci possiamo sbagliare. L'armonia è già nello spazio, già definita, noi la dobbiamo semplicemente scoprire. Infatti questo quadro è un'armonia delle forme e del colore, è un po' quello che vi ho parlato prima in questa poesia, preghiera che vi ho lasciato prima. Ci sono anche i quattro elementi, ci sono quattro punti cardinali, ma ci sono anche quattro elementi rappresentati in una maniera un po' così, un po' simbolica. Ma quello che è importante, quello che deve il sguardo, per forza di cose, si sofferma è la parte centrale del quadro, che è una rosa. È una rosa mistica. Ma se voi immaginate la creazione in essenza, in una pillola, in un piccolo francobollo, no? Un tutto nel frammento, io lo vedo così. È ovvio che lo spazio è piuttosto spento, buio, gli spazi sono spaventosi, no? Tra una galassia e l'altra, ma nella concezione del Dio lo spazio è portato in mano, cioè noi non riusciamo a vederlo tutto, neanche sappiamo quanto è grande, ma visto con gli occhi spirituali io lo vedo un po' così, un qualcosa che lui con la sua luce dà la vita e si espande continuamente, ma è tutto quanto è creato per l'uomo, per noi. Quindi siamo avvolti da questa luce, da questi colori, da questa creazione che ci attira e ci riporta a Lui. Se voi ci fate caso, queste non sono stelle, queste luci hanno un percorso opposto di questa irradiazione, di questi colori che si espandono, quindi ci sono due movimenti, anche dal punto di vista di composizione, ci sono due movimenti, uno che si espande e l'altro che ritorna, no? Quindi ci sono due movimenti opposti che si contrappongono. E vi dicevo, queste luci sono le anime che sono particelle di luce che tornano dal Dio, che è un po' la visione della Chiesa mistica, che tutti siamo parte. Potrei parlarvi veramente lungo di questo dipinto, anche di origine, perché non pensiate che sia una roba così inventata con un asse, con una spirale, con un rettangolo, con un po' di simboli messi insieme, un po' come si fa la pizza, cioè mettete farina, lievito, acqua e viene fuori. Non è esattamente così, anche se per fare una pizza ci vuole una certa esperienza, ne so qualcosa. Nel campo della pittura è un po' simile. Ci abbiamo degli elementi a portata di mano, semplici, dal punto di vista di composizione, come anche come colori, abbiamo quello che ci abbiamo. Ma sta a noi poi a dargli un senso, dargli un significato. Se vi posso permettere di parlare un secondo anche di storia di questo quadro, è un motivo per cui vi ho portato oggi proprio come prima puntata così spontanea, che spero che veramente diventiamo amici, quindi vi condivido con voi un piccolo grande segreto. È un momento della mia conversione. Ecco, vorrei riportare un secondo, se mi permettete, a un momento, alla mia infanzia molto, molto, molto, quando ero piccolissimo, avevo forse 3 anni, mi hanno detto i miei che c'era un momento, c'era, per qualche motivo sono stato molto male, ero in coma per 40 minuti e i dottori hanno detto che praticamente ero già al di là, clinicamente ero morto. Poi in qualche modo mi hanno riportato su questa terra, ma ero molto molto piccolo, è successo quando avevo forse 2 o 3 anni. Ma questo momento, che poi forse si è fissato sul mio inconscio, non mi ha dato mai

È il motivo anche per cui io dipingo. Pensate che io ho avuto da sempre questi sogni, questo voler condividere le cose che ho nel cuore. E quindi già dall'età di 12 anni ho cominciato a fare questo percorso. Ma nel momento così un po' buio della mia giovinezza, quando avevo forse 22 anni, nel 97, c'era un momento importante in cui da una vita buia, da una vita diciamo un po' fuori anche la chiesa in un certo senso, un po' quando mi sono un po' perso per la strada, un po' perso con il mio cuore e tutto quanto, il Signore, ma proprio nel momento quando non volevo più esistere, mi ha donato un grandissimo regalo. Quando lo chiedevo proprio che mi toglieva da questo mondo, mi aiutava a farla finita, lui proprio mi ha dato la sua risposta è stata grandiosa. La sua risposta è stata proprio questo momento, questo vortice dei colori di luce che ha aperto sopra la mia testa. È successo nel momento in cui io, proprio nel momento più disperato, guardando nel fango sotto i miei piedi, quando sono arrivato un po' al momento più drammatico della mia vita, ho trovato una conchiglia. Pensate che la forma della conchiglia, la forma della spirale che è presente nella natura, nella conchiglia, nelle galassie e in tanti altri posti, cioè dello spazio della natura, questa forma, mentre la guardavo, questa conchiglia bianca, ha preso come se fosse una mi ha aperto il cielo sopra di me, è successo qualcosa di veramente grandioso. E questo era un momento proprio significativo che poi è durato ancora per alcuni giorni. Sentivo questo dono, questo Signore, questo Dio che mi avvolge con il suo amore e con i suoi colori. E questa esperienza così forte, così importante, mi ha poi riportato in Polonia, dove ho conosciuto Gesù Misericordioso, come già detto l'altra volta, su un santino. E quindi è un po' un intreccio tra quello che ho visto l'altra volta e quello che vorrei dirvi oggi. Mi sono permesso di condividere con voi questa storia, così vi capite anche meglio perché ho questa intensità di sentire, percepire questi colori, queste forme che in qualche modo mi hanno sconvolto interiormente. Io già come un pittore avevo vissuto questo momento, questo viaggio bellissimo, sperando di poter un giorno costruire una cattedrale, una chiesa dove potrei raccontare tutto quello che il Signore mi ha fatto sentire. È un po' quello che faccio anche con la mia pittura, ma qui parlo proprio di un qualcosa di veramente alto, di un momento del nostro ritorno, il ritorno da Dio, perché tutti noi, spero, torniamo da Lui. E quindi siamo proprio queste particelle di luce che hanno sua origine in Lui e tutti siamo destinati a tornare da Lui e siamo rivestiti nella luce. Questo è un po' il motivo perché oggi mi sono permesso così vestirmi di bianco, perché pensate che noi forse ci dimentichiamo, ma noi siamo battezzati, siamo tutti figli di Dio, siamo diventati figli Suoi, figli adottivi, ma siamo rivestiti nella luce di Cristo. Ma pensate che bello! Pensate che bello! Siamo rivestiti nella luce di Cristo e questo ci permette di sperare di tornare dal nostro Dio, no? Ma dobbiamo mantenere questa luce, perché la luce ci è stata data, il vestito da bianco ci è stato dato al nostro battesimo, ma dobbiamo mantenerlo pulito, dobbiamo mantenere la nostra vita, la nostra anima sempre luminosa, sempre pulita. Ecco, vedete anche i colori, qui non c'è traccia di grigio, cioè tutti i colori puri. Infatti io per molti anni poi dipingevo solamente con colori puri, avevo paura quasi di usare altri colori come marrone, come grigio, dipingevo sempre con questi colori qua perché ero così sconvolto. Era un po' di anni che sto cominciando a piano piano a dipingere anche con colori molto più tenui, perché c'è anche un altro motivo. Questo non è un genere di quadri che poi ho continuato a fare. Questo è un momento di un passaggio, perché poi questo quadro porta ad una persona che è di carne e ossa, porta da Gesù. E per questo motivo io sono di pittore figurativo, non faccio astratto, questo potrebbe essere considerato un quadro astratto, ma l'astratto sì,
può aprire certi concetti, parlare di certe cose, ma la materia, la carne, la nostra vita, il nostro mondo che abbiamo intorno a noi, lì Dio è presente, non sulle stelle lontano da noi. Questi sono cose, momenti di un ritorno, ma la nostra vita rimane qui su questa terra, e tante volte ci sporchiamo piedi come apostoli, però dobbiamo mantenere il nostro vestito pulito, le nostre anime pulite, il nostro cuore deve essere luminoso, perché appartiene al Signore. Ecco, volevo dirvi oggi questo, ma la prossima volta vi prometto che da questo dipinto passeremo a un quadro che ho fatto recentemente, sto ancora finendo. Questa sarà una sorpresa per la prossima volta. Io spero di trovarvi ancora più numerosi nella prossima puntata sulle ali dell'arte. Intanto vi ringrazio di essere pazienti con voi, con me. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità, e come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con i scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Sono contenta che dopo qualche giorno siamo di nuovo insieme per parlare, per ascoltarvi, per condividere un po' il nostro cammino di fede e pregare insieme. Gesù ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questi giorni in cui siamo un po' in vacanza e in cui abbiamo anche celebrato delle feste così belle, così importanti, oggi vorrei condividere con voi una delle litanie bellissime che troviamo quando preghiamo il Santo Rosario, le litanie mariane e Maria Regina. Com'è bella la Madonna, nelle litanie è definita con tanti titoli, che racchiude un po' tutto quello che Maria, tutto quello che la mamma nostra Immacolata è per noi e per la Chiesa. E oggi vorrei con voi contemplare quest'altro mistero della nostra mamma Immacolata, Maria incoronata regina. È la nostra mamma e regina. E mi piace tanto pensare a Maria Regina come colei che cammina, è il suo trono e la strada. Mi piace pensare e vedere Maria sempre, come dice il Vangelo di Luca, in fretta. Maria va in fretta. Com'è bello pensare alla nostra regina che visita i suoi figli, visita il suo regno accanto al suo Gesù e tutti questi santuari mariani nati per onorare la nostra Mamma Immacolata, tutte queste apparizioni che si sono venute nel corso dei secoli, è proprio questa manifestazione della maternità, della regalità di Maria. Quindi è bello vedere Maria Regina, ma come colei che è sul trono e sta lì per ascoltarci, sta lì per camminare, per guidarci al suo figlio Gesù. E quindi perciò ho portato una cosa.

la corona. È tanto bello pensare che questa corona formata da tante pietre preziose siamo tutti noi. Cioè vi invito in questi giorni a portare alla nostra Mamma Immacolata una foto dei vostri cari, delle persone che voi amate, e la portate davanti a un'immagine di Maria dicendole così: Mamma, tu sei la nostra regina e queste persone che io amo sono le perle preziose della tua corona. Quindi questa corona siamo tutti noi, e quindi la corona della Madonna è bellissima perché è fatta dal nostro amore, è fatta dalla nostra presenza, dalla nostra preghiera. E poi questa corona è messa su questo manto color porpora. Il color porpora per la Bibbia è un colore particolare, perché è un colore che rappresenta la ricchezza, la regalità, la sacralità. L'arca santa è l'arca dell'alleanza che guidava il popolo nel deserto, che custodiva le tavole della legge, il bastone di Aronne e la manna. Rappresenta proprio Maria, l'arca della nuova alleanza, perché è colei che non contiene le tavole della legge, ma contiene la parola viva che è Gesù. Non contiene la manna del cielo, ma contiene Gesù che è il nostro pane, il nostro nutrimento. E Maria, attraverso la sua missione di stare accanto a Gesù, è la nostra guida, quindi la nostra arca che ci porta, che ci fa camminare nel sentiero. Quindi vorrei mettere accanto alla regalità di Maria come arca dell'alleanza. Com'è bello questi due misteri di Maria che ci dicono che noi apparteniamo a lei e lei appartiene a noi. Con questi pensieri vorrei iniziare questo nostro incontro di preghiera e affidandovi alla nostra mamma regina, la nostra mamma regina dell'universo, regina dei nostri cuori, regina delle nostre famiglie. E le affidiamo tutti voi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vorrei pregare per tutti coloro che in questo periodo di vacanza sono negli ospedali oppure in casa di cura. Vorrei stringerli al nostro cuore perché sentano che la loro sofferenza è accolta dal Signore, la loro sofferenza è una perla preziosa che ritroveranno e ritroveranno in paradiso. Quindi vogliamo stringere al nostro cuore questi nostri fratelli sofferenti. Li affidiamo alla nostra mamma. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Vogliamo pregare anche per tutti coloro che in questo periodo stanno un po' riposando, no, dal lavoro, e preghiamo per loro perché riprendono le loro forze, il loro entusiasmo per riprendere il lavoro con un nuovo slancio e vivere il lavoro come un dono di Dio, vivere il lavoro come una missione attraverso la quale fanno tanto del bene a coloro che incontrano. E li affidiamo a San Giuseppe, questi nostri fratelli che stanno riposando e hanno bisogno del dovuto riposo per il loro lavoro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E volevo pregare anche per tutti i giovani che in questo periodo, a parte le vacanze, stanno con gli amici, stanno facendo tante esperienze belle, sia di fede, anche di ripresa dallo studio, dalle loro attività. E preghiamo per tutti questi nostri ragazzi che hanno bisogno di essere incoraggiati nello studio, nel lavoro, di essere incoraggiati anche nel vedere la loro vita come un dono per tutti noi.

Com'è bella, attraverso la giovinezza, noi siamo arricchiti dal loro entusiasmo, dalla loro creatività, da tutto ciò che il Signore ha dato nella loro vita. Li vogliamo affidare

Gesù, falli percepire la bellezza dell'incontro con il Signore. Vogliamo pregare anche per tutti voi che ci avete scritto, che ci avete chiamato. E se volete chiamarci, siamo contenti di ascoltare e di pregare insieme. Vorrei pregare per coloro che ci hanno scritto in questo periodo e ci chiedono soprattutto la nostra preghiera per le persone che loro amano e vogliono insieme a noi pregare per loro. Quindi preghiamo per Marisa Rebola dall'Argentina, per Marta, per Miriam Elisabetta Martinez da San Francisco, per Nadia da Treviso. E Nadia, tanta tenerezza nella sua preghiera. Perché scrive perché Nicola ritorni dalla sua famiglia. E preghiamo per tutte queste persone che soffrono perché un membro della famiglia loro cara si è allontanato. E preghiamo perché ci sia la riconciliazione, ci sia la pace e ci sia quest'unione. E li affidiamo alla regina della famiglia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace e bene? C'è una chiamata? Pronto? O si è caduta la linea? Va bene, riprovate, va bene? Noi preghiamo per la tua intenzione e per chi ci stava chiamando. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci ha scritto anche dal Messico Olivia, Ornella da Grosseto. E Ornella scrive molto un pensiero a Carlo, e lo voglio leggere perché è tanto bello, quindi voglio mettere in queste intenzioni di Ornella tutti coloro che chiedono la presenza e la preghiera di Carlo. Dolce Carlo, giovane esempio di santità, grazie per la tua testimonianza. Ti chiedo la grazia di guarigione per mio marito Loris. Certa in una tua risposta amorevole, ti ringrazio dal profondo del cuore. Pronto, pace bene? Pronto? Forse non riusciamo a. Però non vi preoccupate, noi preghiamo per voi, che non state in attesa di una nostra risposta. Preghiamo con tutto il cuore per voi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Vogliamo pregare per Paola Serrati dal Paraguay, per Paolina dalla Polonia. Paolina scrive e noi mettiamo nel nostro cuore la sua preghiera. Ti prego per il sacramento della penitenza e della comunione per Christian. E preghiamo perché possiamo usufruire di questi doni, di questo tesoro prezioso che noi abbiamo, il sacramento della penitenza e della comunione, che ci rendono sempre più uno con Gesù. E poi il sacramento della penitenza rende la nostra anima bella, cristallina. Quindi com'è bello pensare che abbiamo sempre l'occasione attraverso questo sacramento di purificare, di rendere candida la nostra anima. Preghiamo per questo dono di questi sacramenti, per tutti coloro che abbiano la gioia di accostarsi a

0: questi, a questo dono del Signore. E voglio pregare un Padre nostro per queste intenzioni. C'è una telefonata, pronto, pace bene? Pronto?
1: Signo.
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Mi chiamo
0: Pace bene, Ugo, da dove chiami?
1: Ugo. Chiamo da Terzigno, Napoli.
0: Ah, che bello! Per chi vogliamo
1: Voi
0: pregare,
1: come mi
0: Ugo?
1: chiamate?
0: Ah?
1: Io voglio pregare per me e per la mia famiglia. Perché?
0: Sì, sì,
1: Da Napoli.
0: sì, e dimmi perché vuoi pregare per la tua famiglia?
1: Io sto passando momenti un po' bui, però prendo la comunione quasi tutte le domeniche a casa. Perché
0: Ah, ok, va bene. Allora,
1: sono un po' depresso,
0: ah,
1: perciò.
0: mi dispiace, prego con tutto il cuore per te, perché tu abbia la
1: Sì.
0: forza di...
1: Voglio pregare per Carlo Acutis, perché
0: Sì,
1: sto pregando molto per Carlo Acutis.
0: va
1: Devo dire un
0: benissimo.
1: Padre nostro.
0: Sì, preghiamo insieme un Padre nostro. Padre
1: Padre, no,
0: nostro, che sei
1: Padre
0: nei
1: nostro che
0: cieli,
1: sei nei cieli, sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome, venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà.
1: volontà,
0: Come
1: come
0: in
1: in
0: cielo,
1: cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri debiti
0: debiti,
1: come
0: perché
1: anche
0: noi li
1: noi
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: i
0: nostri
1: nostri debitori
0: debitori
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, al
0: Al
1: Figlio
0: Figlio,
1: e
0: allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito Santo,
0: Santo, come
1: com'era
0: era nel
1: nel
0: principio,
1: principio,
0: ora
1: ora
0: e
1: e sempre,
0: sempre,
1: nei
0: nei
1: secoli
0: secoli
1: dei
0: dei
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen. Ugo, allora
1: Allora,
0: grazie per averci chiamato, ti assicuriamo la nostra preghiera.
1: sì, sto guardando la vostra trasmissione, sto guardando.
0: Grazie, grazie. Noi
1: Voi
0: ogni
1: come vi chiamate
0: mese,
1: tu ora? Che io prego pure per voi.
0: grazie, ogni
1: Come vi
0: mese, tu,
1: chiamate?
0: Anna Maria, ogni mese tutte le vostre intenzioni vengono custodite in una celebrazione eucaristica a
1: Grazie.
0: Santa Maria Maggiore dove
1: Io
0: c'è Carlo Acutis.
1: la guarigione la prendo. Poi domani c'ho l'appuntamento col medico psichiatrico per una visita, un consulto a casa.
0: Ok, va
1: Perché
0: bene.
1: non esco da casa da parecchio.
0: Ah, ho capito. Va
1: Sto
0: bene.
1: passando brutti periodi, però sono con Gesù, mi sono fidato a Gesù.
0: Bravo, questo è fatto, è la cosa più importante di
1: Io
0: questo.
1: prego pure alla Madonna di Medjugorje,
0: Va bene.
1: c'ho i messaggi, va
0: Va
1: bene,
0: bene. Allora ti auguro un buon pomeriggio, ti accompagniamo con la
1: anche a voi,
0: preghiera.
1: io finisco di guardare la
0: Va
1: trasmissione,
0: bene.
1: Catena d'amore.
0: Pace bene allora, Ugo, pace bene, buon
1: Arrivederci.
0: pomeriggio. Pace bene, pace bene. Preghiamo veramente per tutti coloro che stanno vivendo questo periodo di depressione che rende un po', blocca un po' la vita. Li affidiamo al Signore. Signore, abbi pietà, facci scoprire la bellezza di essere tuoi figli e di vivere intensamente il nostro rapporto con te, che sei luce, che sei pienezza di vita. E affidiamo anche questi nostri fratelli alla nostra Mamma Immacolata, che possa illuminare queste tenebre. Pronto, pace bene?
1: Pace bene.
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Allora, io sono Concetta.
0: Ah, pace bene, Concetta, bentornata tra noi. Bene,
1: Grazie, grazie, grazie. Come sta lei?
0: grazie. Per chi vogliamo pregare, Concetta?
1: Allora, io voglio pregare sempre per la guarigione dei miei figli, dei miei nipotini. Una in questo momento, la piccola nipotina, è ricoverata in pronto soccorso,
0: Ah,
1: che
0: mi
1: sta male.
0: dispiace.
1: Illuminare i medici e speriamo che presto si possa risolvere questo problema. Poi voglio pregare per la conversione, preghiere di guarigione, liberazione per tutte, per mia figlia, mio genero, nuore, per me stessa e per tutti i nostri bisogni e tutte le intenzioni dolorosissime che porto nel mio cuore per la pace. Un pensiero voglio per tutti gli ammalati, per tutti quelli che ci ascoltano e anche coloro che non ci ascoltano, tutti quelli che sono ricoverati,

0: poi voglio pregare per tutti i miei cari defunti, per le anime del purgatorio e per tutti quelli che hanno bisogno di una preghiera, e per me che il Signore mi dia sempre tanta tanta forza. E quello che chiedo al Signore è pace, serenità, salute, anche la provvidenza.
1: Mettiamo tutto nel cuore del Signore, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Possiamo dire l'angelo di Dio?
1: Certo, certo.
0: Sia per i miei nipotini, sia anche per tutti gli altri bambini del mondo.
1: Sì, preghiamo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Allora ti auguro un buon pomeriggio, ci risentiamo presto, va bene?
0: Grazie, un abbraccio e buon pomeriggio a voi.
1: Pace bene, pace bene, pace bene. Facciamo una breve pausa? Ci rivediamo fra qualche istante, va bene? A più tardi, pace bene.

0: Ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Volevo innanzitutto ringraziarvi perché siete sempre in tanti che scrivete e questo è bello perché Maria Vision è veramente una famiglia che vi accoglie, che vi ascolta, che vi ama e prega per voi. Quindi veramente vi ringraziamo di cuore per la vostra fiducia, per la vostra presenza che ci sostenete. E grazie veramente a quel tanto lavoro che c'è dietro alle quinte per ogni programma che viene trasmesso nella TV. E vogliamo pregare insieme per tutte le vostre intenzioni. E volevo iniziare questa seconda parte del nostro incontro con un pensiero che mi ha tanto colpito meditando un po' l'assunzione e l'incoronazione di Maria Santissima al cielo. E di padre Hermes Ronchi, mi piace tanto condividerlo con voi. Con il suo corpo Maria è in cielo e questo significa che ogni giornata di Maria, vissuta nel silenzio e nel lavoro, ogni ora trascorsa tra le attività della casa, nella pazienza fedele, tutte le gioie e le sofferenze, tutte le notti oscure della sua vita, e la speranza indomita, tutto è entrato nell'eternità. Gesù l'ha detto con un'immagine fortissima: nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. E Maria ci dice che nulla della nostra vita andrà perduto. Quindi ringraziamo il Signore perché accoglie tutto di noi. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, buongiorno.
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Emanuela, chiamo da Milano.
0: Ah, brava, che bello! Per chi vogliamo pregare, Emanuela?
1: Allora, vorrei far pregare per mia figlia Grazia Maria, ha 26 anni.
0: Sì, preghiamo per tua figlia. Diciamo, vogliamo dire
1: Mia
0: un'Ave
1: figlia
0: Maria.
1: 26 anni è in un momento di crisi e non parla più con la famiglia da un po', è una bravissima ragazza, ma evidentemente ha nel suo cuore un momento di crisi, ecco. E quindi volevo far pregare per lei perché si merita questa rientrata in Gesù, insomma. Che gli tocchi il cuore, che Maria Gesù tocchi il suo cuore e la ravveda, insomma, ha probabilmente dei rancori e niente, in quel cuore credo che possa arrivarci soltanto lui e la mamma
0: Certo,
1: celeste. Quindi
0: certo.
1: mi sono sentita di chiedervi preghiere.
0: Sì, ti accompagniamo con tutto il cuore nella tua.

0: preghiera e penso che il Signore sicuramente la tua preghiera arriva al cielo perché hai a cuore la tua figlia e quindi le preghiere, le lacrime di una mamma non vanno perdute. Preghiamo la nostra mamma immacolata per grazia Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E vorrei pregare anche San Francesco, lui che è stato uno strumento di pace, di riconciliazione, e vorrei pregare anche Francesco, San Francesco, per tua figlia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco, prega per noi.
1: Prega per noi.
0: Continua a pregare, Emanuela, Continua
1: sì,
0: a pregare.
1: Grazie, ho aperto al volo la televisione, vi ho trovato e mi sono sentita di fare questa cosa. Dovevo chiedervi.
0: Siamo contenti di averti conosciuto.
1: Ne ha bisogno perché.
0: Siamo contenti di averti conosciuto e ti assicuro che veramente continueremo a pregare per la tua famiglia e per tua figlia. Va bene? Ti auguro un buon pomeriggio e un abbraccio. Pace e bene. Preghiamo per queste nostre famiglie un po' che hanno bisogno di essere unite, di essere ravvivate in questo amore. Maria sia la nostra regina, la regina della famiglia, colei che si accorge che manca il vino. Maria, donaci il vino nuovo dell'amore, della gioia, della riconciliazione, del perdono e della disponibilità, della gentilezza. Ti affidiamo tutte le nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace bene?
2: Pace bene.
0: Pace bene, come ti chiami?
2: Sono Maria da Caserta.
0: Ah, pace bene, Maria. Per chi vogliamo pregare?
2: Per una mia carissima amica, si chiama Lucia, è una ragazza e purtroppo ha problemi di anoressia.
0: Ah, mi dispiace Gesù.
2: Io l'ho affidata ogni volta che vengo lì ad Assisi a Carlo, essendo una ragazza, e quindi adesso dico vabbè, approfitto per fare questa preghiera in diretta, che il Signore ascolta le nostre preghiere per Lucia.
0: Sì, preghiamo per Lucia, la affidiamo a Carlo con tutto il cuore. Lì in cattedrale, anche a Santa Maria Maggiore, c'è sempre tanta preghiera e quindi affidiamola a Carlo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi, donaci la gioia di vivere, la gioia di accogliere la vita, di accogliere anche le difficoltà, le sofferenze, per che siano un'occasione per fortificarci nel nostro cammino e nel nostro rapporto con il Signore. E grazie per averci chiamato.
2: Di nulla.
0: Noi preghiamo per Lucia, va bene? Continueremo a pregare per Lucia.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Pace bene, buon pomeriggio.
2: Pace bene,
0: buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Preghiamo per questi nostri ragazzi che hanno bisogno di vedere nella vita, anche con tutte le sue difficoltà, le sue ombre, che è un dono, la vita è un dono da custodire, da accogliere, da donare. Affidiamoli veramente questi nostri ragazzi, tutti coloro che hanno questi problemi di anoressia, affidiamoli al Signore perché guarisca e dia loro forza per riprendere la gioia di vivere. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace bene?
3: Pronto.
0: Pace bene, come ti chiami?
3: Io mi chiamo Maria Assunta.
0: Ah, che bello, auguri per qualche giorno fa è stato il tuo onomastico.
3: Sì.
0: Da dove chiami Maria Assunta?
3: Dalla provincia di Enna.
0: Ah, ok, va bene. Per chi vogliamo pregare?
3: Guarda, vogliamo, io intanto per la mia salute, perché sono stata operata 2 volte di tumore.
0: Mi dispiace.
3: Sì, infatti ho fatto che le radio ancora ho problemi che non cammino bene.
0: Ah.
3: E poi per la pace in famiglia, specialmente che per mia nuora che ritorna affettuosa come prima nei nostri confronti, c'è la pace nella famiglia che si sta disgrolando, cioè mi allontana anche mio figlio e i miei nipoti.
0: Ah, va bene.
3: Ma di più per mia nipote, guarda, la mia salute piano piano mi riprenderò, io sto soffrendo tanto per loro, per i miei figli, i nipoti e nuora, e poi il mio marito che infatti mi va contro pure a me, perché sta avendo vedendo mia nuora in quel modo, quasi quasi non la può più vedere.
0: Ho capito, mi dispiace tanto, mi immagino che sofferenza c'è nella famiglia con ciò che cosa stai vivendo in questo periodo.
3: Sì.
0: Tu continua a pregare, noi preghiamo per te, tu continua a pregare e offri anche la tua sofferenza che è tanta al Signore perché possa toccare il cuore di questa donna.
3: Appunto, di questa mia nuora, in modo che ritorni come prima. Guarda,
0: sì, preghiamo.
3: Era affettuosissima, dal mese di maggio è cambiata proprio.
0: Mm-hmm.
3: Perché ha avuto un problema con l'altra mia figlia e poi l'ha riversato su tutti noi, hai capito?
0: Ho capito. Allora, vogliamo pregare insieme un Padre nostro perché possa far sentire la riconciliazione, la bellezza di essere famiglia, va bene?
3: Va bene, sì.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buon pomeriggio, ci risentiamo, va bene?
3: Sì, vi chiedo preghiere per cortesia.
0: Con tutto il cuore.
3: Io soffro di più per questo, perché non c'è unione in famiglia.
0: Sì, preghiamo con tutto il cuore per la tua intenzione di preghiera.
3: Grazie,
0: bene,
3: grazie.
0: Buon pomeriggio Maria Assunta, buon pomeriggio.
3: Grazie.
0: Buon pomeriggio. È Maria, regina della famiglia, e unisci la famiglia che è un dono meraviglioso di Dio. La vocazione al matrimonio è una vocazione meravigliosa perché è un dono reciproco di amore e anche di vita. Quindi è veramente bello vedere queste famiglie unite che danno veramente una gioia a tutta la società. Quindi io con tutto il cuore prego per le vostre famiglie. Pronto, pace bene?
4: Pace bene.
0: Come ti chiami?
4: Io sono Melania.
0: Ah, pace bene, Melania. Da dove chiami?
4: Da Barletta.
0: Ah, da Barletta, ok. Per chi vogliamo pregare?
4: Ci siamo sentiti altre volte.
0: Sì, infatti il tuo nome non mi è nuovo, te lo volevo già dire. sì, mi ricordo. Per chi vogliamo pregare, sì. Melania?
4: Per la mia salute,
0: sì,
4: anche per mia figlia, ma maggiormente per mio figlio Tonio, che ha una situazione molto difficile, molto pesante. Ecco, suora.
0: Allora, mettiamo tutto nel cuore della nostra Mamma Immacolata. Vogliamo pregare insieme una Salve Regina? Per questa tua intenzione?
4: Sì.
0: Salve Regina.
4: Salve Regina.
0: Madre di misericordia. vita, vita dolcezza, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Allora, buon pomeriggio Melania, grazie per averci chiamato, va bene?
4: Buon pomeriggio, alla prossima volta.
0: Pace bene, ti aspetto, pace bene, pace bene, pace bene, pace bene. Ho a cuore veramente queste vostre intenzioni di preghiera, veramente anch'io ho vissuto nella mia famiglia qualche momento di divisione, quindi capisco cosa state soffrendo. E io vorrei pregare per tutte queste famiglie che hanno bisogno di luce, di amore, di riconciliazione. Voglio pregare questa preghiera di Don Tonino Bello. Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni c'è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le grandi cose che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che Egli continua ad operare in te nel presente. Fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi, non come signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli stampati una volta per sempre, ma come una che gli stessi problemi li vive anche lei sulla sua pelle e ne conosce la drammaticità e ne percepisce le sfumature del mutamento. Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che le esperienze spirituali vissute da te 2000 anni fa siano improponibili oggi anche per noi. Facci sentire la tua presenza e non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale sotto la stessa lettera alfabetica non risuoni anche il tuo e non si oda rispondere presente. Pronto, pace bene?
5: Pronto, sono Anna Maria.
0: Pace bene, come ti chiami?
5: Io mi chiamo Sandra e telefono da Roma.
0: Ah, che bello, pace bene Sandra.
5: Ecco.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio. Io seguo molto Maria Vision.
0: Ah, che bello, siamo contenti di questa tua presenza, ecco. Di questa tua familiarità con noi, grazie, grazie.
5: Grazie, grazie a voi per le cose belle che fate sul canale e per le tante preghiere che ci fate ascoltare. Mm-hmm.
0: Per chi vogliamo pregare?
5: Io, la preghiera è universale, perché Maria è madre di tutto il mondo e quindi la pace di tutto il mondo. Ma in questo momento di difficoltà per mio marito volevo pregare proprio per lui, Giuseppe,
0: sì. Va bene.
5: Che nella sofferenza soffre la sofferenza.
0: Ok, va bene, preghiamo per Giuseppe.
5: E quindi io chiederei a Maria, a Gesù e Giuseppe nella sofferenza di dargli quella pace, di dargli quella serenità, di modo che possa viverla meglio che sia possibile, in attesa che migliori la sua situazione di sofferenza.
0: Va bene, preghiamolo.
5: Per la mia famiglia, cioè mio figlio e mio marito, siamo un piccolo nucleo familiare, abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno di Maria. I miei preghieri spero che arrivino presto. do al cuore di Gesù, vedo molto di

0: Signore, fammi la mia vita.
1: Preghiamo però, allora, per queste, tutte queste tue intenzioni che sono veramente belle, di donna che ama, una donna che ama.
0: Io ho pensato pure che questo momento di sofferenza di mio marito possa avvenire per lui una conversione all'amore di Dio.
1: Sicuramente, preghiamo per tuo marito, perché possa cogliere e vivere questa occasione per il suo cammino di fede. E preghiamo un'Ave Maria per Giuseppe, va bene? Ave Maria, okay. Piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre e Regina, prega per noi. Buon pomeriggio, Sandra, pace
0: e
1: bene.
0: Soprattutto per voi, Maria Vision.
1: Grazie, grazie.
0: Per la pace, per l'armonia, per il bene comune in tutta la... Preghiamo anche Carlo Acutis, che è stato veramente un...
1: Va bene.
0: Un seguace di Cristo.
1: Va bene. Pace bene, grazie. Sandra, pace bene.
0: Grazie.
1: E stiamo per concludere questo nostro incontro di preghiera, di fraternità. Grazie per essere stati con noi e continuiamo a pregare per le vostre intenzioni. E come vi ho detto all'inizio di questo incontro, se avete la possibilità, portate una foto alla Madonna e dite: questi persone che io amo sono le tue perle, le perle della tua corona, va bene? E pregate poi una Salve Regina alla Madonna. Vi auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stati con noi, sempre uniti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?

0: dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
1: E Medjugorje, prima volta o già stata?
0: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
1: Allora, lei come è già stata a Medjugorje, è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
0: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento, veramente un evento speciale.
1: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
0: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano, ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
1: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
0: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
1: Bene, allora, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
0: L'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
1: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
0: Importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
1: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
0: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Itteri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario con così tante persone e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Puoi dire

0: come la madre che ci indica.
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli, abbiamo cantato insieme all'inizio: amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Quante volte la nostra preghiera sale a Lui come un grido, quante volte il nostro cuore si apre al Signore per chiedere a Lui ciò di cui abbiamo bisogno. E allora iniziamo questa celebrazione proprio aprendoci alla preghiera, aprendo il nostro cuore a Lui, a Dio che ci ascolta. Gli vogliamo mettere davanti tutta la nostra vita e gli presentiamo anche all'inizio di questa Eucaristia quelli che sono i nostri peccati, chiedendo a Lui di perdonarci. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò, così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai, della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
0: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo. Se non temessi l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
0: Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi

0: e non c'è intelligenza.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
0: Come può un uomo solo inseguirne mille, o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno gli ultimi e molti degli ultimi saranno i primi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Signore, ma veramente tu mi chiedi tutto, ma proprio tutto, tutto? Non mi posso tenere niente per me? E questa è la domanda che è rimasta aperta dal Vangelo di ieri. Per chi ha partecipato alla messa, ieri abbiamo ascoltato l'episodio del giovane ricco. C'è quest'uomo che corre, va da Gesù e dice: Signore, che devo fare per avere la vita eterna? E i discepoli prima vedono il volto di Gesù che cambia. Si dice: Gesù fissatolo lo amò. Il volto di Gesù si illumina, ama questo giovane e gli chiede tutto, tutto quanto. Poi guardano il volto del giovane, che ha l'effetto contrario. È come se si chiudesse, si oscurasse. Si dice il Vangelo che se ne va triste.

È possibile mettersi di fronte alla luce e non accoglierla? Può succedere questo, sì. E oggi arriviamo proprio in questo momento, con il Vangelo che abbiamo ascoltato, che ci è stato donato, perché si forma come un silenzio pesante, dopo che questo giovane fa marcia indietro e se ne va. Tra Gesù e i discepoli si fa silenzio. E Gesù rincara la dose. Dice allora ai discepoli: guardate che le ricchezze diventano un problema per entrare nel Regno dei Cieli. Diventano veramente un problema, veramente. No. E alcuni Vangeli in alcuni posti del mondo risuonano in un modo proprio particolare, perché ci troviamo in una chiesa, in un luogo dove è avvenuto un gesto fortissimo, che è quello di Francesco, che si spoglia di tutto, completamente. Qui fuori, davanti a tutti, Francesco rinuncia non solo alle ricchezze, ma a tutti i suoi averi, per avere Dio come padre. Vedete, tante volte non è neanche solo la questione della ricchezza, perché se ci pensiamo, Francesco già aveva venduto tutto, già aveva fatto piazza pulita del negozio del padre, aveva venduto tutto quanto. Mancava ancora un pezzetto, perché dopo che aveva fatto quel gesto si era nascosto, si era preparato un posto per nascondersi, già immaginando che il padre l'avrebbe cercato come una belva proprio. Ci mancava di metterci veramente la faccia davanti a tutti. Gli aveva dato quasi tutto, non tutto, al Signore. In questo luogo avviene il passaggio proprio di consegna completa. Come direbbe Carlo Acutis, non io ma Dio nella mia vita. Questo ha fatto San Francesco qua, qua. E allora semplicemente lasciamoci interrogare anche noi. Perché anche noi diamo tanto al Signore, io per primo do tanto, ma chi lo sa se diamo tutto? A volte proprio il passetto aggiuntivo di metterci la faccia è quello più complicato. Chissà se riusciamo in famiglia, chissà se riusciamo sul posto di lavoro a portare una parola di Vangelo, chissà se riusciamo almeno a dire che siamo cristiani. Non sempre è facile questo passaggio. Non sempre riusciamo a metterci in gioco completamente. Potrebbe essere questo il passo che ancora ci manca. O chi lo sa, veramente siamo attaccati a qualche bene, qualcosa che non riusciamo a lasciare, a donare. E allora mettiamoci di fronte a questo Vangelo, in questo luogo particolare. Lasciamoci interrogare dal Signore, lasciamoci interrogare dal coraggio che hanno avuto i santi. È bello perché Gesù promette il centuplo. Francesco qua ha lasciato tutto e lui che era piccolino diventa un gigante. Lui che si era nascosto, rinchiuso in un luogo oscuro, diventa luce per tutti quanti. Lui ancora non lo sa, ancora non lo capisce Francesco, ma quel passo gli ha già dato il centuplo qua giù. Lui che sognava di essere cavaliere qui sulla terra ha avuto un esercito sterminato, donando tutto al Signore. Cosa mi chiede oggi il Signore? Se mi chiedesse lascia tutto e seguimi, cosa mi chiede? Lasciamo che il Signore faccia luce anche in noi e ci dia il coraggio della scelta, di scegliere Lui, e tutto il resto ci viene dato in aggiunta. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Supplichiamo Dio nostro Padre perché renda docile il nostro cuore alla Sua parola e ci dia forza per viverne le esigenze.
1: Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Signore, la povertà di spirito.
2: Donaci, Signore, la povertà di spirito.

0: per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, perché siano modello di sobrietà e diano esempio di saggezza ed equilibrio nell'uso dei beni di questo mondo. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
0: Per tutti i discepoli del Signore, perché abbiano il dono del discernimento, per non lasciarsi assorbire eccessivamente dalla necessaria ricerca del benessere, resistendo alla tentazione dell'avidità. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
0: Per coloro che hanno abbracciato la povertà liberamente scelta per il Regno dei Cieli, affinché possano sperimentare la gioia di ricevere il centuplo dell'amore e della gratuità. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la povertà di spirito.
0: Per quanti sono ricchi di beni materiali, perché ascoltino il grido dei poveri e si aprano alle loro necessità. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la libertà di spirito.
2: Vogliamo fare oggi una preghiera particolare perché ci sono un po' di cambiamenti nella nostra fraternità dei Cappuccini qui di Assisi, un po' di trasferimenti, ed è arrivato da noi un frate che sarà il nostro nuovo guardiano, che è Fra Luca. Allora vogliamo chiedere per lui il dono dello Spirito Santo perché possa donarsi in questo nuovo servizio qui per i frati di Assisi e per tutta la gente che incontrerà. Per lui preghiamo. Vogliamo affidare al Signore anche le intenzioni che ci vengono donate in questo santuario. Preghiamo oggi per le suore missionarie cappuccine, per Don Radoslavo, e vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti Giuseppe e Giuseppe. Per tutti quanti loro preghiamo. O Padre, ricco di bontà, ascolta le nostre preghiere e fa che il nostro cuore sia capace di abbandonarsi fiduciosamente in Te. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. 70.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore.
0: Accogli, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in ordine al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione.

0: resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatto partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Se ci pensiamo, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo che Gesù chiedeva a quest'uomo e che chiede a tutti noi, l'ha fatto lui per primo e l'ha fatto anche in questa celebrazione. Ha dato tutto se stesso a noi. È venuto a noi con l'Eucarestia, lui vivo, vero, tutto, tutta la divinità, tutto il Signore Gesù dentro di noi. E allora chiediamo al Signore la sua benedizione perché anche noi possiamo fare lo stesso. Un piccolo avviso prima della benedizione è che, come ogni martedì, al termine della messa ci sarà l'adorazione eucaristica. Per chi vuole ci sarà appunto un momento di adorazione silenziosa e dopo la preghiera dei Vespri.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Numero 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo

0: da Belluno e sono ruandese.
1: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
0: La prima volta che sono qua.
1: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?

0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Medjugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. So, 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Medjugorje, e questa cosa ha piaciuto. E ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Medjugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Medjugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione. Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

0: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissimo.

Sui fiumi di Babilonia la sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di appendemmo le nostre cetre, la

0: si paralizzi la mia destra.
1: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia,

0: come canteremo i canti del Signore in terra straniera. A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca.
1: Mi prostro presso il tuo tempio, Dio Santo.
0: Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.
1: Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca.
0: Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
1: Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva.
0: Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio.
0: Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli. Tu sei degno, Signore.

e li hai costituiti per il nostro Dio, un regno di sacerdoti, e regnerà

0: ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
1: Gloria al Padre.

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.

0: Manifestaci la grandezza del tuo amore. Onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo popolo.
0: Nella tua grande bontà, ascoltaci, Signore. Cristo, sorgente inesauribile di fortezza,
2: sostieni la nostra fede in mezzo alle prove della vita.
0: Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti,
2: perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.
0: Tu che hai sfamato le folle nel deserto,
2: insegnaci a condividere le nostre risorse con chi è nel bisogno.
0: Fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale,
2: ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.
0: Dona vita e risurrezione ai nostri fratelli defunti,
2: quando verrai per essere glorificato in tutti i credenti.

Raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: Che... 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo, anch'io molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano.
0: Beh.
1: E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che

0: tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti.
0: Questa parola pace a Medjugorje si sente.
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir, significa pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì. Soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi, ti prendono per i capelli, come ha fatto con me, perché alla fine loro vogliono. Ci vogliono tutti in paradiso felici con loro. E io, questa è la mia speranza. E la mia. Sì, la mia speranza per.
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire principalmente tornare a Dio. Quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con Lui.

0: Dopo tanta pioggia, sorelle, ci voleva proprio questa bella giornata di sole.
1: Sì, il sole di oggi farà asciugare gran parte della biancheria che abbiamo steso ieri.
2: Speriamo che scaldi anche il mio cuore.
3: Perché dici questo, sorella?
2: Sono un po' di giorni che penso alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei fratelli.
4: Non essere triste. Dai, su, Suor Giovanna, suona qualcosa di allegro.

0: Sapete, la mia casa è là, al mare. Ogni mattina quando mi alzavo dalla mia stanza guardavo il cielo che toccava il mare all'orizzonte. Erano una cosa sola. Il cielo, il mare, le nuvole.
1: Ma che cos'è tutto questo frassuono? Eccoli, lo sapevo che eravate voi. Fermi, fermi, fermi, da bravi, venite qui. Da bravi, fermi. Che cosa fate di nuovo qui dentro? Non sapete che non potete entrare? Quante volte ve lo devo ripetere? Questo è un convento di clausura.
2: Dai, lasciali stare.
1: Sì, sono così dolci. E poi sono bambini. E va bene. Mi raccomando però, solo 5 minuti, va bene?
3: Sì, solo 5 minuti.
1: Bravi.
2: Il tempo di un canto. E poi di corsa via, va bene?
3: Sì!

0: care sorelle, ha davvero ragione il salmista. Dalla bocca dei bambini innalzi le tue lodi. Il Signore ha veramente creato bene ogni cosa.
1: Ogni cosa è bella, ma noi, chiuse qui dentro, quanto gustiamo poco questa bellezza.
2: Non dire questo, Angela.
0: Anche da qui dentro si può sognare.
1: E tu? Cosa sogni, Maria?
0: Uno sposo.
3: Ma che dici?
0: Ma cosa avete capito?
4: Ma chissà come sarà il cielo.
1: Ieri, Suor Lucia mi ha raccontato una storia.
3: Quale storia?
1: La sua storia, quello che avvenne tanti anni fa a Fatima.
2: Dai, su, dici qualcosa.
3: Dai.
5: Allora, ho sentito che diceva che quando era solo una bambina...
1: Shh, silenzio, sta arrivando qualcuno.
0: Ave Maria,
6: Ave Maria,
0: Ave Maria.
7: Ave Maria, alle novizie più chiacchierone del convento.
5: Ci scusi, Suor Lucia.
2: Sa, la sorella poco fa ci stava raccontando di cosa avvenne tanti anni fa a Fatima e ci siamo messi a parlare ad alta voce.
7: E a cantare.
3: Come si dice, gente allegra, Dio l'aiuta.
0: Brava,
7: brava. Non posso parlare di quei fatti. Ho fatto voto di obbedienza.
5: Neanche un po'.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.

0: Avevo 10 anni ed insieme ai miei cugini Francesco e Giacinta portavamo il gregge al pascolo sui terreni dei nostri genitori. Come eravamo piccoli. Ci piaceva ballare, eh? Sì, tanto, tanto ballare. E ci divertivamo tantissimo a giocare. I nostri genitori ci avevano insegnato che era doveroso recitare un rosario. E noi non facevamo passare giorno senza che ne recitassimo uno. Un po' a modo nostro. Almeno fino ad allora. Era il 13 maggio 1917. Sceglievamo di volta in volta dove portare il gregge al pascolo. Quel giorno scelsi i terreni dei miei genitori, la cova di Ria. Appena arrivamo ci mettemmo subito a giocare. Venite.
1: Evviva, evviva! Ho vinto un'altra volta! I bottoni sono miei!
2: E dai, Giacinta, sai che il gioco lo facciamo per finta. Questo è l'ultimo. I bottoni ci servono. Come sempre, alla fine ce li restituiamo.
1: No, no e no! Hai giocato e hai perso. Io ho vinto e questi sono miei.
2: Hai ragione, la colpa è mia. Non ci devo giocare più a Bottolengo con te.
1: Brava, sì. Non ci giocare più. Tanto perdi sempre. Francesco, lo sai che oggi li porto a casa Lucia con la gonna che le cade?
3: Ieri tocca da me, con i pantaloni e la giacchetta.
1: Ormai non mi diverto più a giocare con voi. Perdete sempre.
2: Piantala.
3: Io perdo, perché non mi importa di vincere. Su dai, torniamo a casa. Si sta alzando, un brutto tempo.
1: Che sta succedendo?
2: Andiamo a casa, presto, prima che si metta a piovere. Forza, sbrigatevi.
1: Però è strano. Non ci sono le nuvole, neanche una. Su, corriamo.
2: Sì, veloci. Ma mentre andiamo, diciamo il rosario, così mandiamo via la pioggia.
1: Padre nostro, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2: Ma siamo sicuri che in questo modo vale lo stesso?
1: Certo, così si va più presto a dire tutto il rosario.
2: Sì, in effetti è più veloce.

0: dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto.
1: Chi è quella signora? Io la vedo bene, ma non sento quello che dice.
2: Shh. Vuoi fare silenzio? È una signora bellissima che viene dal cielo.

0: l'hai vista bene?
1: Certo, l'ho vista benissimo come te, però non l'ho sentita. Neanche una parola, solo quello che diceva Lucia.
0: Non hai sentito niente?
1: No, ho visto che parlava con te. Ho sentito quello che le hai detto tu, ma quello che ti ha detto lei non lo so.
0: Che bella! Non ho mai visto una donna così bella! Ha detto di venire dal cielo e ha chiesto se volevamo offrirci per consolare Dio, che è tanto triste a causa dei peccatori, che soffriremo molto, ma la sua grazia ci conforterà. Lei sarà sempre con noi, ma ha detto che tu, per andare in cielo, dovrai recitare tanti rosari.
1: Oh, Madonna mia, rosari ne dico quanti volete.
0: Mi raccomando, non dite a nessuno quello che abbiamo visto. Soprattutto tu, sono sicura che tu lo andrai subito a raccontare in giro.
1: No, non lo dirò a nessuno.
0: E allora promettilo.
1: Lo prometto, non lo dirò a nessuno, non preoccuparti.
2: Neanche io lo dirò a nessuno, stai tranquilla.

0: c'è? Perché non mangiate stasera?
1: Non ho fame.
0: Di solito siete sempre affamati. Hai sempre mangiato tutto, anche quando avevi la febbre alta. Anche tu non hai fame, Giacinta. O non vi piace più la mia minestra? Allora, mi rispondete sì o no?
1: No, mamma, è buona. È solo che stiamo facendo un fioretto.
0: Cosa avete mangiato alla cova? Ciliegie selvatiche?
1: No, mamma, non abbiamo mangiato niente. È stata una signora che ci ha chiesto di fare fioretti. Perché ha detto che con i nostri sacrifici...

0: Succede che Gesù perdona tutti quelli che hanno fatto del male.
1: Giacinta, si può sapere di che stai parlando? Chi è questa signora?
0: È una signora bellissima che viene dal cielo.
1: Ma insomma, che cosa vi prende? Si può sapere che sta succedendo qui?
2: E la prossima volta che qualcuno mi viene a raccontare che hai parlato con una signora che viene dal cielo, ti ci mando io dritta dritta in paradiso. Hai capito quello che ha detto Lucia? Che vergogna, tutta quella gente è ingannata. Voglio che tu ora mi dici che tu e i tuoi cugini vi siete inventati tutto.
0: Non posso, mamma, io l'ho vista, le ho parlato, proprio come adesso sto parlando con te.
2: Smettila, Lucia, smettila, mi farete impazzire tutti e due. Vai via, via! Mio Dio, non capisco quello che succede. Lucia odia dire bugie. Non capisco. A chi posso chiedere aiuto? A chi? Angelo di Dio, che sei il suo custode, soccorrila, ti prego, solo come tu puoi fare. Ti prego, Angelo.

0: nessuno ci crede.
1: Dai, Giacinta, non piangere. Ricordi cosa ci disse la signora?
0: Di offrire tutto a Dio. Cosa possiamo fare allora per i peccatori che rendono Gesù triste?
1: Dobbiamo fare qualche sacrificio.
0: E come?
1: Non lo so.
2: Potremmo dare la nostra merenda a quei poveretti che passano ogni tanto davanti alle nostre case.
0: Sì.
2: Oppure mangiare le ghiande.
1: Ma sono amarissime.
2: Ah, proprio perché sono amare le mangeremo. Per convertire i peccatori. Oppure non bere, anche quando farà molto caldo.
1: E va bene, ma adesso mettiamoci a pregare.
2: Come ci insegnò l'angelo l'anno scorso, vi ricordate?

fermi, fermi, fermi, fermi tutti. E cerchiamo di smetterla con questa pantomima cui tutti state abboccando come allocchi. Potete fidarvi benissimo di me. Dovete fidarvi di me. Molti di voi mi conoscono bene. Con alcuni di voi abbiamo passato dei bei momenti insieme. Diciamo che ce la siamo spassata, soprattutto con te. E con te, e con te, e con te. Quanti amici che ho stasera qui. Sarà una serata fantastica. Ma andiamo passo dopo passo. Dunque, 100 anni fa, in un paese di ignorantacci pecorai, viveva una famiglia bigotta che obbligava i bambini a recitare delle formule mnemoniche che chiamava preghiere. Questi bambocci, questi bambini, mentre erano nei campi a pascolare il gregge, un giorno dissero di vedere una... dissero di vedere... una donna! Dissero di vedere una donna! Insomma, dissero di vedere quella lì! Avete capito? Oh, assurdo! Assurdo! Oh. Tutti gli abitanti di Fatima, rimbecilliti, credono a queste fannonie. E adesso, 100 anni dopo e 2000 chilometri di distanza, ma non mi direte che credete ancora a queste storie del 13 maggio, eccetera, eccetera. Ma mica siamo così ignoranti oggi. Siamo nel 2017. Quella data, e potete fidarvi di un amico, vista la temperatura, potrebbe essere l'ideale per una scampagnata con gli amici. Un bel fiasco di vino, sì. Tanta carne arrosto sotto i carboni ardenti. Sì, sì, questa sì che è vita, sì. Mi fanno pena e rabbia quelli che credono ancora a questi pellegrinaggi. Sfruttate bene il vostro tempo. Io sono qui per aprirvi gli occhi e portare in voi un po' di raziocinio.

Non sono come il mondo immagina. Non faccio parte di quelle anime che vedono e sentono Gesù personalmente. Conduco la mia povera vita di fede, a volte luminosa, ma molto spesso oscura. All'inizio fui presa da tante tentazioni. Cominciai a pensare che quelle manifestazioni fossero opera del demonio che cercava in tutti i modi di condurmi alla perdizione. E siccome il demonio porta disordine, porta la guerra, pensai che da quando vedevo quelle cose non c'era più allegria nella mia casa. Dissi tutte cose a Giacinta e lei in tutta semplicità rispose: il demonio è brutto. Invece quella signora è bellissima. Allora cominciai a pregare di più.

0: Ave María.
1: Ni.
0: Ave María, piena di
1: Ma non
0: grazia.
1: riesci a pregare? Ma cosa serve pregare?
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Dove sei, Gesù?
1: Dov'è? Dov'è? Ma da nessuna parte! Non vedi? Sei rimasta sola al tuo destino! Non vedi? Nessuno ti crede! Il mondo non ha bisogno di questa qua!
0: Dove sei, Gesù?

0: Hai capito? Questo è quello che mi ha detto Giacinta.
1: Ci mancava anche questa. Non preoccuparti, a Lucia le faccio passare io certe fantasie.
2: Io li ho visti in ginocchio, ma poi ho avuto paura e sono fuggito. Però Lucia ci ha parlato.
0: Oh, madre di Dio, ma tu guarda che cosa bisogna sentire.
3: Soltanto uno scemo come te può andare a dire il giro delle sciocchezze.

0: sciocchezze del genere. Se fosse figlia mia questa Lucia, io la ammazzerei.
1: Hai ragione, farei la stessa cosa anch'io.
2: Oh, che disgrazia, ma che disgrazia!
0: Vattene via e non tornare mai più.
1: E se invece fosse vero?
0: Ma figurati, sono soltanto sciocchezze che passano.
3: Ehi, voi! Avete sentito cosa è successo là? È finzione o verità?

0: Chi ti ha detto queste cose?
1: Nessuno.
0: E allora perché le vai dicendo in giro? Guardia! Guardia, arrestalo. Per disturbo della quiete pubblica e dell'ordine costituito.
1: Ma io non c'entro niente. L'ho sentito dire soltanto dai Marto.
0: Di Marto? Di Marto, chi sono questi Marto? Vai ad indagare. Ma tu rimani lo stesso qui, non fuggi da nessuna parte.
1: Vi dico io dove abitano. Però, lasciatemi andare.
0: Questo poi si vedrà. Dove abitano?
1: Ad Aggiustrel. Ma oggi li troverete alla covateria.
0: E allora?
1: Lì, pascolano i greggi della famiglia.
0: E allora? Tu ci accompagnerai. Che si faccia capire in giro che questo fanatismo religioso deve finire. Qui l'unica religione è quella dello Stato. Su, andiamo.
1: Guarda, ecco, sono loro.
0: Bambini, venite con me.
2: Dove andiamo? Oggi la signora ci aspetta.
0: Non preoccupatevi. Arriverete in tempo all'appuntamento con la vostra signora. Vi accompagno io. Venite, venite. Su, andiamo.

0: Voglio proprio sapere chi è che vi ha convinto a recitare questa farsa. Io sono sicuro che è stato il parroco, Don Manuel.
1: No, non è vero. Lui dice che non abbiamo visto niente.
0: Su questo siamo d'accordo io e la Chiesa, almeno per una volta. E spero che lo diciate anche voi.
1: Ma noi la signora l'abbiamo vista.
0: Dicono che c'è di mezzo un segreto e voi non volete parlarne, vero? Secondo me vi siete inventati tutto.
1: No, non è vero. Ma il segreto non lo possiamo dire, perché la signora ci ha detto di non raccontarlo a nessuno.
0: Sentite, bambini, io non ho tempo da perdere, perciò facciamo una cosa. Voi mi dite finalmente le cose come stanno. Ed io vi rimando a casa e mettiamo una pietra sopra su tutta questa storia. Va bene?
1: Ma perché non ci volete credere? Nessuno di noi ha mai detto una bugia.
0: Ma lo capisci, piccola stupida, che con le vostre invenzioni state mettendo in subbuglio un'intera nazione?
1: Ci scusi.
0: E allora parla, parla! Parla tu, che mi sembri più sveglio.
2: Non ho niente da dire.
1: Lei sarà anche un sindaco importante, ma Gesù è più importante di lei e la signora pure.
0: E allora non tornerete più a casa, non vedrete più le vostre madri, siete più testardi e ostinati di un mulo. Dite che la signora vi ha rivelato un segreto. Va bene, io lo voglio sapere, perché io sono il vostro sindaco e ho tutto il diritto di sapere le cose come stanno. In caso contrario... Mi farò friggere dentro un pentolone di olio bollente. Ah, ho già ordinato di far bollire l'olio.
1: Sarà vero che ci friggono come pesci? Io non dirò niente, date un bacetto alla mamma.
0: Ed uno è sistemato. E tu, fuori il segreto.
2: Mi dispiace, ma non posso proprio raccontarlo, né a lei né a nessun altro.
0: E allora anche tu dentro il pentolone, vieni.
1: Ho tanta paura, Madonnina mia. Spero solo che Giacinto e Francesco non soffrano tanto.
0: E tu, che mi dici? Ma
1: Potete friggere anche me. Tanto lo sapete già che non posso dire niente.
0: siete più testardi e ostinati di un mulo. Vieni!
3: In quell'istante capimmo il senso delle parole della signora. Dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Ecco perché soffrire. Dio vuole stabilire nel mondo l'amore, la devozione al cuore immacolato di una madre che ci ama anche quando siamo lontani da lei, anche quando uomini ingrati la bestemmiano e sono lontani da Dio. Tutto questo per salvare quelle anime che altrimenti si perderebbero nel fuoco. No.

0: Ma siete proprio sicuri che state dicendo la verità?
1: Sì, ma è inutile. Tanto non ci crede nessuno.
0: Non ci crede nessuno. Io ci credo. Se vi fa piacere, io ci credo. Ma questo non vi fa uscire di qui.
2: Secondo me vi hanno preso per dei bugiardi.
3: Ma che vi ha detto la signora?
1: Un segreto.
0: È un segreto.
2: Vabbè, è un segreto.
0: E allora dillo questo segreto. Così uscite di qua e dimenticate tutto.
1: Meglio morire che disobbedire alla signora.
0: Com'è che ti chiami?
1: Francesco.
0: Francesco, sei un ragazzo molto coraggioso, ma il coraggio, quando sei morto, serve a poco.
1: Su, non piangere.
4: Ho paura.
1: Hai paura di morire?
4: No, ho paura di non rivedere più la mamma.
1: È quasi notte e non abbiamo ancora pregato.

Signor Giovanni, le dispiacerebbe appenderla lassù? Grazie.

0: Cosa dicono in paese? Hai saputo qualcosa?
1: No, nessuno sa niente. Ma la gente dice che se non li liberano andranno là a dare un sacco di botte al sindaco. E io ci vado pure.
0: Ci mancherebbe solo questa. Cosa faranno i nostri bimbi, Olimpia?
2: Dio mio, se ci sei davvero, ti prego aiutali.

0: Allora, ben trovati, finalmente siamo di nuovo tutti a casa.
1: Eh sì.
0: Sapete, in questi giorni da Roma è venuto a trovarmi un mio amico.
1: Da Roma?
0: Sì, da dove abita il Papa. Allora, vi va di conoscere questo mio amico?
2: Ma così non siamo pronte.
0: Non preoccupatevi, è qui fuori, vado a chiamarlo.

0: Vi presento il mio amico padre Luis.
1: Pace a questa casa. Tu sei Francesco. E tu sei Giacinta. E tu sei la più grande, dovresti essere Lucia.
2: Buongiorno, padre.
1: E voi siete le fortunate mamme di questi bambini.
3: E Dio, che ci vuole bene.
1: Posso rivolgere qualche domanda ai vostri bambini?
4: Sì, certamente.
1: Mi è stato riferito che negli ultimi tempi avete visto più volte una signora. Quando l'avete incontrata, avete mai avuto paura?
5: No, non avevo mai avuto paura. La signora è bellissima. Ci ha solo detto di pregare molto per tutti quei peccatori che continuano ad offendere Dio.
1: È vero che questa signora ti è apparsa anche l'anno scorso?
2: No, non è vero. Io questo non l'ho mai detto. La prima volta che l'ho vista è stato il 13 maggio di quest'anno e ci ha detto di tornare lì il 13 di ogni mese per altri 6 mesi.
1: La signora vi ha anche chiesto di portare altre persone alla cova durante i vostri appuntamenti?
2: No, la gente è venuta per conto proprio. Noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di credere che la vediamo. La signora ha scelto noi, ma poteva scegliere anche altri bambini. Sarebbe stato lo stesso. Noi ci avremmo creduto.
5: Lei parla a noi perché dice che i nostri cuori sono puri e così il suo messaggio può giungere a tutti i peccatori.
1: Siete mai andati a scuola? Ma allora, chi vi ha raccontato queste cose?
5: La signora!
1: Cos'è questa storia del segreto che la signora avrebbe rivelato solo a te?
2: È un segreto.
1: Eh già. Se è un segreto non puoi dirlo a nessuno. Neanche al tuo confessore?
2: Nemmeno al mio confessore.
5: La signora ci ha insegnato una preghiera bellissima.
1: Veramente? Mi piacerebbe tanto ascoltarla. Vi va di recitarla per me?
5: Certo!
6: O mio Gesù, perdonaci le nostre colpe, salvaci dalle fiamme dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle che hanno più bisogno della tua misericordia.
1: Grazie. È bellissima. È bellissima.

0: ottobre. Il sole ballò veramente.
1: Tutti i giornali ne parlarono. C'era tantissima folla. La pioggia cadeva torrenziale. Neanche la fanghiglia nei sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi. Scene commoventi si svolgevano davanti a noi che eravamo dei semplici bambini.
0: E tua mamma?
1: Mia mamma pensò che fosse l'ultimo giorno della nostra esistenza e volle accompagnarmi.
2: E com'era Maria?
1: Venite, ve lo racconto.

0: Dobbiamo andare via da qui subito, prima che finisca tutto in tragedia. Se la signora non appare, rischiamo di non poter più andare via. Su, andiamo!
1: Se lei vuole andare, vada pure, Don Manuel. La signora ha detto che sarebbe venuta e verrà di sicuro. Chiudete tutti gli ombrelli! Eccola, sto arrivando! Grazie di essere venuta. Signora, cosa vuole da me?
2: Voglio chiederti di far costruire qui una cappella in mio nome. Io sono la Madonna del Rosario.

0: E voglio che continuino a pregare qui ogni giorno. La guerra finirà presto e i soldati torneranno a casa.
1: Noi non vediamo niente!
2: Ma tu l'hai vista?
3: Ma con chi parla?
4: Calma, figliore, aspetta.
5: Ci sono moltissimi peccatori che vorrebbero salvarsi. Se lei fa un miracolo come ci ha promesso, questo succederà.
0: Gli uomini devono emendarsi. Chiedano perdono delle loro colpe.
5: Tutti aspettano i miracoli, signora.
0: Dì a tutti che se vorranno dovranno, come voi, accettare le sofferenze e i sacrifici per liberarsi delle loro colpe. Solamente in questo modo il mondo potrà salvarsi. L'uomo non dovrà più mettersi al posto di Dio.
5: Guardate il sole! Il sole sta

Oggi, dopo tanti anni, dopo tutto questo, sento forte in me la presenza di Dio. Non percepisco il suono della sua voce, non lo vedo con i miei occhi, ma sento la sua presenza come se lo vedessi realmente e mi sento immersa nel suo amore, nella sua luce. Non lo vivo solo nella preghiera, ma nel mio lavoro, nelle mie occupazioni quotidiane. Ed è per questo che il mio amore per Dio, per la Vergine Maria, aumenta e cresce.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Buonasera, benvenuti nella Basilica della Santa Casa di Loreto per questo che è il primo concerto della rassegna di musica d'organo Angeli Musicanti in Santa Casa. È la seconda edizione dopo quella dell'anno scorso. In realtà questa sera abbiamo come ospite un affermato organista, maestro organista, non giovanissimo, dagli Stati Uniti, Leonardo Ciampa. Ma è un'occasione particolare questa di questa sera, anche perché Ciampa, il maestro Ciampa, è già stato qui 9 anni fa, ha tenuto un concerto in questa stessa basilica, sempre utilizzando l'organo, il grande organo Mascioni, e ci teneva lui personalmente a potersi esibire, a poter suonare ancora in questo luogo al cospetto della Santa Casa. Quindi ringraziando per la presenza e perché di fatto è la persona che vuole questa serie di concerti, Monsignor Giovanni Tonucci, l'arcivescovo delegato di Loreto,

0: delegato pontificio, e ringraziando anche il direttore artistico di questa mini rassegna, padre Giuliano Viabile, che è il direttore della Cappella Musicale della Santa Casa. Io chiamerei il maestro Leonardo Ciampa perché ha chiesto espressamente lui di rendere a voi, presenti a noi, una brevissima testimonianza, ricordando anche quel concerto che tenne in questo stesso luogo 9 anni fa. Quindi accogliamo con un applauso il maestro Ciampa.
1: Buonasera. E io volevo dire solo due parole, pochissime parole, perché voi siete venuti non per ascoltare la mia voce, ma per ascoltare questo bellissimo organo. Ma io, 9 anni fa, io intendevo suonare al Duomo di Recanati, ma, e io scrissi a Don Lauro Cingolani. Lui mi rispose dicendo che il Duomo in quel momento stava in un restauro, però c'è questa basilica a Loreto, e lui fece le telefonate necessarie. E figuratevi la mia reazione, incontrare tutto questo per la prima volta. Purtroppo Don Lauro non c'è più con noi. Anche 9 anni fa feci la prima conoscenza di Don Giuliano. Dunque io sono gratissimo a tutti questi grandi uomini e sono grato per tutti voi.
0: Grazie maestro Ciampa. In attesa che si accomodi all'organo, ricordo semplicemente del curriculum, il programma lo avete, nel curriculum il fatto che il maestro Ciampa è anche scrittore, è anche biografo, e mi sembra significativo ricordare la biografia, le prime biografie in inglese di Don Lorenzo Perosi, in inglese di Don Lorenzo Perosi, e recentissima l'altra dedicata a Beniamino Gigli. Buona serata e buon concerto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi in questa Santa Messa benedetta riceverà la comunione per la prima volta. Io mi ricordo anche il mio 53 anni fa. Ed è per molti di noi, per molte persone, la prima comunione è un evento decisivo nella vita. Per molti di noi la nostra prima esperienza stravolgente di Gesù è la comunione. Perciò benvenuta a questa meraviglia oggi. Ed se tu ami Gesù, questo comunque non è niente di quanto Gesù ami te. Molto, molto, molto di più. Allora, per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono

Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Alla Beata Sempre Vergine Maria, cieli santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci ha promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti, e ciascuno quattro ali, e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
2: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
3: Più alta dei cieli.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te a lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli li la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

terribile. Ma io vorrei che si legge questo passo dal contrario. Alla fine del passo Gesù dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io. E se avete questa comunione con me, avete il potere di sciogliere o delegare. La comunità, la Chiesa, che è il corpo di Gesù, ha dei poteri straordinari per restaurare una persona, restaurare l'umanità, restaurare la famiglia e la società. Gesù non vuole darci strumenti per cacciare via la gente. Ci vuole indicare la strada perché l'uomo si salvi. E cosa significa deve trattarti come un pagano, un pubblicano? Matteo, che scrive questo Vangelo, lui è un pubblicano. E com'è che Gesù l'ha trattato lui? Lo chiamò a sé, lo rivestì di novità, di perdono, di grandezza e l'ho reso un evangelista. Allora trattare qualcuno come un pagano, un pubblicano, se è lo stile di Gesù, significa amarlo fino a morire per lui. Perciò Gesù non sta indicando tre passi per cacciare via qualcuno, ma sta dicendo la comunità potrebbe essere un luogo che restaura quella persona di fronte, e primariamente perché hai un legame tu con lui. Impara ad ascoltarlo, impara ad avvicinarti a qualcuno che tu vedi non sta vivendo bene. Abbiamo una responsabilità l'uno per l'altro. Non posso dentro il mio cuore tagliare perché è insopportabile. Persone sono insopportabili, il Vangelo lo riconosce. Anche la comunità di Gesù aveva problemi enormi all'interno. E Gesù ha scelto ad ognuno di lui pur sapendo chi avrebbe tradito, chi l'avrebbe rinnegato, chi scappava via per la paura, ma ognuno lui lo sceglieva per stare con lui, anche se erano insopportabili. Però lui sa come restaurare perché quella persona diventa un santo, una santa. Perciò Gesù è questo e dà questo potere a noi di essere questo, perché lui è in mezzo a noi, lui ci lega. Però se io prendo tre persone con me e andiamo a affrontare una persona perché è insopportabile, io che parlo, due muscoli qua perché pronti i pugni se non mi ascolta, pensate che Gesù è in mezzo a noi? Assolutamente no. Se noi ci avviciniamo a qualcuno con mano forte perché c'è un problema da risolvere, prima di tutto noi tre, noi comunità, dobbiamo aver lavorato su noi stessi perché non sia il mio egoismo, il mio narcisismo, il mio bisogno di dominare che dirige la finale botta di morte su quella persona. Noi siamo capaci di fare dei mali terribili perché non abbiamo imparato ad ascoltare, di accogliere. Le comunità nostre possono essere degli inferni viventi se all'interno nostro non c'è questo due o tre insieme nel nome del Padre che diventa un legame di affetto, di tenerezza, di accoglienza reciproca. Quando avviene questo una comunità, la comunità è una potenza straordinaria e si spera che quando voi venite qui dite: oh, che pace, ma che bello, ma guarda, oh. E dov'è questa pace, dov'è questa bellezza? Certamente Gesù in mezzo a noi, parcheggiato nel tabernacolo, anche, ma se la comunità sta vivendo questa dinamica, queste dinamiche dell'ascolto, dell'accoglienza, della sopportazione, del perdono reciproco, di un dialogo, di tenerezza, di mille cose di questo genere, allora potete venire di qui e dire: ah, che bello! Non vedete la guerra che stiamo vivendo per amarci, ma ne godete dei frutti. Allora la comunità è

sempre un luogo di guarigione, non è un'istruzione per la scomunica di qualcuno. Se qualcuno è scomunicato è perché scomunica già se stesso, è già tagliato in se stesso quel legame, e la scomunica più o meno diventa il ufficializzare ciò che è già avvenuto nel cuore di qualcuno, ma non abbiamo mai diritto o l'autorizzazione di tagliare noi stessi quel legame di comune di cui ognuno ha bisogno. Adesso Benedetto mangerà Gesù, è già battezzato, poi Gesù diventerà la sua vita, entra dentro di lei e diventa il suo corpo, e quello significa benedetta, che è sempre benedetta, ha qualcosa di divino nelle sue mani, nei suoi occhi, nei suoi modi di parlare, le sue cose che fa, e non è che alla fine diventa un burattino di Gesù, ma significa che Gesù vivrà la sua vita, tutto quello che lei farà, Gesù farà con lei, serenamente, perché anche Gesù piace vivere l'età dell'infanzia, piace crescere come una bambina, capace, piace vivere in famiglia con qualcuno, e perciò le comunioni che noi mangiamo ci rende non solo Gesù, ma ci rende il suo corpo, ci rende questa potenza di guarigione, ci rende questo luogo di restauro dell'umanità, cominciando con noi. Perciò la comunione è qualcosa di estremamente importante. Noi possiamo mangiare comunione come se fosse una patatina, non presente a quello che viviamo. Ed è vero, noi possiamo diluire l'efficacia di Gesù semplicemente perché non ci penso, non lo vivo. Abbiamo questo potere su Dio. Lui, l'Onnipotente, dalle mie mani diventa così piccolo, così vulnerabile, lo posso... E Dio sta alla mia libertà. Ma se io decido di adorarlo, di amarlo, di accoglierlo, e a causa di lui in me accogliere l'altro, perché lui ama il mio fratello, ama la mia sorella, e tutto ciò che Gesù ama, io comincio a amare anch'io, allora diventiamo questa comunità che restaura l'umanità, che guarisce i cuori, che scioglie i legami. I said that in the Gospel today, it sounds like Jesus is giving us a three-step process of kicking people out of the church and kicking them out of the community. First you speak to them on your own, then you get two or three, you muscle up and you say, no, what are you doing wrong? And then you get the whole church and you boot them out. That's how we could easily read this word, and we would read it wrongly. I think to understand this word, we need to start at the end of the word. It's where Jesus says, when two or three are united in my name, in the name of the Father, I'm there in their midst. Which means when there's a community, when there's the church, when there's a family that are in the name of the Father, that are there in his name, there's a power. There's the power to heal, there's the power to free, there's the power to restore, because he's there. Jesus is the power of love that heals. And that power is manifested in the world when two or three or more form that community, that family. That's why family and community are essentials in our life. If we don't have family, if we don't have community, and we're out there in that world in total and profound solitude, it's really dangerous because it's so undishuman. It's destructive, solitude. So here we are, Jesus is saying, look, I'm there in your midst. And because of that, you can confront conflict, because the gospel recognizes conflict as a reality. Jesus' community was a community also of conflict. Jesus knew who was going to betray him, knew who was going to deny him, knew who was going to run away out of fear. He knew everything about his apostles, and he called

Preghiamo il Padre perché il suo Spirito Santo scendi su di noi, scendi sulla Chiesa, perché la Chiesa sia nel mondo questo luogo di comunione e restaurazione dell'umanità. Preghiamo per il Santo Padre, per tutti i preti, tutti i religiosi e religiosi, perché siamo anche noi testimoni dell'essenza della Chiesa. Preghiamo per la pace nel mondo, perché finiscano le guerre. Finalmente che il mondo possa conoscere la pace. Preghiamo per le famiglie, specialmente quelle che stanno vivendo la trauma della divisione, che siano guariti profondamente. E preghiamo per Benedetta, perché lei abbia un'esperienza oggi di grande, grande gioia e grande amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

did it.

0: pregati, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo
0: Etenaldo,
1: i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto.
0: Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi.

0: liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, voglio la sua pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh, Signore.

Di chi è la comunione senza glutine? Ha sempre... Okay. Invito Benedetta, tu vieni davanti. Dopo la comunione con Benedetta potresti tu andare fuori con questo dopo.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Non c'è la messa qui domani mattina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Umberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia

misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia.

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora,

Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore.

Signore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna. Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi, secondo me, è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni e giudicherete le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle, o padre o madre o figli o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, giungendo qui al santuario di San Michele, spero che siamo giunti qui davanti all'altare e davanti all'immagine di San Michele non come turisti, ma come pellegrini. Chi è il pellegrino? È una persona che cammina e che porta davanti a un santo, a una persona che gli

cara davanti al Signore, no? Davanti al Signore Gesù, porta la sua vita, porta tra virgolette anche il peso della sua vita, le preoccupazioni, le angosce, le sofferenze, le paure, tutto quello che porta a un peso nel cammino della vita. Si viene al santuario di San Michele, ma in qualsiasi santuario, ma dico specialmente qui, si viene portando qualcosa e consegnando qualcosa all'Arcangelo San Michele. Non siamo turisti, siamo pellegrini, siamo cristiani e davanti a San Michele portiamo quello di cui abbiamo bisogno per chiedere l'aiuto, l'intercessione all'Arcangelo San Michele. Ma davanti all'Arcangelo c'è la parola di Dio, che per noi cristiani è una luce, una forza, un incoraggiamento, e ci dice come dobbiamo vivere il cammino della vita come pellegrini, ma anche come cristiani, come vivere la vita. Perché molto spesso non abbiamo punti di riferimento, oggi ci mancano i punti di riferimento, tutto è instabile, tutto è incerto, qualsiasi cosa crolla, la famiglia, la società, molto spesso anche la fede, ci sentiamo tutti in una instabilità, c'è una situazione instabile, ci mancano i punti fermi. Penso alla famiglia, il papà, la mamma, i nonni, hanno perso un po' la forza, il significato di una presenza capace di essere guida. La parola di Dio diventa per noi cristiani la guida, la forza che ci permette di camminare bene nel cammino appunto della vita come cristiani. E in questa parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi, è una parola che ci pone davvero una riflessione molto profonda e molto seria sulla nostra vita, sul nostro essere cristiani. Ci sta accompagnando in questi giorni il libro del profeta Ezechiele e abbiamo ascoltato che c'è un principe di nome Tiro che aveva tante ricchezze e le ricchezze, proprio le ricchezze materiali, avevano preso il posto di Dio. Dio inizia ad arrabbiarsi, perché questo uomo ricco, questo principe, ha detto queste parole: il tuo cuore, dice il profeta Ezechiele, si è insuperbito e hai detto, riferendosi a Tiro, questo principe, io sono un Dio, attenzione, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari. Cioè questo principe diventa così attaccato ai beni di questo mondo che si sente un Dio e che si sente addirittura prende il posto di Dio. E Dio inizia un po' ad arrabbiarsi, inizia queste parole così forti, no? Hai reso il tuo cuore come quello di Dio, tu sei peggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Guardate, è una tentazione questa che abbiamo, tutti quanti, quella di pensare che oggi i beni materiali, ma anche pensare che la nostra vita, l'interesse personale, prende il posto di Dio. È come se facessimo spazio più alle cose, ma Dio diventa sempre una persona che prende il secondo posto, un secondo piano. Dio non ama questo, Dio non ama l'idolatria, Dio non ama l'uomo che confida in se stesso e che confida nelle ricchezze. Questo Dio non lo accetta, così anche nel Vangelo. Ieri abbiamo ascoltato un Vangelo bellissimo, c'era un giovane ricco che possedeva tanti beni e chiese a Gesù: che cosa devo fare per ricevere la vita eterna? E dice Gesù: rispetta i comandamenti. E questo giovane ricco dice: sì, io li rispetto. Dice Gesù: lascia tutto, vieni e seguimi. E l'evangelista sottolinea:
quel giovane se ne andò con il volto triste perché possedeva molte ricchezze. Quando la ricchezza prende il posto di Dio, non si diventa felici, non si è felici assolutamente. E così ancora una volta oggi il Vangelo ripete, e Gesù ci tiene molto su questo discorso, la ricchezza. Dice Gesù: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E Gesù è molto chiaro: la ricchezza prende il posto di Dio. Guardate, ma la ricchezza, lo sottolineo, non è soltanto quella materiale. C'è una ricchezza che diventa l'egoismo, l'orgoglio, che diventa la persona che non ha bisogno di nessuno, che si sente troppo indipendente e autosufficiente, che si sente così forte e potente che pensa che la vita è nelle sue mani. Il Signore assolutamente non vuole questo da noi. Dio ama la persona che si affida a Lui, ama la persona che confida in Lui. Il Signore deve diventare per noi la nostra ricchezza. Guardate, San Michele oggi in maniera provvidenziale ci dona questa parola di Dio. Sotto l'altare di San Michele, non l'immagine, c'è un'iscrizione latina famosissima: quis ut Deus? Chi è come Dio? Questa è una domanda. Il termine, la parola Michele, il nome Michele significa chi è come Dio? La ricchezza, l'interesse, un benessere sfrenato può prendere il posto di Dio. Ma Gesù ci tiene a sottolineare il contrario. Lui deve essere la nostra ricchezza. Non dobbiamo fidarci troppo di noi stessi. Non dobbiamo pensare che Dio sia lontano da noi o che le nostre situazioni siano così grandi, così insuperabili, che Dio non è vicino a noi. Questa è idolatria, questa è ricchezza, quando pensare che Dio non è dentro di noi, non è della nostra parte, non è vicino a noi. Tutto il contrario, Dio è accanto a noi se l'uomo cerca Dio, se la donna cerca Dio, se noi abbiamo bisogno di Lui. Noi dobbiamo far spazio a Dio nella nostra vita. Il cuore deve essere abitato da Dio. E San Michele ci insegna questo. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio, ma tutti abbiamo bisogno di Dio. Guardare Dio, prendere Dio nel cuore, e il Signore ci concederà tante cose, tante grazie, tanta vicinanza e tanta speranza e pace. Ciascuno di noi davanti al Signore, davanti a San Michele, questa mattina porta una paura, una solitudine, una prova, una malattia, un lutto che non riesce a superare, un'incomprensione in famiglia. Mettete tutto quello che volete davanti al Signore questa mattina e davanti all'Arcangelo San Michele. Ma non diventiamo persone che hanno la incapacità di affidarsi a Dio, di pensare che Dio non ci aiuti, o pensare che il problema, le situazioni che viviamo siano più forti della speranza e della pace. Questo è un peccato, quando pensiamo che Dio non ci aiuti o che Dio sia lontano da noi. Assolutamente non è così. Andiamo dal Signore, andiamo da Dio, rifugiamoci in Lui, perché Lui è la nostra pace, Lui è la nostra speranza, Lui deve essere la nostra unica ricchezza. Guardate, vi faccio una confidenza, però non voglio annoiarvi. Io sono un sacerdote missionario, sono in un paese che è la Guinea. Guinea Conakry, ci sono tre Guinee in Africa. Io sono in Guinea Conakry, un paese poverissimo, che lì la ricchezza proprio non si vede proprio nulla di ricca, anzi tutto il contrario, c'è una grande povertà. Ci sono pochi cristiani, ma cristiani pochi sono il 10%, il 90% sono tutti di religione islamica. Ma questi pochi cristiani hanno capito che la vera ricchezza non è il denaro, non è possedere, non è ricevere. La vera ricchezza è la fede,
La fede.

Noi dobbiamo imparare a credere, a chiedere al Signore il dono della fede, ancora più forte, perché la fede ci aiuta a superare qualsiasi prova. E dice Gesù nel Vangelo: questo è impossibile agli uomini, attenzione, ma a Dio tutto è possibile. È impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qui ci vuole la fede. Una fede che si rifugia in Dio. Una fede che si abbandona in Dio. Perché gli uomini non possono donarci quello che ci darà Dio. Ma ci vuole fede. Una fede nutrita di speranza e nutrita d'amore. Quando c'è la fede, c'è l'amore, c'è la speranza, noi siamo i veri pellegrini, siamo i veri cristiani, che anche di fronte alle molteplici difficoltà non siamo mai soli, mai, perché confidiamo solo nel Signore. San Michele ci aiuti nel cammino della nostra vita a comprendere che chi è come Dio? Nessuno è come Dio, e noi abbiamo bisogno di Lui, del Signore che ci dona ricchezza nel cuore, la gioia, la pace, la speranza. Questa mattina chiediamo al Signore questo dono della fede e diciamo al Signore: tu sei la mia unica ricchezza, in te mi rifugio, in te spero, in te pongo tutta la mia vita, tutte le mie situazioni più difficili e più complicate, ma nulla è impossibile a Dio. E così sia. Amen.